0: Capital by Night.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, mild hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: You're coming along.
1: Capital by Night, il viaggio notturno di Radio Capital.

0: Capital by night.
1: Mama cu, mama sa, mama cu, mama cu, sa, mama cu.

0: Giovanni.
1: Capital by Night, Radio Capital di notte.

0: Capital by Night.
1: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Solo per questo mese è

0: Nomad Entertainment presenta.
1: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
2: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire. Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
0: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali.

0: puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
1: Mubi e My Movies presentano
2: Thomas Mann, lo scrittore.
1: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
3: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
1: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
2: Torniamo a casa, papà.
4: E dove sarebbe?
1: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
5: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Sono le 6 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Meloni contro Trump sull'accordo con Mosca e conferma il sostegno italiano a Kiev. La premier è intervenuta in vista del Consiglio europeo di domani. L'accordo è una legittimazione per Mosca, dice, l'impennata dei prezzi è dovuta soprattutto alla guerra in Iran. Il Papa sta recuperando dopo l'intervento per rimuovere un nodulo maligno al polmone. Ha svolto fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare, ha concelebrato la messa al Gemelli. L'umore è buono, la degenza prevista è di circa una settimana. Resta da verificare la possibilità di effettuare il viaggio in Sud America a novembre. Ex Ilva, gli stabilimenti di Genova e Taranto non chiudono, i commissari hanno annunciato la ripresa della laminazione contro terzi e si lavora ad una soluzione anche per Novi Ligure entro il primo trimestre del 2027. Sono stati identificati e denunciati 2 ragazzi di 16 e 17 anni per le aggressioni avvenute a Roma con la minicar. Decisiva la testimonianza di un meccanico. I 2 hanno confessato: quella notte ci siamo divertiti così, dicono. Le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. I casi di diabete aumentati di oltre il 20%, i dati dal netto dell'invecchiamento. In Italia quasi 4 milioni di persone convivono con questa malattia. Imma Baccellieri.
10: Il diabete è una delle malattie croniche più diffuse in Italia. Il numero dei malati è cresciuto in modo costante negli ultimi 20 anni. Considerando l'invecchiamento della popolazione, il tasso di crescita supera il 20%, secondo i dati del rapporto annuale sul diabete presentato al Senato. Oggi le persone che in Italia convivono con il diabete sono quasi 4 milioni, mentre un altro milione non sa ancora di avere la malattia. Oltre il 90% dei casi totali riguarda il diabete di tipo 2. Il diabete colpisce soprattutto le persone con più di 45 anni, in questa fascia d'età l'incidenza è pari al 10%, dato che sale al 12%, quindi oltre la media nazionale nel sud Italia.
9: Champions League finisce 4-3 per il Real Madrid sulla Roma, che è stata rimontata all'ultimo dagli spagnoli. Anche il Como perde, battuto 3-2 del Feyenoord. Il giornale radio torna alle 7, tra poco. Buongiorno Capital.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata, sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su BBVA.

0: www.cassaforte.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di www.bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: My Movies presenta.
2: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
1: Con uno straordinario Robert Pattinson.
2: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
1: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
2: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
1: Scopri le sale su mymovies.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tommy e Man After Midnight. Con l'orario che stiamo facendo in questo periodo, credo che nessuno di noi arrivi sveglio after midnight. Okay, no, sembra un po' lunga.
1: Pensavo dicessi va benissimo, a Man After Midnight sulle 6 e 7 del mattino è mezzanotte passata da un po'.
0: Sì, bisogna vedere quanto after midnight. Se intendono verso l'una, l'una e mezza, qua nessuno di noi ci arriva a sveglio. No. Siamo proprio tra le braccia di Morfeo.
1: A che ora sei crollata ieri sera?
0: 10, okay. Alle 22.
1: Io penso che sono andato a letto con la Roma che stava vincendo 3-2.
0: E poi?
1: Sì, poi è ribaltato il Real Madrid 4-3. Però questo io devo tranquillizzare tutti i tifosi della Roma dicendo che è normale che abbiate perso, perché Vinicius, che è il giocatore che era più forte del Real Madrid, appena uscito il Real ha iniziato a segnare a valanga.
0: Ah.
1: Perché? Perché c'è la diceria che Vinicius sia stato rapito e sostituito da un sosia.
0: Bello!
1: Quindi questo è semplicemente che ha giocato il suo sosia e poi dopo quando è uscito ha segnato due gol.
0: Questa, quindi c'è complottismo anche nel mondo del calcio.
1: C'è,
0: mi piace questa cosa.
1: C'è complottismo nel mondo del calcio. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla. Good morning. Bonjour. Good morning. Ciao, ciao. Buon dia. Calimera. Buon dia. Ohio. Buongiorno Capital. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
2: Buongiorno Capital.
0: Eccoci, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. 9 minuti dopo le 6 del mattino, a che ora sarà crollato il nostro Gianni Faluomo in redazione ieri sera?
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, ma io sempre più o meno verso le 10:15, 10:30.
1: Anche tu
3: la luce.
0: Quindi, come si dice prima in inglese?
1: Before
0: midnight.
1: Sì,
0: before
1: midnight.
3: Stasera faremo un po' più tardi, Francesco, perché c'è il Milan che gioca in coppa.
1: Pensa che invece io pensavo proprio di andare a letto. E tra l'altro giochiamo la sfiga che giochiamo alle 6:45, alle 7 giù di lì, quindi sono obbligato ad andare a letto alle 6:30.
0: Non puoi.
3: Pensavo alle 9, vedi, mi sto sbagliando. Allora.
1: Il tifoso milanista ragiona così. Il tifoso milanista sperava che la pausa nazionale non finisse mai. Questa è un po' la cosa. Devo dire un po' anche tutti i tifosi delle squadre italiane, perché sono riuscite nell'incredibile impresa di perdere tutte e quattro in Champions League tra la serata di ieri e la serata dell'altro ieri. Invece la serata di Camille è andata in tutt'altro modo ieri.
0: Mamma mia, infatti annuivo sul calcio perché non ho seguito assolutamente, mi fido di quello che dici, ci mancherebbe, ma per me è come se avessi parlato in arabo.
1: Beh, però hai visto qualcosa di molto più interessante ieri.
0: Ho provato a vedere qualcosa di molto più interessante, perché Francesco dice, allora ho sentito la famosa intervista di Leonardo Maria Del Vecchio all'interno del podcast, Pulp Podcast di Fedez, ci sono due o tre spunti su cui potremmo giocarci, e io ieri dico, vabbè, allora devo guardare tutta l'intervista, un'ora e mezza di intervista.
1: Beh, un po' anche perché ne hanno parlato Edoardo e Doris durante la trasmissione, durante il TG0 di ieri, però c'è questo passaggio che mi ha fatto veramente tanto ridere.
4: Io posso dire che probabilmente ho fatto l'amore con più di 2000 donne. E il 90% lo conquistate cantando Hero.
5: Capito? Questa è ottima per i titoli di giornale, ragazzi. Non è male questa.
1: Dice, conquistato 2000 donne, il 90% le ha conquistate cantando Hero.
0: Sì.
1: Ora, tanti si sono scagliati contro Leonardo Maria Del Vecchio dicendo, ma che ignorante, Heroes forse intendevi.
0: Qui la domanda sorge spontanea. Intendeva, innanzitutto intendeva 200 donne,
1: no,
0: 20.
1: Adesso non stiamo a questionare sul numero.
0: Da veramente 2000 non lo sapremo mai, non importa.
1: Rimaniamo su Hero. Guardate che secondo me, ma anche secondo altri, lui intendeva la canzone di Enrique Iglesias, che è questo. Cioè,

0: passaggio del video, soprattutto nel ritornello in cui Enrique Iglesias struscia i soldi su una ragazza. E Leonardo Maria Del Vecchio parlava un po' di questa cosa, no? Di avere tanti soldi e avere tante ragazze. Quindi secondo me si riconosceva in questa parte di video di Enrique Iglesias.
1: Potrebbe essere, forse intendeva Heroes di Bowie, forse Enrique Iglesias, forse Hero di Mariah Carey, ce ne sono tantissime di canzoni.
0: Beh, no, Hero di Elisa.
1: In realtà fa ridere a prescindere l'idea che lui si sia messo a cantare una di queste canzoni per conquistare tutte le sue 2000 donne che ha avuto.
0: E questo ci ha aperto ovviamente uno spiraglio che vogliamo condividere con voi al 342-342-2190 in questa mattinata, in questa oretta di Buongiorno Capital, e cioè canzoni che avete utilizzato per conquistare.
1: Allora, tu intendi che le hanno cantate al partner, allora, o le hanno messe su con un vinile, con una cassetta, un CD?
0: Facciamone una questione di priorità. Cioè io metto davanti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno proprio cantato suonato una canzone. Ma va bene anche dedicata magari con un CD, dedicata con una cassetta, va benissimo.
1: Sì, in generale la canzone è anche perfetta secondo voi per conquistare. Se non avete conquistato con la musica, potete anche raccontarci gli altri metodi che avete usato per conquistare il vostro lui o la vostra lei.
0: Sì, tipo la cucina, quelle classiche cose, la cucina.
1: Ah, la classica, non ridere che io faccio dei risotti che guarda. Certo. Ci sarà un motivo se non ti ho mai invitato a mangiare un risotto.
0: Quello è vero, è perché sarei caduto, no, ai tuoi piedi. C'era anche Holding Out of Fire di Bonnie Tyler, no?
1: Bella.
0: Tu deve essere questa quella

0: E questo è John Legend con il suo nuovo pezzo Daylight. Questa non tanto per conquistare, però l'altra,
1: All of Me, certo.
0: Classicone,
1: sì, forse anche un po' troppo inflazionata. E visto che quella tanto agognata puntata delle canzoni ascoltate talmente tanto, bellissime, ma che ti hanno dato la nausea, All of Me è al primo posto per quanto mi riguarda, dopo Perfect di Ed Sheeran. Ne stavo pensando, guarda, giusto un come mai degli 883,
0: dice, ormai basta.
1: Ieri mi stavo riascoltando tutto Nord Sud Ovest Est, sono arrivato a Come Mai, ho preferito sentire Il Pappagallo, che è la canzone peggiore della storia, ma l'ho preferita rispetto a Come Mai, perché basta.
0: Allora, vi stiamo chiedendo la canzone perfetta per conquistare o con la quale vi hanno conquistati, e se non è una canzone, come avete in generale conquistato il vostro partner. Sono arrivati un sacco di vocali abbastanza interessanti. 342-342-2190, partiamo da Andy.
1: Vai, sentiamo Andy.
2: Ecco ragazzi, buongiorno. Io volevo dire che era Hero di Mariah Carey, però adesso che mi dici questa roba dei soldi strusciati, ecco, era il mio primo pensiero. Diciamo che anch'io probabilmente con i suoi soldi ne sarei fatto 20.000
0: solo
2: con la mia voce cantando sicuramente.
1: Ciao Andy,
0: 20.000 al posto di quante ne ha?
1: 2.000, anche perché sono una al giorno praticamente per circa 6 anni,
0: dai, sì, una giornata
3: impegnativa. Giovan Battista da Milano.
1: Ciao, Giovanni.
3: Io personalmente, Love of My Life, la versione dei Life Killers del 79, con la cassetta nella mia Fiat Panda, conquistato mia moglie. Ci cantavo su.
1: Estremamente specifico, e abbiamo proprio quella versione che cantava.

0: capito perché usava proprio la versione live, perché sono sotto gli applausi la gente. Bravo!
1: Si confonde un po'.
0: Si mischia un po'. Poi
1: però bello. Grazie, la musica setta nella tua radio, mi piace.
0: Bene. Eravamo lì con te.
1: Sentiamo il prossimo.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, io sono Emanuel. Io ho conquistato cantando Il cielo in una stanza di Gino Paoli in un campeggio.
0: Mamma mia, con questa
2: una
0: voce.
2: Serata karaoke.
1: Wow.
2: Basta. Buona giornata, buona ciao.
1: Con questa voce poteva anche fare uno spot radio.
0: Infatti,
1: su qualsiasi prodotto.
0: E invece cantava questa, vedi.

0: immaginatela cantata tre toni sotto, quattro,
1: in un campeggio al freddo, davanti al fuoco.
0: Poi anche magari diteci se ha funzionato. In molti casi sì, comunque
1: penso
0: questa,
1: di sì, sì.
0: Perché questo è l'importante, mi verrebbe da dire.
1: Poi, sentiamo anche una donna,
0: vai,
1: dai.
0: Vai.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sicuramente Your Song di Elton John, anche se forse l'hanno più usata per conquistare me che io per conquistare qualcuno. Capitemi a me.
1: Capitemi a
2: un
1: me.
2: Bacio.
1: È anche la stessa mia. Ce l'abbiamo.

0: Allora, bellissimo, tutto ma, molto tranquillo, ma una serenata, una canzone dedicata, non per forza deve essere romantica.
1: Dici?
0: Ma perché non mettere Personal Jesus, per esempio? E allora?

0: Depeche Mode questa mattina con Personal Jesus, 6 e 24 minuti, siete con Buongiorno Capital, 342-342-2190, la canzone perfetta per conquistare o con la quale vi hanno conquistati.
1: Sì, non per forza deve essere romantica, per esempio abbiamo chiesto il parere, come al solito altissimo, di Gianni Faluomo in redazione e lui ci ha detto una canzone che è tutt'altro che romantica, quantomeno dal suono, no?
2: Comunque l'aggettivo altissimo usato nei miei confronti, devo dire che
1: Sua Altezza Serenissima come il principe di Monaco di Liechtenstein o perché no la principessa Nina di Seborga.
0: E comunque Gianni, siamo in radio, possiamo essere tutto quello che vogliamo, tu puoi essere 1,90, sì, ognuno qua veramente può scegliere, io ho gli occhi blu, ecco, eccetera eccetera.
1: E come brano che cosa abbiamo?
2: Ma allora io ho scelto, mi sono ricordato che una conquista l'ho portata diciamo a compimento grazie ai Porcupine Tree, Even Less. Ma non solo Even Less, ho scelto una canzone, ma in realtà avevo fatto una compilation dei Porcupine Tree perché era un po' in fissa in quel periodo.
0: Sì.
2: E la mia, diciamo, la ragazza che frequentavo in quel momento ha molto apprezzato.
1: Oh, bene.
2: Mi ha fatto conoscere questa band e quindi insomma è andata
0: erano
2: bene.
0: Erano i tempi ancora della musica stessa?
2: Sì, no,

0: Gianni Faluomo spingeva e come se spingeva.
1: Bella scelta, Gianni, mi piace, bravo, mi piace. Bravo, chissà dove è finita adesso questa ragazza.
2: È mia moglie.
1: Bello.
0: Al concerto dei Porcupine 3.
1: Che meraviglia.
2: Tre volte li abbiamo visti insieme in concerto.
1: Stupenda questa cosa. Ho la lacrima.
0: E tra l'altro non li hai menzionati nei nomi più belli di band che abbiamo fatto ieri, perché è un bellissimo nome, Porcupine Tree, cioè
1: vero, suona bene.
0: L'albero, com'è? Albero porcospino, sì. Il porcospino dell'albero.
1: Sì, in italiano vabbè,
0: ma è come pietre rotolanti, è bello in inglese, ma in italiano un po' meno. Sentiamo qualcuno.
1: Sentiamo un'altra vocale vostra,
0: vai.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao Ni.
0: Ciao.
3: Canzoni a chiappo. The best, the first, the heavy fingers. Barry White. Ciao Ruggero Panettiere della Brianza.
1: Ciao.

0: Daniele Silvestri con Salirò, 6:30. Abbiamo scoperto questa mattina che i nostri e le nostre sono dei grandi conquistatori, dei grandi amateur, no? Sì. Perché poi quando hai la cultura musicale dalla tua parte, formatasi anche grazie a Radio Capital, e comunque hai quella marcia in più, no?
1: Infatti, quello, noi apposta, no, abbiamo lanciato questo tema perché sappiamo che gli ascoltatori di Radio Capital conquistano attraverso la musica, proprio grazie alla loro conoscenza e competenza musicale, per esempio.
0: Tipo lui.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Capital.
3: Buongiorno.
2: Stagione estiva 84-85,
1: sì?
2: Non ricordo il titolo.
1: Vediamo.
2: Ma la canzone faceva: stasera la luna ti porterà fortuna.
1: La luna. Ragazzi, questi erano gli

0: A me fa ridere perché anch'io ci ho provato a conquistare una ragazza, ma con la versione dei Pups and Scar del 2004, che era uguale, identica, però era una rivisitazione fatta quasi 20 anni dopo. Questo pezzo è dell'86. Per
1: come andò quella volta, calcolando che tu oggi sei felicemente sposato, sì, ma come andò con questo pezzo?
0: Beh, andò che era una conquista irraggiungibile.
1: Ah, ok.
0: Quindi non ci sarebbe. Era un po' come presente le conquiste impossibili di Max Pezzali, quelle cose. Sì. Un po' così.
1: Ci sarebbe voluto un altro pezzo. Dai.
0: Sai quale forse? Questo qua. Forse questa
1: è il mio incubo, Gautier Kimbra. Non ce la faccio più a sentire questo
0: pezzo. Purtroppo
1: non
0: era ancora uscita Somebody That I Used to Know, altrimenti avrei fatto sicuramente centro.
2: Good morning, bonjour.
3: Good morning, Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
4: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
2: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
5: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
2: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Corri da Troni, fino al 28 ottobre.

0: in classe A-meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
2: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, una città, molti teatri, un unico racconto. Dal 15 al 18 ottobre, Teatro City Milano celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative per tutti. In collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura. Info su yesmilano.it/teatrocity.
5: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: My Movies presenta.
8: Io sono Chris Hansen del programma Dateline NBC e tu stai per entrare nella storia della televisione.
7: Con uno straordinario Robert Pattinson.
8: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
7: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
8: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
7: Scopri le sale su mymovies.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ma non è ancora il momento. Vi regaleremo gli accrediti per andare al cinema, ne parleremo a breve. Però a proposito di cinema, una notizia che sicuramente interessa molti ascoltatori e ascoltatrici, perché oggi finalmente esce al cinema il film sulla vita di Pino Daniele, Io so pazzo, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Raccontavamo noi fuori onda quanto possa essere difficile interpretare Pino Daniele da giovane per un attore.
1: Sì, ma soprattutto per una questione banalmente fisica. Perché sto dicendo questo? Perché tu la prima cosa che vedi è quanto ci somiglia l'attore.
0: Sì, vai a vedere, fai un confronto.
1: Hanno cercato, non hanno fatto grandi trucchi, grandi cose pesanti addosso, no. Un po' tipo tale quale show, cambiano la faccia.
0: No, ha già il capello anche abbastanza lungo, mezzo mosso.
1: La cosa che è rimasta è il cleft chin. Non so come dice voi qua in Italia, cleft chin.
0: C'è un modo di dire che a quest'ora non è tanto carino, diciamo, no, quell'altro, quello un po' più volgare.
1: Ah, il mento fesso, si
0: sì,
1: dice.
0: La fossetta dritta, sì, così sul mento.
1: E quella ce l'ha
0: entrambi.
1: Molto più pronunciata in realtà Massimiliano Caiazzo, poi però essendo dovuto ingrassare di 20 kg per la parte si vede un po' meno. Esattamente come Pino Daniele, c'è, ma non sì, è proprio.
0: Da giovane si vedeva un po' di più, poi ha fatto crescere la barba, certo, e si vede meno. Però è un dettaglio che ci ha colpito. Sì. Questo film esce oggi al cinema, ovviamente ripercorre il percorso umano e artistico di Pino Daniele, dall'infanzia difficile fino a poi al grande successo e agli anni della consacrazione.
1: Che tra l'altro è una tendenza che si sta ultimamente percorrendo, quella di non fare tutta la vita del cantante nei biopic, ma semplicemente di ripercorrere una parte, magari i primi anni, fino al primo concerto grosso, sì, in questo caso il concertone di Napoli 1981, passando per l'apertura del concerto di Bob Marley nell'80, che tra l'altro è stato un pezzo di storia della musica live.
0: E quindi se volete andare al cinema questa sera c'è Pino Daniele. Noi poi pensiamo a mandarvi ad un altro cinema,
1: The Matrix. The Matrix. Adesso

0: Anche Adele con Oh My God. 6:45 minuti su Radio Capital. Adesso è arrivato il momento di giocare al Capital Game.
1: Capital Game. Everybody play the game.
0: Allora, c'è una domanda lecita. Vai. Che arriva da un nostro ascoltatore.
2: Subito,
0: sentiamo.
2: Sentiamo un po' cosa
3: buongiorno, buongiorno. Mirko da Napoli.
2: Ma Mirko,
3: una domanda, sì. Ma io che ho già vinto il Capital Game, posso solo ascoltarvi adesso?
0: Sì.
3: Anche se è sempre un piacere, Mi date il buongiorno tutti i giorni.
0: Allora, puoi solo ascoltare in religioso silenzio.
2: Allora, tu però hai vinto la Capital Box, se non ricordo male. Oggi invece regaliamo qualcos'altro.
0: Ma Gianni vuole dare. Diamo spazio a tutti.
2: Comunque.
0: Allora, questa settimana vi regaliamo gli accrediti per assistere al film Matrix, che esce nei cinema solo il 26, 27 e 28 ottobre. Radio Capital è partner del film. Ovviamente l'accredito vale per due persone, voi e chi volete voi, al cinema nella serata di lunedì 26 ottobre al primo spettacolo, ok? Quindi dovete essere liberi lunedì 26 ottobre, non prendete impegni perché vi mandiamo al cinema a vedere Matrix.
2: Solo se però indovinate la risposta esatta del My Generation.

0: Allora, dobbiamo cercare la persona più famosa della storia con un determinato nome, ok? Lo facciamo grazie a questo algoritmo che estrae un indice di popolarità delle persone, mette insieme ricerche su Google, visualizzazioni su Wikipedia, presenza nelle enciclopedie di tutto il mondo, e oggi giochiamo, visto che esce il film su Pino Daniele, con il nome Giuseppe.
1: Ok.
0: Ok? Quindi dobbiamo trovare i Giuseppe più famosi della storia. 342-342-2190, chi indovina quello posizionato più in alto in classifica più velocemente si porta a casa i biglietti per andare a vedere Matrix. Camilla Fraschini.
1: Guarda, ti dico il primo che mi viene in mente, Giuseppe Ungaretti.
0: 1, 2, 3, 4, quinto posto per Giuseppe Ungaretti, comunque celebre in tutto il mondo. Ma ce ne sono ben altri celebri in tutto il mondo. Gianni Falluomo, per esempio.
2: Ma io, a me viene in mente quello il più alto in grado, direi San Giuseppe.
0: San Giuseppe, molto bravo. San Giuseppe è primo in classifica.
1: Bravo Gianni.
0: Molto
1: Vai
0: bravo.
1: A vedere Matrix al cinema.
2: Ah, grande, grazie.
0: Quindi l'ascoltatore o l'ascoltatrice in questione deve indovinare il secondo.
1: Ok. Secondo. Ma guarda, vedo già delle risposte.
0: Perfetto.

0: Gazzè su Radio Capital. Ci spostiamo a Taranto, dove c'è colui che forse questa mattina ha vinto il Capital Game, che è il nostro Silvio. Ciao Silvio.
1: Buongiorno a voi, buongiorno. E buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Come stai Silvio?
1: Ma. Direi, visto che... Okay.
0: Visto che stai per vincere il Capital Game,
2: forse.
1: Ci provo.
0: Ci sono chance.
2: Parlavamo dei Giuseppe più famosi della storia. Al quinto posto, giustamente Camilla ha detto Giuseppe Ungaretti. Al quarto posto c'è Giuseppe Mazzini. Terzo posto Giuseppe Verdi. Primo posto Gianni Faluomo ha detto San Giuseppe. Ma al secondo posto, e quindi chi si porta a casa The Matrix, dirà Giuseppe
1: Garibaldi.
0: Bravo Silvio, allora per te ci sono gli accrediti validi per due persone per andare lunedì 26 ottobre a vedere Matrix nel cinema più vicino a casa tua. Sai già con chi vai?
1: Ma in verità ancora no, però mi inventerò una compagnia e ci andrò.
0: Certo. Beh, puoi andarci anche da solo, nessuno ti chiederà niente al cinema.
2: Oppure c'è un'alternativa: 342-342-2190. Siamo a Taranto, giusto Silvio?
1: Sì, a Taranto.
2: Siamo a Taranto.
0: Se c'è un ascoltatore o ascoltatrice di Radio Capital che voleva vincere, ma non ha vinto, e anche lei, lui è da solo, da sola.
2: Nel caso ti giriamo il numero,
0: Gianni,
2: se qualcuno
0: davvero,
2: se qualcuno vuol farti va, sì, c'è una cosa che ti piacerebbe. Così tanto.
0: Potrebbe secondo essere, me preferisci andare da solo.
2: Anche secondo me
1: potrebbe essere un'idea.
2: Allora allegate, mi raccomando, anche una foto, così almeno.
0: Sì,
2: andiamo al curriculum e poi decidere un breve CV. È così, dai, una cosa carina.
0: No, sì, sì, per carità, per carità. Poi ci fai sapere, caro Silvio, va bene? Anche se ti è piaciuto Matrix, perché sappiamo che non sei mai andato a vedere Matrix.
1: È vero, è verissimo.
0: Aspettiamo la recensione.
1: Figurati.
2: Silvio, grazie mille, un abbraccio e buona visione per il film.
1: Grazie mille a voi, buona giornata e grazie.
2: Ciao, Silvio. Ciao.

0: questa mattina con Everyday Life su Radio Capital. Noi abbiamo le orecchie attente e quindi ci accorgiamo dei tentativi di corruzione nei confronti del nostro Gianni Faluomo.
1: Gianni, aiuta, ti prego, fammi vincere almeno Matrix. Gianni ti prego.
0: La
2: questione è, bisogna offrire qualcosa in cambio, panettoni, pandori.
3: Così non è corruzione, però.
0: Ma il prossimo audio arriverà.
2: Un risotto, visto che ne abbiamo parlato in apertura, insomma, quello che vi pare.
0: Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli.
2: Camilla Fraschini!
0: Ci sono tra poco le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi vi auguriamo una buona giornata. Domani è venerdì, siamo qua alle 6.
4: Ciao, la radio.
2: A domani.
0: Ciao.

0: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
5: La caduta, la misteriosa...

0: misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Cos'è successo davvero a David Rossi?
0: Una produzione One Podcast.
2: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
3: Arredissima, dove la vita. Arredissima.

0: premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa.

0: per ogni ora.
1: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta.
2: Eva è incinta.
3: Diventerai nonna, mamma.
4: È una cosa forte di prima mattina.
1: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
4: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
1: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Critica l'intesa di Trump con Mosca, è rischioso l'accordo con Putin sul gasolio, dice la Premier alla Camera in vista del Consiglio europeo. Attacca poi il campo largo sul mancato voto alla tregua energetica. Ivan Nacciani replica, sareste più credibili con le dimissioni. Massiccio attacco aereo russo su Koprivnitskij, 3 morti, 6 feriti, attaccata anche la zona di Dnipro con 2 vittime, tra cui un bambino. Limitato in Ucraina è il sistema militare di Starlink che ha compromesso così la capacità di difendersi dai raid di Mosca. Almeno 6 centrali elettriche nella capitale a Kharkiv sono state colpite, con 600.000 persone lasciate al buio. Trump ammette di essersi forse troppo spinto oltre nella guerra contro l'Iran, dice di non sapere con chi trattare dopo la morte dei leader del paese. Poi torna sulla Groenlandia rivendicandone il controllo americano. Individuati i 2 ragazzi che a bordo di una minicar hanno aggredito 7 passanti a Roma, sono entrambi minorenni. Roberto Ciuti.
6: Ci stavamo solo divertendo, la spiegazione è quasi peggiore del fatto. Beccati i 2 balordi che hanno seminato il panico per 2 notti nella zona sud-ovest della capitale. Uno ha 17 anni, è figlio di un carabiniere ed è proprietario e guidatore della minicar. L'altro ha 16 anni, è quello che colpiva i malcapitati e ha precedenti. Festeggiavano un compleanno. Calci e spinte dalla macchinetta in corsa, con le 7 vittime scaraventate sull'asfalto o contro auto in sosta, come è capitato all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva. Proprio per il ferimento più grave è scattata per loro l'accusa di tentato omicidio.
5: Gli stabilimenti ex Ilva di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, lo hanno comunicato i commissari di Acciaieria d'Italia durante il 3° giorno di scioperi. Taranto e Genova continueranno a produrre nei prossimi mesi, mentre per Novi Ligure si lavora una soluzione entro i primi 3 mesi del 2027. Decorso regolare per Papa Leone dopo l'intervento per l'asportazione di un nodulo maligno al polmone, ha svolto fisioterapia respiratoria, anche concelebrato una messa in una stanza allestita al 10° piano dell'ospedale. Il tempo di degenza resta di circa una settimana. Champions amara, dopo le sconfitte di Inter-Napoli anche le 2 italiane di ieri perdono, la Roma viene beffata dal Real Madrid, finisce 4-3 per gli spagnoli, anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord, finisce 3-2 per gli olandesi. Il tecnico del Como Fabregas però si prende le colpe e pensa alla Serie A.
7: È tutto errore mio, sempre, lasciamo i ragazzi tranquilli che prendano l'esperienza, ho perso tante partite in trasferta Champions, cambia un mondo giocare a casa, giocare fuori, siamo alla seconda partita della nostra storia, piano piano, non abbiamo fatto una catastrofe, abbiamo lottato fino alla fine, adesso tranquillità, la Serie A è la cosa più importante per noi, Champions League un regalo della vita, mi dà l'opportunità a me di essere qua, lo dobbiamo anche prendere in maniera positiva.
5: Così Fabregas, alle 8 torna a Capital News, tra poco The Breakfast Club.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.

0: 20 miliardi di probiotici LCS.
1: Pesca, pesca, pesca.
0: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
1: Pesca, pesca, pesca.
0: E indovina il gusto? Yakult Plus Gusto Pesca. Buono.
2: Ehi, umano!
3: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
4: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Alle 7-8 minuti è la partenza di The Breakfast Club con Riccardo Quadrano.
1: Ma buongiorno, buongiorno.
0: Imma Bacelliere, Andrea Lucatello, Sergio Martelli, Chiara Iorio e tutti gli ascoltatori.
2: Radio Capital. Breakfast Club.
0: Mi devono chiamare per presentare Sanremo, solo l'inizio, poi escono.
3: Però soprattutto se menzioni tutti gli ascoltatori, adesso lo devi fare nome, certo, per nome, però, perché altrimenti
0: uno
3: non è
0: per uno. Vi
3: abbraccerei Maurizio,
0: uno per uno.
3: Andy, poi c'è un Andrea Lucatello, non capisco perché.
4: Andrea Lucatello è come quello che si manda i messaggi da soli su WhatsApp.
3: Però allora, solo dalle 7 in poi, perché fino alle 7 ovviamente non è il nostro pubblico, ma il pubblico di Francesco.
0: Salutiamo i nostri amici Camilla, che
3: Francesco
0: stanno in riunione.
3: Francesco e Camilla, buongiorno.
4: Ma in realtà stanno parlando tra loro.
0: Buongiorno, non ci stiamo vedendo, ma non ci filano. Qual è il problema? Io mi mando gli argomenti.
3: Bravo.
0: Nella parte comune, diciamo, cioè,
4: ma io non li voglio leggere i tuoi argomenti adesso, voglio,
0: ma io sì, infatti non sono,
4: guarda,
0: per te, però non glieli posso dare a loro, sennò ce li rubano quelli dell'ora prima
3: e quindi li mette
4: che
3: sulla
4: non stanno ascoltando
3: marcia.
4: Che stiamo parlando,
0: stanno
4: male
0: proprio
4: di
0: litigando,
4: me.
0: No,
4: che
0: stanno proprio litigando chiaramente. Guarda Martinelli,
4: adesso
0: come,
4: spieghiamo ai nostri ascoltatori, abbiamo uno schermo che
0: sta mettendo le mani avanti. Martinelli avanza, ma Camilla difende molto bene. Eccolo, attenzione. Attenzione, però lui fa
3: in questo momento Martinelli ha battuto nervosamente il palmo delle mani.
0: Posso dire, sai che stanno facendo? L'aura, la gara di aura. Chi ha più aura?
3: C'è Camilla che annuisce, secondo me, certo, anche un po' perplessa.
4: Però mi fate un po' gli affari vostri. Immaginate se qualcuno vedesse noi nei nostri fuori onda.
0: Ma noi siamo stanca.
4: Io che sembra che stia litigando a morte.
3: Camilla
4: con
3: va via. Camilla va via in questo momento.
0: Camilla abbandona il campo. Quindi credo che la vittoria vada.
3: E credo vada a Martinelli.
0: A Martinelli,
3: insomma,
0: a questo punto. Però
3: Martinelli recupera il suo auricolare. credo sia l'unico
4: questa
3: in Europa.
4: È una gravissima violazione della privacy.
3: Martinelli annoda il suo auricolare con il filo, che credo sia l'unico ancora in Europa ad avere l'auricolare con il filo.
4: Io ce l'ho ancora. Beh, perché noi siamo dello stesso anno con Martinelli, si vedono queste analogie.
3: Gli ultimi scambi dimostrano una certa supremazia territoriale da parte di Francesco Martinelli.
0: Che spinge all'angolo
3: Camilla.
4: Qui arrivano le denunce, ve lo dico.
3: Si riavvia nervosamente i capelli.
4: Ma non è vero.
3: La borsa in spalla, pronta a guadagnare l'uscita. Ultimi scambi, credo sia, adesso viene mostrato il recupero, che è di 4 minuti. Si giocherà ancora per 4 minuti.
0: Vabbè, ragazzi,
4: sei bravissimo, Riccardo.
0: Mia, la radio
4: riesce
0: cronaca,
4: a fare la telecronaca di qualunque cosa, incredibile.
0: Va bene, è andato bene. Li salutiamo, ragazzi.
3: Naturalmente.

0: Guardate che Paolo Villaggio in Sogni mostruosamente proibiti partecipava a un quiz dove Mike Bongiorno gli chiedeva i nomi di un settore dello stadio e l'ultimo era, non mi ricordo il nome e cognome, detto Ucarcamagno. Bellissimo.
1: È vero, avevo cercato di tirarla giù, in effetti c'è questa scena mitica proprio di Mike Bongiorno.
2: I nomi di tutti gli spettatori della curva sud, settore H, che erano presenti alla partita. Una domanda da oltre un miliardo, abbiate pazienza, possiamo mica regalare i miliardi.
3: Scusi signor Mike, lei preferisce che cominci da sinistra a scendere in basso oppure da destra a salire in alto?
2: Come vuole, da qualunque parte.
3: Allora, José Ferreiro da Silva, Serginio di Nascimento, Francisco Marigno figlio, Francisco Braude Tolcocorrito, Scarlo Saraúso, Remontinos dos Santos e Tobias Miglior Fernandez, Maria Rosa Ferreiro, fidanzata di Nelson Cavaquinho, questo però a casa perché aveva l'influenza, Abel Santos, Paolo Atran, Jorge Mendes, Paolo Carvalho, Garcia Mendes
2: Signor Coniglio, non mi cadrà mica sull'ultimo nome, forza!
3: E infine Garcia Ignazio Barroso, questi di cittadinanza paraguayana, l'unico.
2: Non basta. Detto, un altro sforzo, signor Coniglio.
3: Detto, quanto manca, signor Mike?
2: 10 secondi mancano. Ancora un ultimo sforzo, signor Coniglio.
3: Detto.
2: Forza, 5 secondi. 4, 3, svelto, 2 secondi.
3: E Ucarcamagno!
4: Guardate! Questo è Riccardo che ricorda i nostri ascoltatori.
1: Riccardo.
4: Io infatti voglio avvisare gli ascoltatori, Riccardo vi conosce perfettamente. Oggi ho mandato un messaggio a Alessandra. Lui è proprio così.
1: 7:16 minuti, ci si alza, pronti per andare al lavoro.
5: Chiaro.
1: O già siete al lavoro. Un lavoro che si ama o si sopporta, si detesta, ma sinceramente quello che arriva dalla Finlandia è un bellissimo lavoro. 2000 euro per annusare le sue isole.
6: Sì.
1: Vuoi salire a casa mia?
4: Allora,
1: funziona così: 2000 euro per trascorrere una settimana in Finlandia, sulle isole Turku.
6: Sì.
1: Ad annusare Ucarcamagno. Ad annusare l'aria di mare, le foreste di pini e il pane appena sfornato. È un'offerta di lavoro pubblicata da Visit Turco Arcipelago, l'ente che promuove.
6: Turco, sì.
1: Cerca un naso professionista, qualcuno che sappia riconoscere e descrivere i profumi delle isole raccontandoli attraverso foto e video sui social. Cioè, tu devi far arrivare il profumo.
5: Che è la cosa più difficile
1: video.
5: Del mondo.
4: Esatto, quindi mi immagino questa persona che con il naso va vicino alle annusa. Foreste, annusa e poi scrive.
1: E poi devi descrivere
6: quello che sente, certo.
1: Sì, è quello, non è il facile. Profumo.
6: Beh, se pensi, ci sono tanti influencer sui social che presentano
4: che
6: i profumi, che è la cosa più complicata del mondo.
1: Come fai a spiegare un profumo?
6: Per quanto possano essere fedeli nella ricostruzione delle note, no? del profumo, delle fragranze,
4: basta dire
6: difficile.
4: Un po' agrumato,
1: come il vino,
6: minerale,
1: ciliegie, sentori di ciliegia.
6: Sì. Però insomma, è interessante questa cosa.
1: L'incarico durerà dai 5-7 giorni tra maggio e giugno 2027, compenso 2000 euro lordi più indennità per le ferie, viaggi e alloggio sono a carico dell'organizzazione.
4: Ho una domanda per voi, ma come avviene la selezione? Cioè ti fanno come a Masterchef, quindi devi annusare diverse cose e indovinarle?
6: Ti bendano, magari ti fanno sentire qualche odore che tu devi decodificare. Immagino che possa essere così una selezione. Se vi serve un naso importante, io mi posso
4: guarda, ti dico che nella pubblicità presente sui social, la prima cosa è un enorme naso in primo piano.
6: È il mio. È il mio campo.
4: Non so, Riccardo, magari sei agevolato su questo.
6: Ma sicuramente, ma è chiaro.
1: Ma questo poi lo metti nel curriculum, non ho capito. Dici tu.
4: Naso d'oro.
1: Tu prima che fai? Ma ho passato 2 settimane
6: nel 2026
4: ad annusare.
6: Ho annusato le isole Turco.
1: Cioè, dicevo, ho lavorato 8 anni a Radio Capital e poi una settimana a fare l'annusatrice in Finlandia. Potrebbe essere come idea.
4: Guardate, comunque, che è un grandissimo talento riuscire a sviluppare un buon olfatto. Salva la vita.
1: Sì, però può essere anche una condanna. No, una condanna. Cioè, le persone che sono iper olfattive, non so come si dice, hanno una sensibilità olfattiva molto grande.
6: Hanno quel gusto particolarmente sviluppato.
1: Però poi diventa una condanna perché senti qualunque cosa ti possa dare fastidio.
6: Comunque ci sono. un po' di requisiti. Allora, bisogna avere ovviamente almeno 18 anni, una buona capacità di comunicare davanti alla telecamera un'attrezzatura per realizzare foto e video. Non servono particolari qualifiche professionali, quindi tutto sommato è la portata.
1: Il tuo profumo,
6: un po' di tutti.
1: Riccardo, che cosa, che note?
6: Il profumo questa mattina si chiama Ginepro Nero, è un po' di bacca di Ginepro.
1: Hanno nomi un pochino più
6: sofisticati. Questo no,
4: ma spiegaci l'odore del ginepro nero, perché non mi è chiaro.
6: Non so, posso far sentire come faccio.
4: E allora non vai bene per questo lavoro. Se
6: la
4: non lo
6: bacca di ginepro sa di ginepro, altrimenti non sarebbe ginepro.
1: Ma non la riesco a immaginare.
4: È agrumato, ve lo assicuro.

0: Anch'io stamattina ho messo il ginepro nero, una famosa erboristeria, insomma.
1: Sì, abbastanza.
0: Non si può dire la marca.
2: Non si può dire.
0: Sì. Ciao Marcello da Bassano.
1: Sì, c'è anche un articolo, una L con la...
2: Ma non è l'unico, mi sembra, non lo so, ce ne sono altri da un po'.
1: Sì, anche foto mandano della...
3: Sono Massimo. Riccardo, anch'io stamattina, sì, no, ginepro nero, buonissimo. A me ricorda un'altra famosa marca.
1: Sì.
3: Che si chiama Terre, sì, e non faccio il nome del
1: che inizia con la H e finisce con la S. Sì, lo so.
3: È veramente buono, un profumo speziato. Parecchio. Complimenti per la scelta. Grazie. Ciao, buona giornata.
1: Sì. Complimenti a te.
2: Le grandi case dei profumi, se fossero in ascolto, noi siamo qui.
4: Infatti, aggiungiamo che Riccardo Quadrano è un ottimo influencer, lo capite subito. Ha detto di avere un profumo. Sono arrivate foto su foto dello stesso profumo di Riccardo Quadrano. È incredibile.
1: Ma forse non sono stato neanche così originale.
4: Ma no, ma invece basta dire Riccardo Quadrano a ginepro nero,
1: sì,
4: finita.
1: Finita lì.
2: Allora, io sono iperosmica, dice Cinzia. Vi posso assicurare che è un bel problema. I profumi mi fanno venire mal di testa.
1: Sì, quindi, perché l'olfatto particolarmente sviluppato.
2: Infatti non puoi sentire nemmeno i profumi, esatto, a quel punto, perché ti danno veramente il mal di testa. E un'ascoltatrice ci ha detto che riconosce
4: gli alunni dai suoi odori.
1: È
4: un'insegnante, Antonella.
1: Ha usato odore.
4: Sì.
1: Quindi ci viene da

0: pensare che magari qualche alunno possa sprigionare un odore non troppo.
1: Un grande attenzione, abbraccio ad Antonella.
2: Ferna 18, anch'io uso il ginepro nero.
0: Molto bene.
2: Fernando,
0: molto
1: è
0: bene.
1: Finita, tutti molto così.
0: Bene. Va bene.
2: Sto ginepro nero proprio forte.
0: Dovete provarlo.
2: Allora, fermi tutti. Sì. 7:24. Va bene se la facciamo
1: sì,
2: qui?
1: Sì, certo.
2: Polemica in redazione alle 6 no, di mattina, piccola discussione
0: sì,
2: su una censura, secondo me, che riguarda una scrittrice
0: una
2: molto
0: grande
2: famosa,
0: scrittrice irlandese
2: del Regno
0: sì,
2: Unito,
0: sì,
2: che comunque vende tantissimo, che però ha ricevuto una specie di alt dal... per la vendita dei suoi libri.
1: Parliamo di Sally Rooney, che è davvero una scrittrice,
0: certo,
1: una tra
0: sì,
1: le più celebri scrittrici contemporanee. Lei ha 35 anni, è irlandese, ha scritto libri come Parlarne tra amici, Intermezzo, il suo ultimo libro, sono già nate serie TV dai suoi libri, è una autrice, come si dice, cult per la generazione,
0: certo,
1: perché i suoi libri vendono moltissimo. Lei è sempre stata molto attiva sulla questione palestinese, perché in alcuni casi ha anche deciso di ritirare i diritti dei suoi libri ad alcune case editoriali israeliane.
0: Sì.
1: In ogni suo incontro ribadisce sempre molto il sostegno politico alla Palestina, a Gaza. E cosa è successo? Che ha ribadito in realtà il sostegno non solo a questo, ma anche a un movimento definito terroristico in Gran Bretagna che si chiama Palestine Action.
0: Palestine Action, sì.
1: Questo è un movimento che è stato considerato terroristico dopo un attacco a una base aerea
0: dell'aviazione inglese,
1: dove
2: avevano danneggiato
1: degli aerei, esatto.
0: Danni per milioni di euro, dice insomma
1: sì, dopo questo ci sono stati anche degli arresti ai manifestanti di questo gruppo,
2: e Sally
1: Rooney ha avuto
2: questo?
1: Delle conseguenze gravi.
2: Quindi lei appoggiando questo gruppo,
1: sì,
2: lei non è che è indagata o hanno aperto un'inchiesta sul fatto che lei potesse...
1: No,
2: le vogliono solo vietare di vendere questi
0: nel Regno Unito, perché tra l'altro ovviamente per quanto riguarda gli altri paesi non c'è questo tipo di divieto. Diciamo subito che le copie che sono ancora in vendita nel Regno Unito potranno essere vendute liberamente fino al esaurimento, non verranno bruciate. E poi c'è la mossa della casa editrice che si chiama Faber & Faber, che ha detto, perché qual è il discorso? Sally Rooney vorrebbe
2: devolvere
0: i proventi delle vendite dei suoi libri proprio a questa associazione, che lo ricordiamo è considerata un'associazione terroristica in tutto il Regno Unito. Allora la casa editrice che ragionamento fa? Dice, io non
1: potendola
0: posso,
1: pagare legalmente, perché le è vietato alla casa editrice dare soldi a Sally Rooney, in quel caso dice di non poter più vendere questi libri perché
2: lei
1: non
2: ci
1: potrebbe
2: farà quello
1: pagarla.
2: Che cavolo vuole con i suoi soldi? Tu come fai a impedire alla casa editrice di pagare un lavoro?
0: La mia
2: tu puoi impedire a lei,
0: certo,
2: di magari mandare quei soldi, ma la casa editrice paga per il lavoro che fa.
0: La mia
2: casa
0: interpretazione
2: editrice
0: può essere questa: siccome lei ha detto pubblicamente di voler devolvere quei proventi a questa associazione, che evidentemente nel Regno Unito è considerata un'associazione terroristica,
2: sì,
0: e loro fanno
2: allora,
0: il 2+2 e dicono non possiamo indirettamente.
1: Ma però qui in questo modo stiamo vietando a una persona
2: di
1: fare un uso.
2: Allora,
1: la censura non è arrivata direttamente dal governo, nel senso che il governo non ha vietato la pubblicazione dei libri, ma
2: no,
1: ha vietato
2: certo,
1: una persona di fare dei suoi soldi ciò che vuole.
2: Allora,
1: poi sarà un uso sbagliato, illegale, però è ciò che
2: allora,
1: vuole.
2: Il Guardian cita l'articolo 15 del Terrorism Act della legge
0: sì,
2: britannica, che interessa anche il Palestine Action, stabilisce che commette un reato chiunque fornisca denaro o altri beni sapendo o avendo ragionevoli motivi per sospettare che saranno o potrebbero essere utilizzati
0: qui
2: per finalità terroristiche.
0: Questa è la spiegazione del Regno Unito.
1: No,
0: evidentemente
2: c'è un massimo di 14
1: certo,
2: anni di reclusione. Nel Regno Unito oltre 3.700 persone sono state arrestate con l'accusa di aver sostenuto Palestine Action.
1: Sì, tra l'altro proprio la stessa Sally Rooney in alcuni incontri aveva detto se supportare Palestine Action è terrorismo sono una terrorista.
2: Sì,
1: queste sono
2: così,
1: state proprio le sue parole.
2: Ci sono centinaia di persone che sono state formalmente incriminate, dice lei, ma nessuna è ancora stata processata.
1: È vero.
2: Perché è in corso un procedimento giudiziario che contesta la legittimità della messa al bando del gruppo.
0: Va da sé che
2: però a questo punto diciamo fare i puntati sul libro di Rooney
1: che d'altra parte
2: le
1: non ne hanno bisogno perché
0: comunque,
1: insomma
0: cioè,
1: è veramente
2: però
1: un'autrice molto famosa.
2: Però mi diventa come il Gronchi Rosa.
0: È evidente che l'amministrazione, insomma il Regno Unito, la politica del Regno Unito si stia legando alla lettura diciamo pedissequa di
2: sì,
0: questo articolo per fare in modo appunto che ci sia questo provvedimento.
1: Sì, sono tante le contestazioni sulla definizione terroristica di questo gruppo, molti delle persone arrestate hanno fatto un digiuno della fame in carcere, quindi c'è una grande discussione in Gran Bretagna proprio su questo gruppo a supporto della Palestina. We'll be right back.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Mi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
5: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
6: Giusto.
5: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
6: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
5: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
6: Ma come da capo?
5: Sicuro che non è lunedì, giusto?
6: Ma mercoledì!
7: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Venitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese.

0: splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
8: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
10: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Radio Capital. Solo bella

0: You. Frank Sinatra alle 7:40 su Radio Capital. Sono arrivati anche gli auguri di Trump poche ore fa al Papa.
1: Mancavano solo quelli di Trump, perché poi c'è stata una solidarietà globale.
2: Trasversale. Sì. Allora, sta bene, Papa Leone XIV dal Vaticano fanno sapere che il decorso dopo l'operazione per la rimozione del tumore al polmone sta procedendo in modo assolutamente regolare, i parametri sono a posto, ha appetito, ha mangiato già regolarmente nella giornata di ieri, è di buon umore, dicono i suoi collaboratori, quelli del suo staff. È evidente che da un punto di vista clinico adesso questi saranno i giorni un pochino più delicati, perché nel giro di una decina di giorni, 7-10 giorni, dovremo entrare in possesso delle analisi legate a quelle fatte sui linfonodi.
0: Le valuta il nostro Riccardo Guadagnino.
2: Se magari fossi all'altezza di ciò.
0: Beh, secondo me sì.
2: Ci sono dei medici assolutamente preparati per questo, che diranno se e che tipo di terapia dovrà affrontare Papa Leone XIV come seguito, sì, appunto all'intervento.
1: Non è detto che dovrà seguirla, come ci auguriamo, certo. Magari è tutto limitato all'operazione chirurgica, nel caso non
2: solo
1: si...
2: controlli.
0: Esatto. Lo mette in evidenza oggi Marcello Tiseo, intervistato da Repubblica. Lui è ordinario di oncologia e primario all'ospedale di Parma, dice va visto lo stadio della malattia, se è precoce come sembra e quindi se è al primo stadio non c'è interessamento dei linfonodi, la chirurgia è l'atto risolutivo, quindi certo, vanno fatti solo i controlli.
2: Resta tutto legato a quello,
0: se no pillole, chemio, questo poi va deciso.
2: È ancora prematuro, diciamo, quindi bisognerà aspettare l'esito appunto dell'esame sui linfonodi. Va detto che però da un punto di vista proprio degli impegni ufficiali istituzionali del Papa, cresce un po' di preoccupazione per questo suo viaggio importante che dovrà fare in Sud America.
0: 12 giorni molto
1: a partire dal 6 novembre.
0: Dal 6 al 17 novembre, perché non è solamente un viaggio in aereo di andata e di ritorno, ma all'interno tra Uruguay, Argentina, Perù. Tutti gli spostamenti sono o in aereo o in elicottero.
1: Certo.
0: E per chi ha subito, l'abbiamo visto in altre situazioni, un'operazione al polmone, è sconsigliato fortemente la pressione.
2: L'hanno detto chiaramente gli esperti, hanno detto almeno per 20-25 giorni è assolutamente altamente sconsigliato l'uso l'utilizzo insomma dell'aereo, dei viaggi aerei, proprio per il tipo di intervento che ha dovuto subire Papa Leone.
1: Era tra l'altro un viaggio tanto atteso non solo da Papa Leone ma anche dallo stesso Perù, che è uno stato che l'ha un po' visto crescere, definire in questo modo, a cui sicuramente il pontefice è molto legato. È stata proprio la presidente peruviana a dire che al momento non si ha certezza sulla possibilità che il Papa possa andare in Perù.
0: Di comparescenza di molte settimane, sì, ha detto lei, che non so che fonti abbia, ma insomma certamente partire con queste condizioni, con un'operazione fatta da pochi giorni, è veramente improbabile.
2: Esattamente.
0: Però aspettiamo di capire, tra pochi giorni la sala stampa chiarirà anche questo aspetto. You know.

0: Lola Young alle 7.46 su Radio Capital. Chissà se al decimo piano del Gemelli, nella stanza del Papa, c'è un televisore. C'era un televisore ieri sera.
1: Presumo.
0: Sì. Che te vedevi ieri?
1: Beh, insomma, c'era qualcosa.
0: C'era Meloccaro ieri?
2: Sì, c'era Meloccaro.
1: Nei panni di Umberto Tozzi e tale quale, poi gli facciamo sempre i complimenti perché è bravissimo.
0: E però c'era una partita importante.
1: Eh sì, c'era Roma Real Madrid. Soprattutto per chi l'ha vista fino alla fine, secondo me ha assistito ad una cosa sportivamente inverosimile, quello che è accaduto ieri, perché una Roma che aveva letteralmente sorpreso e spiazzato il Real Madrid
2: nel primo tempo,
1: tatticamente soprattutto,
2: sì.
1: Soprattutto va sul 3-1 con pieno merito peraltro fino a pochi minuti dalla fine . E poi la Roma prende 3 gol in meno di 8 minuti, tutti e 3 da calcio d'angolo, su azione da calcio d'angolo, e alla fine vince il Real Madrid 4-3 con una rimonta sensazionale, quella che
0: verrebbe
1: in Spagna,
0: a dire,
1: appunto,
0: che è Boskov che diceva partita
1: finché arbitro non fischia, no? Il problema qual è? Il problema è che Mourinho, che tra l'altro era stato accolto dai suoi vecchi tifosi romanisti in grande stile sin dall'arrivo della squadra all'aeroporto ma anche allo stadio con molti striscioni, ha tirato veramente un brutto scherzo alla Roma, che sentiva di avere la partita in tasca, invece alla fine ha vinto il Real Madrid.
2: Sì, sono stati 3 gol in 8 minuti circa, sì, come diceva Riccardo, peraltro tutti in calci d'angolo. E vogliamo sentire proprio Mourinho?
1: Sentiamo.
3: E dopo con il 3-1 magari per tutti la partita era morta, però morti erano i giocatori della Roma, che è molto difficile giocare a questa intensità, giocare con questo stile di gioco che giocano loro, è molto difficile. E dopo sono stati loro senza capacità né tattica né fisica di accompagnare questa avalancia di calcio offensivo.
0: Allora,
3: che avevamo
0: avuto
2: un'analisi della sconfitta da parte dell'altro allenatore
1: forte,
2: e Gasperini non l'ha presa molto bene,
1: tutt'altro.
2: Perché ha risposto dicendo: non eravamo noi i morti, sono loro che hanno fatto gol solo su calcio d'angolo.
0: Solo su calcio d'angolo.
1: È anche vero che con certe squadre non puoi mai permetterti di rilassarti, certo, perché hanno dei giocatori che possono vincere da sole certe partite. Ha perso anche il Como col Feyenoord 4-4 le italiane, abbiamo perso tutte
0: molto male al momento
1: e non era mai successo prima.

0: Non sembra collegato alla sconfitta della Roma questo episodio,
1: sì,
0: del murales di Mourinho vandalizzato,
1: sì,
0: a Roma.
1: Proprio nei pressi dello Stadio Olimpico, anche perché è avvenuto prima della partita. È un murales che ritraeva lo Special One porgere la mano a un bambino vestito di giallo rosso che aveva sotto il braccio la Conference League, no, il trofeo europeo che Mourinho ha vinto con la Roma 4 anni fa, nel 2022. È stata completamente annerita la faccia di José Mourinho questo murales, però ripeto, il fatto che sia avvenuto qualche ora prima del match dell'Olimpico lascia pensare che non sia collegato
2: un caso
1: poi
2: singolo,
1: al
2: perché poi in realtà, sì, l'accoglienza è stata ottima per l'ex allenatore della Roma.

0: disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
5: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
4: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
5: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
4: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
5: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
15: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!

0: Il vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.

0: IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Sono le 8 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Sempre più lontana l'ipotesi di una tregua in Ucraina, il presidente Zelensky ha accusato Trump di avvicinarsi pericolosamente a Putin anche attraverso l'intesa sul petrolio russo e denuncia lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence americane e le limitazioni a Starlink che avrebbero indebolito la difesa ucraina. Nella notte nuovi attacchi hanno colpito edifici civili a Kiev e Lutsk con morti e feriti, 600.000 persone sono senza elettricità. Zelensky ha annunciato la ripresa degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. E la Premier Meloni, in vista del vertice europeo, ha definito rischiosa l'intesa annunciata da Trump. Le sue parole:
2: è una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare.
1: Gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi piani di attacco contro l'Iran con possibili obiettivi energetici e nucleari. Secondo la CNN, tra le opzioni c'è anche quella che viene definita la madre di tutte le bombe, la più potente, l'uso di questa bomba che pesa circa 9,7 tonnellate ed è la più potente non nucleare americana. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate e minacciate era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di abusi sessuali. Sono stati identificati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni accusati di una serie di aggressioni avvenute a Roma con la minicar. Tra le vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, gravemente ferito. I due giovani, individuati grazie alla testimonianza di un meccanico, avrebbero confessato. Per loro le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Ex Ilva, gli stabilimenti di Genova e Taranto non chiudono, riprende la laminazione contro terzi e si lavora ad una soluzione anche per Novi Ligure, attesa entro il primo trimestre del 2027. Prosegue però la mobilitazione dei lavoratori, oggi quarta giornata di proteste. E siamo al calcio, un'altra serata negativa per le squadre italiane in Champions League. Dopo le sconfitte di Inter-Napoli, anche la Roma perde contro il Real Madrid per 4-3, rimontata negli ultimi 10 minuti. Il tecnico della Roma, Gasperini, fa comunque i complimenti agli avversari.
3: Loro, bisogna dirgli, sono stati bravi, perché vale anche così, sono stati bravi. C'è stato proprio un blackout e sicuramente una situazione incredibile, cioè da passare da una serata veramente di grande euforia a una delusione, che però dobbiamo digerire in fretta, perché questa squadra ha fatto vedere comunque delle cose che deve continuare a portarsi dietro in campionato e anche in Champions.
1: Sconfitta anche per il Como, battuto 3-2 dal Feyenoord. Alle 9 torna Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con il meteo.it, dove il fa la differenza.
5: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
8: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi ama una dolcezza da fa.

0: come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
5: Troni, non ci sono paragoni.
6: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: scoperto che c'è anche una versione natalizia.
1: Si chiama December, proprio di Earth, Wind and Fire.
0: Che invece che settembre, gli Earth, Wind and Fire hanno cantato.
2: Beh, sì, in December.
1: Leggermente riarrangiata, sì, si dice December. Era una versione natalizia di un cofanetto Earth, Wind and Fire bello, che comprai un po' di tempo fa.
0: Allora, attenzione, parliamo di uno smartwatch che si spera di usare il meno possibile in ospedale, perché viene dato ai dipendenti degli ospedali di Mestre, Chioggia, Venezia, ed è uno strumento anti-aggressione.
1: Che sono sempre più frequenti e interessano in particolare soprattutto alcuni reparti, perché di questi episodi ne abbiamo raccontati davvero tanti. Allora, questa mattina siamo in collegamento con Massimo Zuin, che è proprio direttore generale della ULS 3 Serenissima, l'azienda che gestisce il territorio della provincia di Venezia, che ha consegnato proprio pochi giorni fa, sono operativi da qualche ora, questi 130

0: offerta braccialetti al personale sanitario. Zuin, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Come funzionano questi strumenti, questi orologi?
1: Beh, sono strumenti molto semplici, come dire, che vengono ovviamente messi al polso dei nostri operatori e funzionano sia direttamente con la pressione di un dito, diciamo, attivando una chiamata, ma anche semplicemente con una botta, con una caduta, quindi attivandosi direttamente in caso di aggressioni. Sono strumenti molto semplici e vanno in collegamento con la nostra centrale operativa che interviene, insomma, rapidamente.
2: Ecco, io, quando ho letto questa notizia ho detto una sconfitta. È una sconfitta perché se dobbiamo dare questi strumenti a dei medici che salvano le vite, che ci devono aiutare, vuol dire che è proprio il sistema che insomma, una società disastrata, diciamo.
1: Purtroppo insomma, i casi di violenza ci sono, è inutile negarlo, insomma, però io la girerei, nel senso, vogliamo mettere in sicurezza i nostri operatori, insomma, che si sentano sicuri nell'operare all'interno dei loro ambulatori. Insomma, nel 2025 abbiamo avuto più di 400 casi di violenza, che per fortuna solo una parte, il 20-30%, poi insomma è sfociato una propria aggressione. Spesso, purtroppo, insomma, questo quando succede mette ovviamente anche a rischio, insomma, chi lavora, e quindi è evidente che come azienda non potevamo rimanere fermi e pensiamo che questo braccialetto possa dare un po' di sicurezza in più, insomma, a chi ci lavora, anche se non è l'unico strumento che abbiamo attivato, ovviamente, perché abbiamo un protocollo con le forze dell'ordine, abbiamo fatto parecchi corsi, insomma, con i nostri operatori, anche per metterli a disposizione, insomma, tutta una serie di strumenti per affrontare casi in cui ci si trovi di fronte a una persona esagitata con problemi anche psichici, quindi insomma fa parte di un pacchetto complessivo, ecco, questo è quello che si nota di più, ma no, non è l'unica azione che abbiamo intrapreso, insomma.
3: Quando leggiamo queste notizie ci chiediamo, ma cosa è successo? Perché ad un certo punto è iniziata a essere così importante il discorso della violenza negli ospedali? Cosa è cambiato nei pazienti? Per quale motivo adesso ci sono questi numeri e la necessità di avere queste misure?
1: Beh, intanto insomma c'è anche una consapevolezza maggiore da parte di chi opera di avere, come dire, di essere messo in sicurezza, cioè chi opera ovviamente chiede anche a livello poi sindacale, ma non solo, insomma, il singolo operatore, di essere messo nelle condizioni di lavorare con una certa tranquillità. Dopodiché purtroppo i casi che ci sono stati casi pochi per fortuna, ma insomma hanno anche seminato un po' il panico su persone esagitate o prese, diciamo, da problemi psicologici, hanno distrutto in alcuni casi aree del pronto soccorso, quindi effettivamente chi si trova di fronte a questi casi va in panico, quindi non possiamo rimanere fermi azienda, quindi assolutamente dobbiamo fare qualcosa, e questa ci è sembrata, assieme alle altre, come dicevo, una delle risposte in cui ci siamo impegnati subito. Insomma.
0: Subito una piccola curiosità, Zuin, so che questi dispositivi sono operativi da lunedì, quindi da qualche giorno. È già accaduto qualcosa in questi giorni? Sono stati già utilizzati o per fortuna no, sono rimasti silenti?
1: No, per ora sono rimasti silenti, stiamo facendo delle prove anche ovviamente, perché poi in alcune zone sono anche scure, quindi abbiamo dei ponti radio in maniera che in qualsiasi luogo dell'ospedale siano in qualche maniera raggiungibili.
0: E poi leggevo di
1: funzioni tutto, speriamo di non usarli ovviamente.
0: Leggevo di alcuni reparti più interessati di altri, no, Zuin? Pronto soccorso, psichiatria e radiologia, mi sembra di aver letto, sono quelli più coinvolti, no?
3: Ci ha stupito la radiologia.
0: Radiologia ci ha un po' stupito, siamo sinceri.
1: Purtroppo l'abbiamo, come dire, inserito perché proprio appunto alcuni casi sono successi anche in questo ambito. Nel nostro caso radiologia e pronto soccorso sono abbastanza vicini, c'è anche un discorso di vicinanza.
2: Senta, direttore, ma quali sono le regole di ingaggio dei medici? Cioè come si devono comportare? Cosa devono fare in caso di aggressione?
1: Beh, in questo periodo appunto stiamo facendo tutta una serie di corsi appunto per spiegare l'utilizzo corretto dello smartphone, come dicevo prima, si attiva sia per la chiamata diretta, sia per la registrazione, sia in caso di caduta, quindi insomma ci sono tutta una serie di parametri che stiamo spiegando proprio ai nostri operatori perché lo usino correttamente, insomma, e vada in funzione proprio quando c'è la necessità.
2: Cioè, e se dovesse lanciare un appello, direttore, lei che cosa direbbe alle persone?
1: Ma io dico questo, insomma, molte lamentazioni avvengono ovviamente, per fortuna alcune, come dire, non sono, come dire, dipendono da forza maggiore, nel senso che magari alcuni che hanno sotto effetti di alcol, di droghe, ovviamente quelli difficilmente si riescono a controllare, ma nei casi di violenza spesso verbale in cui qualcuno si spazientisce rispetto alle attese,

0: paese. Devo dire che i nostri operatori non sono là per far attendere le persone, che evidentemente se c'è d'attesa c'è chi sta peggio di loro, quindi bisogna in qualche maniera arrivare anche nei nostri ospedali con questa, con questo stato d'animo, insomma, perché sennò non è tutto dovuto, non siamo solo il paese dei diritti, ma c'è anche il dovere di essere un bravo cittadino, attendere il proprio turno, perché i sanitari si sono impegnati, ovviamente non riescono a stare dietro ai mal di testa, alle cose semplici, insomma, ci sono
1: casi
0: più
1: gravi.
0: I
1: numeri li conosciamo anche nella medicina d'emergenza e riguardano un po' tutto il territorio nazionale. Massimo Zuin, direttore generale ULSS 3 Serenissima, grazie.
2: Grazie,
0: grazie, grazie a voi, grazie a voi.
3: Buona giornata.

0: La violenza è aumentata per un motivo molto semplice, a mio modesto parere, perché non c'è più la modestia di accettare determinate cose. Ormai tutti sanno tutto con internet, sanno qualunque cosa e non accettano la malattia, non accettano che si può morire, non accettano che la situazione sia grave. Questo capita anche a me, che faccio il veterinario con gli animali. La gente sa e pretende di sapere, pretende di saperne più di te, quindi diventa aggressiva se tu a un certo punto dici determinate cose.
1: Quindi si arrivano già con la diagnosi.
2: Con la diagnosi. Con la diagnosi a proposito di questo, scusa Chiara se ti rubo il lavoro, volevo far sentire Ferdinando che racconta un'esperienza personale.
3: Sentiamo. Sì, allora, massimo rispetto per i lavoratori ospedalieri, soprattutto nel pronto soccorso. Ci sono delle volte in cui però non c'è, però scappa veramente la voglia di provare rispetto. Io venerdì ho preso un colpo in testa, mi sono chiuso il portellone dell'auto sulla testa, mi è uscito sangue. Dopo un'oretta ero sulle alture di Savona, vado al pronto soccorso di Savona per farmi medicare. Dopo due ore me ne sono andato senza aver fatto un minimo di medicazione. Nonostante perdessi sangue, mi è andata una garza, codice verde, ma in realtà probabilmente il codice avrebbe meritato forse un colore più intenso.
4: Avrebbe

0: siamo, un colore più
1: siamo lì sulla diagnosi che diceva
2: sì,
1: poco
2: ma
1: fa.
2: Non solo, dottor, il direttore Zuin ha proprio detto anche questo, ha detto forse non sappiamo che ci sono persone in condizioni più gravi, perché possono arrivare
0: dentro
2: in un pronto soccorso, non sappiamo cosa c'è. Invece di contestare il lavoro dei medici, forse dovremmo tutti renderci conto delle difficoltà
0: sembra quotidiane che il nostro caso sia più grave
2: affrontare.
0: Di tutti e debba avere
2: non
0: la precedenza.
2: Non lo sappiamo, magari ma il nostro sappiamo, ascoltatore ha ragione, magari invece no, magari ci sono persone che rischiavano di morire, avevano la necessità di essere curati per prima.
1: Credo che molti pronto soccorso si stiano attrezzando, è capitato a me qualche mese fa purtroppo in una serata un po' infausta di assistere a questa cosa, mettono dei monitor con i colori della triage, fanno capire più o meno quello che sta succedendo dall'altra parte della porta.
0: Questo è interessante, cioè più notizie dai
1: si rende conto,
0: questo
1: no?
0: È più tranquillizzare le persone
1: la
0: in attesa.
1: Sì,
0: quello su questo è
3: perché è bugiardo. Per vicinanza di pronto soccorso e radiologia, perché il problema è lo stesso, perché l'attesa è estenuante per i pazienti per fare un TAC, per fare un qualsiasi esame diagnostico radiologico, stessa cosa per l'attesa nei pronto soccorso,
0: e
3: perché non ci sono operatori.
0: E quindi
2: ma il problema è proprio la carenza di personale,
0: con la violenza qui stiamo sistemi di antiviolenza,
2: non si può fare alcun tipo di collegamento, perché i medici, perché noi aspettiamo, non perché i medici si stanno andando a prendere un caffè.
4: Mi permetto di ricordare che qualche anno fa c'era in ogni almeno nel Lazio, o ancora restringo l'area, almeno a Roma, perché purtroppo mi è capitato molte volte di capitare al pronto soccorso, c'era sempre un poliziotto, sempre.
0: Dire che la situazione
2: è così.
0: È grave, faccio sentire Barbara.
5: Buongiorno, no, mi dispiace, non sono d'accordo con la disamina che ha fatto il dottore adesso. Ci sarà un motivo se dopo il Covid la gente sbrocca. Purtroppo per motivi di famiglia mio padre parecchie volte è stato ricoverato, non ti filano proprio, si chiudono col fatto che loro devono stare là dietro, si chiudono, adesso hanno addirittura oscurato i vetri del pronto soccorso, tu non li puoi vedere, spingi, non sai se loro ti vedono, se ti sentono, trattano male tutti.
0: Ragazzi, sono persone che lavorano in emergenza.
2: Sì, ma poi
0: in
2: tra l'altro aggiungiamo anche un'altra cosa.
0: Non sono
2: cosa.
0: Lì per fare chiacchiere, diciamo.
2: Immaginiamo anche noi durante le nostre giornate di lavoro immaginate se questo è lo stress intorno alle nostre giornate di lavoro. Immaginate se qualcuno inizia lì e tu sta aspettando troppo e inizia e ti minaccia.
1: Chissà quanto staranno funzionando le cosiddette case di comunità, che dovrebbero alleviare un po' il lavoro intenso del pronto soccorso e della medicina d'emergenza. Magari lo scopriremo.

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma volevo aggiungere solo un elemento. Probabilmente potrebbe servire maggiore informazione, no? Perché la cosa fondamentale è aspettare, sì, sapendo, certo, cosa sta succedendo, giusto, quindi essendo giusto, informato. Giusto. La cosa, sì, più grave è aspettare senza sapere cosa succede.
1: Non è bello, ci ovviamente.
2: È quello che terrorizza tutti, il non sapere, quello che avviene di là. L'abbiamo detto, e abbiamo detto che alcuni pronto soccorso, almeno per quella che è stata la mia esperienza personale relativamente recente, si stanno attrezzando ciò con un monitor che fa capire più o meno qual è la priorità. Non lo so.
3: Anche prima di accedere a un ospedale ci sono dei siti internet che ti segnalano i tempi di attesa nei vari pronto
2: delle varie sale, è vero.
4: Buongiorno ragazzi, un suggerimento: in Emilia Romagna esiste un'app che ti dà la possibilità di sapere quante persone ci sono in attesa sia nei CAU che nei pronto soccorsi di tutti gli ospedali della zona, quindi puoi scegliere dove andare, sapere quanti codici sono stati presi in carico e di quali colori si tratta.
2: Certo, poi va detto che quella è un'informazione che però è suscettibile di aggiornamenti, nel senso, se poi tu ti sposti per andare lì, non è detto che nel frattempo la sala non si affolli.
1: Volevo chiudere questo.
3: Rompete pure le scatole, sì. Poi se trovate mio figlio medico vi dico solo che ha praticato rugby fino ai senior.
2: Quindi okay, non è il caso di
1: drammatizzare,
2: a volte finisce male,
1: mi sembra un bel messaggio. Sì. Io volevo chiudere ricordando che forse quando aspettiamo troppo, quando non abbiamo tempo nelle liste d'attesa, è facile prendersela con i medici. Forse dovremmo ricordare che il nostro paese da anni e anni non investe nella sanità.
2: Non investe nessuno.
1: Siamo l'ultimo paese nei paesi G7 per investimenti sulla sanità. Quindi forse dovremmo capire che l'obiettivo polemico non è il medico che non ha,
3: certo,
1: chi lo sostituisce.
3: Non è la sala di pronto soccorso. Andate sotto Palazzo Chigi. Andate sotto il Parlamento, cara Imma.
1: Non è soltanto relativo a questo governo.
2: Ogni
1: dico semplicemente,
2: no?
1: Che a volte dobbiamo avere più, certo, consapevolezza di un contesto che va molto oltre
3: il medico.
1: Oltre
3: è vittima,
1: esattamente.
3: Poi ci stanno,
1: sì,
3: i simpatici, gli antipatici, i professionisti, ma questa è un'altra questione. Ma la quantità di aggressioni negli ospedali non giustifica assolutamente un comportamento che può essere malevolo da parte
2: di alcuni. Poi ci dicono che spesso si affollano in pronto soccorso nell'impossibilità di contattare il medico di base o lo specialista di turno. È vero anche quello, perché poi a volte succede nel weekend, insomma, certo, sono difficoltà su difficoltà.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Ma fuori Massena cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
0: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno Energy.it.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
18: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
19: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
19: E di interessi?
20: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
24: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto

0: perfetto esiste.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
3: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
4: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
3: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
2: E vabbè, ascoltiamo.
3: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
4: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
3: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
5: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV 8.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Avevamo da poco finito la trasmissione ieri quando le agenzie battono alle 10.25 il flash, sequestrata la minicar e due denunce, dunque denunciati e trovati i componenti dell'aggressione all'attore che è ancora ricoverato
1: Davide
0: in ospedale.
1: No? Non solo, perché si parla di 6 o addirittura 7 aggressioni, tutte compiute in quella notte tra il 4 e il 5 di ottobre, identificati questi due ragazzi, minorenni, 16 e 17 anni, cresciuti entrambi nel quartiere Testaccio, molto vicini l'uno dall'altro, uno è figlio di un carabiniere. Quello che ha colpito di più è ancora una volta innanzitutto la loro confessione, che è arrivata praticamente subito.
2: Ricordiamo anche questi ragazzi, come dicevi anche tu Riccardo, nel corso di due notti

0: hanno spintonato da biciclette o monopattini alcuni passanti. Sicuramente il caso più drammatico è quello dell'attore Jacopini, che è in terapia intensiva,
1: anche se le sue condizioni per fortuna sembrano migliorando nelle ultime ore.
0: Non sappiamo esattamente quante altre persone siano state spinte. Loro passavano con questa minicar di fianco a dei passanti o li spingevano, tiravano calci. Sui calci ancora non c'è stata una grande definizione. Loro negano tutto ciò. Resta
2: però
0: il fatto che
2: c'è un'accusa molto grave di tentato omicidio.
1: Tentato omicidio nei confronti dei due.
2: Lesioni provocate da altre vittime.
1: Ce l'aspettavamo, ne parlavamo ieri ancora prima di sentire le dichiarazioni di questi due ragazzi, che poi sono arrivate un po' alla spicciolata, no? Nel corso della mattinata battuta delle agenzie. Volevamo solo divertirci, lo abbiamo fatto per noia. Siamo ancora una volta di fronte a questo concetto della noia, che ha portato un po' di tempo fa una persona a sparare dalla finestra di casa ai passanti.
0: È vero, ricordiamo, sempre a Roma.
1: Il famoso cecchino di Prati, e adesso anche questi due ragazzi di 16 e 17 anni, che nella notte in cui uno dei due festeggiava il compleanno sono andati a festeggiare in questo modo, mandando per terra le persone che erano in monopattino, a piedi o in bicicletta.
2: Allora io vi segnalo un'intervista molto molto forte che ha fatto Viola Giannoli su Repubblica alla mamma di uno dei due. Perché sapete che i genitori che fanno se non difendere i propri figli? Però da questa intervista si vede proprio tutto il dolore di una donna che dice non l'ho saputo capire, insomma,
1: è comprensibile,
2: in qualche modo.
1: Assolutamente,
2: cioè, ho sperato fino all'ultimo che non fosse così, all'inizio non potevo immaginarlo, e poi gli ho chiesto ma sei sicuro, non c'entri niente, e lui negava, e io gli ho creduto, che altro potevo fare? Poi ho smesso di dormire perché qualcosa me lo sentivo.
0: Dobbiamo infatti anche aggiungere che i due ragazzi avevano un precedente per furto aggravato,
1: fatto
0: perché
1: insieme.
0: Avevano insieme rubato dei pezzi proprio per modificare l'auto, qualcosa di questo tipo, e infatti la madre dice: io mi assumo le responsabilità di gli errori fatti da mio figlio, ho provato a seguirlo, chiede scusa e dice di essere pronta a chiedere scusa anche alla famiglia di Jacopini, proprio perché ritiene grave il gesto di suo figlio. Anche lei però ribadisce: pensavano fosse uno scherzo, non lo dice per giustificarlo,
1: dice
0: perché ciò che effettivamente lei proprio riferisce ciò che suo figlio le ha detto, volevamo solo scherzare.
1: Ci rendiamo conto della gravità di queste dichiarazioni, così come quella della noia, perché evidentemente rispetto ai miei tempi, scusate, dovevo dirlo per forza, deve essere cambiato un po' il concetto di noia.
0: Non lo so, perché non è che fatti del genere non ci fossero, anzi ricordiamo di fatti di cronaca gravissimi di persone che appunto non sapevano come vivere la giornata. Non credo sia questo il punto, credo sia quanto sia grave non rendersi conto delle conseguenze, perché spingere una persona fuori da un monopattino la si ammazza.
1: Significa tentare di ucciderla, come vuole poi il capo di imputazione, che è tentato omicidio. Vediamo di fargli annoiare un po' questi ragazzi adesso. Che succede?
0: Non è questo. Questi ragazzi, dai, le tue generazioni non succedevano fatti di
1: non
0: questo
1: così.
0: Tipo, ma dai.
1: Non così. Non per noia, soprattutto.

0: No, Riccardo, dai, i sassi dal cavalcavia, ce li siamo scordati.
1: Certo.
0: Di coglioni in giro ce ne sono sempre stati, cioè, e sempre sì. ce ne saranno, purtroppo.
2: Sì.
0: Piccoli e grandi. Purtroppo. Ciao ragazzi, viva Radio Capital.
2: Centinaia sempre. Di messaggi sui sassi dal cavalcavia. Il fatto che si ricordi più o meno solo quello di episodio
1: ci ha veramente colpito.
2: Scioccato,
1: erano
2: ovviamente
1: il 96, morì una donna,
2: certo, sì.
1: schiacciata da un sasso mentre passava in macchina, e un gruppo di giovani del posto, tra cui due fratelli, dichiararono di aver agito per scacciare la noia.
2: Assolutamente sì, però è proprio questo il concetto che combatto adesso, perché è sempre più frequente quella giustificazione lì. L'ho fatto per noia. Poi magari non ci credono neanche nel dire questo,
1: non è detto così spesso,
2: però alla fine
1: succede.
2: Si annoiano.
3: Io credo che in questo caso non possiamo, come al solito, dire, come è successo in altre volte, questa generazione, perché dai dati che abbiamo oggi non sembra centrare nulla sfide social, necessità di mettersi in mostra. È un fatto che questo non toglie sia di una gravità enorme. Volevamo anche dire che i ragazzi, in quanto minorenni, per il momento sono nelle loro case,
2: sì.
3: poi si vedrà successivamente okay, se ci saranno altre indagini.
4: Buongiorno Imma, Riccardo e Andrea. La soluzione c'è: sport obbligatorio per tutti gli adolescenti. Alla fine sei impegnato, ti stanchi e quando hai finito gli allenamenti non hai voglia di fare queste bravate.
3: Magari fosse così facile.
4: Ciao Massimo da Bologna.
1: Ciao Massimo.
2: Sì, che poi alla fine il discorso è quello, cioè siamo arrivati anche alla conclusione che in una esternazione che hanno fatto questi ragazzi pare appunto che quella fosse l'obiettivo del compleanno di uno dei due, cioè, capito?
1: Per,
2: cioè,
1: festeggiare.
2: Per festeggiare il compleanno si riduce in poltiglia una persona spingendo la persona.
3: Sì, è il classico caso della aver non percezione che ogni nostro gesto ha delle conseguenze.
1: Allora,
3: qui l'età non è una giustificazione, perché 17 anni devi avere questo
1: arrivano
3: tipo
1: delle
3: di
1: proposte contro la noia. C'è anche il volontariato.

0: bello.
1: E me ne ero andato in pausa.
0: Hai lasciato anche
1: sono
0: la porta aperta.
1: Richiamato.
2: Senza contare che non solo non è finita quest'ora, ma ce n'è pure un'altra.
0: Stai calmo, stai tranquillo, non
1: c'è la porta aperta. Guarda che era bello fare la radio.
0: Non è bello.
2: Se qualcuno vuole accedere al nostro studio in questo momento può farlo.
0: Sì, è il momento giusto.
1: Ragazzi, terza ora col botto, posso solo dire così, ha un grande protagonista di X Factor per una questione che riguarda la scuola.
2: Esatto, bello questo caso.
1: Possiamo dire di più? No, no, perché non lo sappiamo.
0: Vedi che non dovevi
2: uscire, sei stato bravo nel lancio.
1: Ciao, numero uno, grazie.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi

0: sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
9: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere

0: compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ehi, umano!
3: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
4: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei, secondo il Financial Times, di sbloccare parte dei beni russi congelati dopo l'invasione.

0: della capacità difensiva di Kiev. Nella notte nuovi attacchi, 3 vittime, 600.000 persone sono al buio nella regione di Kiev. E Giorgia Meloni ha criticato l'intesa di Trump con Mosca, è rischioso l'accordo con Putin sul gasolio, ha detto la premier. La Russia replica, non è affar suo. Della questione si parlerà al Consiglio europeo che prende il via oggi. E Trump è intervenuto sulla guerra in Iran, finirà molto presto, ha detto, nel momento in cui lo vorrò. Secondo la CNN, l'esercito americano sta valutando l'ipotesi di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran. Intanto il governo iraniano ha condannato a morte una 23enne per un post sui social. Antonio Cristiano.
1: Questa almeno è la motivazione del regime, visto che nessuno conosce il contenuto del post che le è costato l'accusa di blasfemia. Najmeh Amini, studentessa di contabilità, è stata una delle 50.000 persone arrestate durante le proteste di gennaio. Poi la polizia informatica ha letto i suoi post ed è stata condannata. 12 anni per propaganda e la condanna a morte per insulto al profeta. Non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata, ha detto lei in un messaggio vocale registrato in carcere a settembre, poco dopo una condanna che comunque non è definitiva, manca ancora la decisione della Corte Suprema. Nell'ultimo anno, secondo le organizzazioni umanitarie, in Iran sono state eseguite più di 600 condanne a morte.
0: Una notizia poco fa, crolla il tetto di una scuola in Pakistan, morti 16 bambini ed una insegnante. Il crollo è avvenuto in una scuola a Peshawar nel nord-ovest del paese, ci sono almeno 40 persone ferite. Notte tranquilla per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma dopo l'intervento di asportazione di un nodulo maligno al polmone. Si è alzato, ha fatto colazione, fanno sapere dalla Santa Sede. La degenza è di circa una settimana, da verificare ancora la possibilità del suo viaggio in Sud America a novembre. Quarto giorno di sciopero all'ex Ilva di Taranto, i lavoratori sono diretti a Bari per incontrare il presidente della regione, proseguono i presidi con blocchi stradali. A Genova invece la protesta è rientrata dopo la garanzia che verrà mantenuta attiva la laminazione di Cornigliano. Siamo al calcio, una Champions amara dopo le sconfitte di Inter e Napoli, anche le due italiane ieri hanno perso, la Roma viene beffata dalla Real Madrid, avanti per 3-1, negli ultimi 10 minuti i giallorossi subiscono una rimonta, finisce infatti 4-3 per il Real e il tecnico della squadra spagnola Mourinho spiega cosa è successo.
2: E dopo con il 3-1 magari per tutti la partita era morta, però morti erano i giocatori della Roma, che è molto difficile giocare a questa intensità. Abbiamo fatto dei cambi con il 3-1, poi se prendiamo il 4 e il 5 non cambia tanto, e dopo sono stati loro senza capacità né tattica né fisica di accompagnare questa avalancia del calcio offensivo che abbiamo avuto.
0: Anche il Como in casa al primo KO europeo sul campo del Feyenoord, 3-2 per gli olandesi. Alle 10 torna Capital News.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli, è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. Tan fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Parliamo dei 30 chilometri orari. Ci ha vinto le elezioni, ma Baccellieri è diventata anche speaker grazie a questa campagna elettorale.
1: Tutte le volte che abbiamo parlato, ognuno di noi ha dato un po' la sua versione, certo.
0: Dove si è spostata Imma? Hanno inserito
1: tutti i 30 all'ora.
0: Qui a Garbatella,
1: tutto 30.
0: Non è un caso, appena arrivata Imma per terra.
2: Ma anche quando vado all'estero è incredibile, così, entro solo in zone 30, perché il destino vuole che poi io ritorni qui a Radio Capital, guardi in faccia Riccardo Quadrano. Dico, vedi tutto il mondo in una zona.
1: Poi cosa succede? Che Imma fa così, va in tutto il mondo e poi prende la multa perché non va a 30.
2: Mamma
1: cioè, questa
2: mia.
1: È la.
2: No, in realtà ancora non è arrivata la segnalazione dalla Francia, quindi forse ne è
0: apri la bec.
1: L'hai scappata bene.
0: Allora, che succede a Bologna, che è stata la città, diciamo, no, prima leader dei 30 km orari? A Bologna il limite dei 30 km orari non esiste e non è mai esistito. La vera idea coraggiosa è far rispettare la velocità realmente dove è necessario. Insomma, si parla di questo, no? In un'intervista che è uscita sul Corriere della Sera, in cui alla fine qualcuno prova a fare una sintesi. Funziona, non funziona?
1: Sta funzionando.
0: Ma c'è davvero qualcuno che va a 30 all'ora?
2: Sì. E questa è la risposta. Assolutamente sì. Allora, è un discorso che fin dall'inizio è stato sviluppato in questo modo, perché il sindaco di Bologna, Lepore, ha sempre detto che non è la questione dell'avere controllo in ogni singola strada. Peraltro noi parliamo di Bologna, ma non è che zona 30 esista solo Italia.
0: No,
2: sicuramente
0: no.
2: Ha creato più discussione perché è stata tra le grandi città quella che l'ha applicata in misura maggiore. Prima si dice non è possibile andare a quella velocità, quando l'idea è un po' quella di abituarsi a una velocità molto inferiore rispetto a quella in cui di solito siamo abituati a guidare in strade urbane.
1: Poi se converrai, insomma, tu la realtà di Bologna la conosci meglio.

0: di me anche il fatto delle zone dove fosse stato, dove era stato introdotto questo limite, non si è capito bene dall'inizio quanto fosse estesa questa zona, se riguardava sì, tutto il centro storico,
1: riguarda tutte, quindi no, evidentemente allora i cartelli ci sono, dicono ben visibili, mancano i vigili.
2: Di allora nuovo, bisogna anche precisare che a livello nazionale c'è stata un po' di attrito sulla questione zona 30. Sappiamo che non sono presenti degli autovelox fissi perché la legge non li prevede e quindi già questo crea un ostacolo. Ci possono essere degli autovelox mobili, che sono quelli che si incontrano insieme agli agenti di polizia. È chiaro che qui la domanda è sempre la stessa: se abbiamo un limite lo dobbiamo rispettare a prescindere dalla presenza dei controlli, e questo limite, questa legge, sono palesi a tutti nel loro significato: ridurre gli incidenti stradali. Quindi poi ovviamente adesso arriveranno moltissimi messaggi in cui raccontano della difficoltà di andare a questa velocità,
0: o la porti a spinta, gli incidenti non ci sono.
1: Vabbè,
0: evidentemente sì, è una provocazione.
1: Allora, sono circa 60 le città e i comuni che applicano in varie zone, insomma le zone 30, diciamo così, o le città 30, quelle un pochino più piccoline. È un'idea, per esempio a Roma, anche in centro, Corso Vittorio Emanuele, c'era la zona 30, ma non se n'è più parlato, non ho capito che fine ha fatto.
0: Allora, va detto che sempre in più zone di Roma c'è sulla pavimentazione stradale il limite dei 30 all'ora, però effettivamente lì gli strumenti di controllo di questi 30 all'ora credo che non siano ancora attivi, adesso al netto del fatto che poi un vigile possa contestarti sul momento l'eccesso di velocità, cioè il fatto che tu possa aver sforato i 30, però non ci sono autovelox o controlli di questo tipo.
1: Alla fine una risposta ufficiale arriverà dalla statistica, cioè statistica
2: e qualche risposta ce l'ha già data. Tutti gli studi di tutto il mondo confermano che è la velocità la causa principale di morte sulle strade, e per questo è necessario ribadirlo. All'estero questo è stato adottato, in quasi tutti i paesi che incontriamo ci sono zone 30, in città in Spagna sono tutte zone 30. È chiaro però che la zona 30 non basta di per sé, servono poi anche altre misure, no? In moltissimi paesi europei ci sono delle zone a traffico limitato, oppure dove non circolano
0: dove
2: le auto,
0: non ci sono le
2: l'idea
0: macchine.
2: È un po' più complessa dell'unica zona 30.
1: Ho letto un titolo che non so se è fuorviante, ovvero a proposito di multe per eccesso di velocità, 3,50 euro. Multe per velocità da 3,50 euro.
2: Abbiamo iniziato a parlare ieri delle norme del codice della strada, che per certi versi riduce un po' la cifra della sanzione quando si va oltre il limite di velocità. Non vale per tutto, ma abbiamo visto che sarà proporzionale la sanzione a quanto non è stato rispettato il limite. Quindi il limite è stato superato di 5 km, la multa sarà un po' più bassa rispetto a chi l'ha superato di 15. Non sono misure ancora in vigore, quindi forse per quello che c'è ancora un po' di confusione. Sulle cifre.
0: Comunque vi dobbiamo segnalare, dobbiamo riportare questa protesta, se possiamo definirla così, di alcuni cittadini di Bologna che magari inizialmente erano assolutamente favorevoli all'iniziativa dell'amministrazione, insomma del sindaco Lepore, che dicono: la vera idea coraggiosa è far rispettare le velocità realmente dove è necessario, quindi non un'estensione
1: 50, 60, certo devi andare.
0: Questo è il tipo di protesta.
2: Vi posso, magari i messaggi li leggiamo dopo, ma ne stanno arrivando tantissimi al nostro numero WhatsApp, che è il 342 342 21 90, dove alcuni ciclisti ci dicono: effettivamente nelle zone 30 si vede gente sfrecciare a qualche chilometro all'ora in più.

0: Ragazzi, buongiorno a tutti, Dario da Firenze.
1: Ciao Dario.
0: Le multe secondo me andrebbero pagate in base al reddito. Ah. Solo così, secondo me, a mio avviso, sono più efficaci. Buona giornata, buon lavoro. Però,
2: se sei povero puoi correre, non ho capito.
3: Sì, infatti, no,
4: sembra quasi una giustificazione non a contravvenire per chi ha meno risorse.
3: Ma immagino esatto. Proporzionale, quindi magari 100 caso, euro paghi. A chi guadagna però, meno okay. E invece 100 euro a un milionario non fanno la differenza.
2: Questo è un problema, certo.
5: È sempre il solito discorso, c'è una regola, non dobbiamo rispettarla. Ma che cavolo, qual è il problema? A zona 30 si va a 30 all'ora, tanto, ma in una città con tanto traffico, più di 30 all'ora come si fa a andare?
2: In media, sì, soprattutto
5: in certe zone dove abbiamo visto anche a Torino l'incidente del bambino in bicicletta della ciclabile, cioè,
2: beh, lì
5: ragazzi,
2: la dinamica un po' diversa.
5: Ci sono delle regole, ma non capisco qual è il problema a rispettarle.
3: Okay, Cinzia ci scrive proprio da Bologna, zona bolognina precisa, dice fare i 30 è quasi d'obbligo trattandosi di vie a senso unico e molto abitate, quindi non trova la difficoltà.
2: Sì, però devi allargare un po' a tutta la città dove si potrebbe correre.
6: Effettivamente i ciclisti sono quelli che fanno capitare più incidenti, perché invece che andare in verticale vanno in orizzontale occupando tutta la corsia e chiacchierando liberamente, poi uno arriva in chioda e magari li prende.
2: Madonna.
3: Qui abbiamo tutta una parte di nostri ascoltatori che segna parte per parte tutti gli errori dei ciclisti.
2: Hai letto Andrea per caso?
3: No, ancora.
2: Andrea
3: no.
2: Da Genova dice che hai mai provato ad andare in Svizzera?
4: Ecco.
2: Lì ci sono i limiti, è sempre la Svizzera. Ci dai 30 ai 50 sono gestiti da autovelox fissi e tutti attivi. Se sfori di 20 km orari, oltre la multa di 1000 euro, rischi se non paghi 6 giorni di carcere.
4: Ci ha mandato praticamente lo stesso messaggio anche Franco, sempre sulla Svizzera. Sì, esattamente così. La polizia esiste e non perdona, dice lì Franco che ci scrive da Varese, quindi evidentemente conosce
3: tu,
4: bene.
3: Tu Riccardo che sostieni che sia difficile anche
4: molto
3: a livello
4: complicato.
3: Meccanico, come
4: molto
3: fanno
4: complicato.
3: Allora gli svizzeri a rispettarlo?
4: Non ne ho idea, però meccanicamente lo devo ammettere.
3: Le macchine sono quelle uguali per tutti.
4: Nel senso, in macchina tu entri, poggi il piede sull'acceleratore anche senza andare a tavoletta, in un secondo sei oltre 30 km. È molto complicato. Non sto dicendo che non si debba fare o che sia impossibile, sto dicendo che tecnicamente è complicato.
2: Dice Francesco, c'è una ricerca che ha vinto l'Ignobel che ha dimostrato che chi è più ricco non rispetta le regole.
4: Quindi
2: questo allora, è quindi... più povero, rispetta le regole e quindi multe basse se va più
3: allora, se ha vinto l'Ignobel forse non era proprio la ricerca migliore del mondo.

0: c'è un allarme lanciato da alcuni ascoltatori sul fatto che in Puglia non si riesca, in alcune zone della Puglia non si riesca a fare benzina in questo momento, non c'è più carburante. Nel Gargano dice siamo ormai isolati, anche a Bari tutti a fare il pieno, si gira per fare benzina. Che sta succedendo, si è capito?
1: Allora, c'è sicuramente un blocco di una raffineria a Taranto che può aver influito in questa situazione, tra l'altro raccontata anche da alcuni giornali locali. C'è anche una protesta degli autotrasportatori sia a Brindisi che a Foggia. Sta di fatto che anche la protesta è legittimata dal fatto che manca proprio il carburante nella regione Puglia.
2: Non a caso leggo questo messaggio di Antonio, che è arrivato proprio pochi minuti fa al 342-342-2190, il nostro numero WhatsApp. Lui è proprio a Martina Franca, quindi siamo nel Tarantino. Siamo senza carburante e da domani sarà problematico andare al lavoro. E Antonio denuncia il fatto che ne stiano parlando in pochissimi, insomma, che a livello di copertura mediatica questa cosa non sia ancora emersa.
0: Ci deve essere una catena scattata con le proteste degli operai dell'ex Silva, che stanno bloccando le statali 7 e 106, non permettono il transito dei camion diretti alla raffineria Eni di Taranto, e da lì la catena si abbatte sugli automobilisti che trovano le pompe senza benzina.
2: Ci segnalano problematiche analoghe anche in Calabria, in particolare in provincia di Cosenza, dove quanto pare si è a secco da ieri, come ci scrive un nostro ascoltatore.
1: Sì, sappiamo che la situazione dell'ex Silva è particolarmente complicata. In questo momento si sta discutendo dello stop dell'ex acciaieria proprio per i problemi dell'area a caldo che ha provocato uno stop deciso dal tribunale.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
0: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
2: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
0: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
3: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: per il tip.
1: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte, come i frullini Cray da 350 grammi a 99 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici.

0: tua 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su Radio Capital. Dunque, nei giorni scorsi una nuova proposta del ministro Valditara, che ha detto: ragazzi, dobbiamo inserire la lirica nell'insegnamento delle superiori.
1: Ha detto non serve un professore ad hoc, basta inserirlo nel programma di letteratura italiana. Quindi si studierà la storia dell'opera lirica, il melodramma, quando si farà letteratura.
2: E allora noi questa mattina siamo con un interprete di lirica che ci fa veramente piacere ospitare all'interno della nostra trasmissione, vincitore dell'11ª stagione di X Factor nel 2017, Lorenzo Licitra. Ciao Lorenzo,
3: ciao,
2: buongiorno.
3: Lorenzo.
4: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Tanti anche a me, grazie.
0: Allora, tu intanto che ne pensi di questa proposta? Potrebbe essere utile far entrare in classe la lirica?
3: Assolutamente sì, sono super favorevole, credo sia un'iniziativa geniale. Per tantissimi motivi, ma anche semplicemente perché la lirica, insomma, lo studio della lirica per i ragazzi potrebbe essere un mezzo per avvicinarli a quello che è appunto questo mondo, al mondo del teatro, quindi potremmo avere

0: anche teatri più pieni di giovani, insomma, social che parlano di lirica, sarebbe bello, anche fa parte, insomma, della nostra cultura, e quindi soprattutto è un veicolo che all'estero, insomma, è tanto tanto apprezzato, quindi davvero sì, ci considerano artisti incredibili, non solo per il cibo, non solo per le belle arti, certo, ma soprattutto per la musica, e quindi certo, la lirica nasce anche in Italia, quindi è giusto studiarla.
1: Anche perché si ha un po' l'impressione che l'opera lirica non sia una cosa per giovani, quasi sembra un po' elitaria, quindi forse può servire, come anche hai detto, a portare a teatro un po' tutti, renderla più popolare, sì, se, forse non so se è giusto il termine.
0: Sì, è proprio giustissimo, anzi più pop. Io utilizzo esatto, anche il discorso dei social, perché potrebbe essere anche un mezzo, insomma, uh-huh, oggi siamo tutti con i telefoni, quindi. Ma poi appunto l'opera lirica racconta un po' i drammi di oggi, le telenovelas che potrebbero appassionare anche oggi, quindi è davvero un mondo da scoprire, che se lo si fa anche a scuola è giusto.
2: Senti Lorenzo, visto che conosci molto anche bene la materia, ti volevo chiedere se dovessi stilare una sorta di mini programma, quali sono gli artisti che proporresti subito? Bella.
0: Beh, sicuramente partire, insomma, da Verdi, fare anche Puccini, chiaramente i primissimi da studiare per forza, ecco, ma poi insomma abbiamo anche autori del Settecento, Donizetti, insomma c'è un mondo, il programma è davvero da stilare in maniera giusta. Ma
3: allora però tra Lorenzo Licitra, tra gli appunti che fanno al ministro è questo, prendiamo Verdi, no? Che appunto sì, il ministro vorrebbe affiancare grandi nomi, si può comprendere Rigoletto, la Traviata, l'Aida senza capire come la musica costruisce i personaggi e ne svela le contraddizioni? Cioè loro spiegherebbero il libretto, ma senza la musica che senso ha?
0: Sì, questo chiaramente è una cosa che va un po' aggiunta, perché serve anche quello, e poi l'effetto finale è proprio quello, il discorso unico. Però ecco, partire dal libretto già sarebbe un grande passo, quindi studiare bene la storia, l'autore, il contesto storico, per poi affiancarsi chiaramente nella pratica, quindi poi ascoltare il risultato finale, la musica ti aiuta anche a comprendere meglio quello che il libretto sta raccontando, quindi è una postilla da aggiungere, secondo me questa sia necessaria.
2: Allora Lorenzo, a me capita di vedere sempre con grande interesse la prima, La Scala, che viene trasmessa in diretta televisiva, sì, pur essendo assolutamente profano, capisco poco o nulla, però mi affascina un po' tutto quello che ruota anche intorno all'esibizione vera e propria, e mi sembra di aver visto anche nell'ultima un pubblico un po' più giovane rispetto alle precedenti, sì, edizioni. Quindi secondo te c'è comunque un avvicinamento dei più giovani alla, sì, lirica negli ultimi, che si può registrare negli ultimi anni?
0: Questa è una cosa che ho notato anch'io, e mi fa molto piacere vedere tanti giovani appunto che non solo appunto vanno alla prima, ma poi proprio fanno l'abbonamento, c'è proprio un pubblico super giovane e delle opere addirittura che rappresentano in maniera insomma in preview solo per i giovani, quindi c'è un'attenzione su questa cosa, chiaramente c'è la voglia di scoprire, di capire anche un po' quella che è la nostra storia, insomma fa parte della storia italiana, quindi è giusto averlo in background.
1: Ecco, per tornare sul discorso e sulle parole del ministro Valditara, ha detto non serve un prof ad hoc, basta il prof di lettere, tanto tutti conoscono il Nabucco, no? Un professore di lettere.
3: Beh,
1: non
3: insomma,
1: posso... Ecco,
3: non credo,
1: anch'io quando l'ho letto ho detto siamo così sicuri, ma non per i prof di lettere che mi perdoneranno, dico in generale forse c'è un po' di ignoranza, ma sulla storia dell'opera lirica italiana.
0: Beh, secondo me sì, chiaramente insomma i docenti di lettere sono validissimi, è giusto così, ma andrebbe fatto ecco uno studio in più, secondo me, preparare qualcuno che appunto sia più preparato proprio sul discorso anche musicale, perché
1: certo,
0: appunto non è solo teorico, testo, quindi sì, la storia, ma ci vuole anche quel discorso musicale che fa la differenza.
2: Quello sicuramente.
3: Tu entreresti in aula a spiegare un po' la lirica?
0: Mi piacerebbe
3: fare. Perché non fa, no? Scuole, chiamate
1: professori e no, presidi all'ascolto, è un'occasione unica.
0: Quello
2: sarebbe la lezione completa. A tal proposito, Lorenzo, proprio rapidissimo, prima di salutarci, secondo te la musica nella scuola italiana è insegnata come si deve? O si può fare sempre di più.
0: Si può fare sempre di più, sì.
3: Bene, tu che stai facendo adesso Lorenzo Licitra? Progetti?
0: Sto lavorando per dei concerti all'estero, musica nuova, proprio insomma su questo nuovo trend, su questa nuova musica, quindi speriamo insomma di portare questa bella musica non solo all'estero ma anche in Italia.
2: Molto
1: certo,
2: bene,
1: ti aspettiamo.
2: Lorenzo Licitra, grazie davvero per essere
1: grazie,
2: stato con noi.
1: Buona giornata.
2: Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: secondo te la musica?
1: Certo, ci manca solo la musica lirica nella scuola. Bravi, complimenti. Di questo ha bisogno la scuola, non di finanziamenti per l'edilizia, non di specchiare l'età media dei docenti, non di assicurare strutture idonee per i docenti e per i minori che ogni di cui ogni giorno abbiamo la responsabilità. No, abbiamo bisogno di inserire la musica lirica nei nuovi programmi.
2: Però qui rientriamo nel benaltrismo, cioè sì, che tu qualunque cosa volta, proponi, cioè, sì, è chiaro che la scuola ha sempre bisogno di qualcosa di più urgente. Sì. Però poi si sta discutendo di una proposta secca.
3: In cosa l'introduzione dell'opera lirica dovrebbe deviare i fondi per l'edilizia scolastica?
2: No, devia da Dante, secondo me.
3: Ma sì, però questa è anche un'altra.
2: Classico, perché non c'è più tempo per fare il programma.
4: Sai, molti,
2: manca
4: per esempio,
2: solo che ci mettiamo a aprire il libretto.
3: È una questione di scelte, magari allora, faranno delle scelte diverse.
4: Ci sono dei problemi strutturali della scuola italiana che ci portiamo avanti da un sacco di tempo e che vengono snocciolati sistematicamente dagli ascoltatori, comunque soprattutto anche dai docenti, dagli addetti ai lavori. Però questo non significa che qualsiasi iniziativa, anche didattica, legata alla scuola poi si debba portare dietro sempre questo strascico di polemiche, cioè intanto certo. Questo è un altro discorso, no, che viaggia parallelo rispetto a problematiche che conosciamo molto bene naturalmente.
5: Sono d'accordo sulla questione della musica lirica, ma andrebbe messo nel programma di musica delle scuole medie che tutti fanno, perché il programma d'italiano alle superiori gli insegnanti a stento riescono ad arrivare all'ultimo anno a parlare di letteratura del Novecento quando ci arrivano, figuriamoci se ci mettiamo anche la lirica.
2: Ma com'è la reazione dei ragazzi di fronte ragazzi della...
4: magari si appassionano
2: ma
4: perché no? Non è detto che non lo facciano,
2: non lo so, ci sto pensando.
4: No, capito, ma che...
2: se io e Sergio Martelli non crediamo,
4: non gli puoi
2: questo.
4: Far sentire solo Sfera e basta, cioè nel
3: sono
4: senso
3: d'accordo.
4: Poi magari fai una
3: ma
4: cosa
3: poi,
4: più
3: come ha detto anche Lorenzo Licitra, il nostro ospite, stiamo parlando di un'eccellenza dell'Italia,
4: ma
3: che
4: i nomi sono
3: la maggior
4: italiani,
3: parte
4: ragazzi.
3: Delle persone, degli italiani non conoscono nella loro grandezza.
6: Bellissima l'ultima frase del vostro intervistato. Speriamo di portare la nostra musica non solo all'estero, ma anche in Italia. C'è qualcosa che non funziona in tutto ciò, eh?
4: Capite?
6: Parliamo dei libretti, di opere liriche da ascoltare a scuola, ma poi la realtà è questa.
4: È vero.
6: Chi fa musica, come tante altre cose, va all'estero prima che in Italia.
2: Cioè, dobbiamo far conoscere la nostra musica.
6: Marisa.
2: Ciao Marisa, grazie. Dobbiamo far conoscere la nostra musica a noi stessi.
4: La devi portare fuori perché qui non viene
3: poi
4: sufficientemente apprezzata e poi la facciamo rientrare.
3: Perché al posto di una di quelle gite un po' inutili non si può andare al teatro ad ascoltare l'opera lirica?
2: Ma non poi si può studiare il libretto degli Oasis?
4: Ecco, perché magari c'è spazio anche per far sentire gli Oasis accanto a Donizetti.
3: Certo.
4: Cioè Donizetti, fai sentire un'opera di Donizetti e poi butti dentro Water.
3: La musica è meravigliosa per questo.

0: Scusate, ma è vero che hanno regalato un biglietto degli Oasis a Mixo?
1: Sta girando sta circolando questa
0: mi
1: voce da qualche tempo.
0: Paolo Mixo abbia raccontato questo in diretta, cioè che un ascoltatore così de colpo, de botto, senza senso, come si direbbe a Boris,
1: ma poi che regalo,
0: gli avanzava
1: capito?
0: Un biglietto.
2: Ma i nostri ascoltatori sono gentilissimi. Io quante cartoline ricevo in regalo?
0: Allora, Imma Bacelliere riceve le cartoline.
2: Anzi, ne approfitto per ringraziare di cuore tutti gli ascoltatori che inviano cartoline
1: quotidianamente.
2: Qui ringrazio l'ultima, è arrivata da Cracovia, dove ero anche io, poche settimane fa.
1: Tante cartoline,
2: quindi è arrivata una foto da Bologna, bellissima, quindi ringrazio
0: che
2: di cuore.
0: Se l'era scordata com'era Bologna.
1: Imma è di Bologna, no. È andata a Cracovia, manda la cartolina di Bologna e una di Cracovia.
2: Sì, io apprezzo moltissimo tutte le cartoline che inviate.
0: Perché il peggior periodo per l'ufficio postale del gruppo fu quando Doris e Silvia Mobili ebbero la bellissima idea di fare la challenge tipo mandateci la cartolina del vostro. Arrivarono 400.000
1: sistema
0: in tilt, la gente non poteva ricevere più pacchi più niente, perché l'ufficio postale nostro sotto, che sono ragazzi
1: che
0: bravi,
1: salutiamo,
0: era intasati di cartoline.
2: Non è questo il mio caso,
3: mamma mia, vabbè,
1: niente, però insomma Imma chiede le cartoline,
0: allora,
1: però chi va
0: meno
1: anche
0: cartoline
1: biglietti.
0: Più biglietti,
1: esattamente,
0: vai.
1: Se fosse possibile, naturalmente ci proviamo.

0: che è cresciuta
1: a Pane Lirica.
0: Esatto, Pane Scuola Lirica. Chiara Ioga.
1: Non
0: Chiara.
1: Esageriamo. Io frequentavo un liceo in cui c'era anche l'indirizzo arti e spettacolo. Sì. E quindi per consentire a tutti i ragazzi del liceo, anche chi non frequentava quell'indirizzo, avevamo degli abbonamenti particolari con l'opera. Quindi la domenica o il sabato andavamo a prezzi tipo 3 euro e andavamo all'opera.
2: Ma non era bello? Che ricordo conservi di questa.
1: Bellissimo. Comunque è una.
2: Tu insiste con questa cosa.
3: Domenica mattina, giusto?
1: No, era dopo pranzo, non esageriamo. Niente,
0: non ce la fa a piegarsi.
3: Comunque con la lirica, quanto è cresciuta bene questa collega
2: benissimo,
3: qua?
2: Quanto
3: è cresciuta,
2: cresciuta
3: bene?
2: Molto bene.
1: Siete veramente carinissimi.
2: Vabbè, vabbè.
3: Così ci salutiamo, va. Con tutto questo amore e questa lirica.
2: D'accordo, grazie a Sergio Martelli. Allora, Chiara Iorio, dobbiamo ringraziare anche Simone. Simone di Gregorio.
0: Simone Tormiglione, sì.
2: Vi lasciamo al mezzogiornale. Noi di The Breakfast Club torniamo domani alle 7, come
0: a
2: sempre.
0: Domani.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
4: La COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello?

0: gioiello o il tuo gioiello più prezioso. E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
7: E di interessi?
4: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
2: Arredissima, dove la vita
3: Arredissima.
4: Fammi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
0: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Apriamo con una due.

Incidenti sul lavoro, un operaio muore nel porto industriale di Cagliari, è stato travolto e schiacciato da alcuni pesanti tubi durante uno scarico. Tragedia anche a Cerni, nella zona di Chieti, un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale mentre stava lavorando con un macchinario. Si tratta di un

0: Russia ha arrestato un cittadino svedese accusato di aver attraversato illegalmente il confine russo con l'intento di preparare attentati contro siti militari. Ex Ilva, gli stabilimenti di Genova e Taranto non chiudono, la decisione dei commissari straordinari, ma a Taranto l'attività riguarda solo le aree a freddo che lavoreranno ad intermittenza, quindi con un materiale anche importato dall'esterno. Oggi prosegue quindi la mobilitazione, quarto giorno di sciopero. A Genova invece la protesta è rientrata, i lavoratori sono tornati in fabbrica, la produzione proseguirà a pieno regime ancora per altre settimane. Ecco l'annuncio di Armando Palombo della FIOM.
1: Tre giorni di lotta, tre giorni intensi, tutti i delegati di tutti i colori, compatti, tutti i lavoratori che hanno capito la gravità del rischio, che da metà novembre potessero essere tutti messi in cassa integrazione a zero ore. Questo scenario è momentaneamente sventato, risolto, momentaneamente. Però vuol dire che facciamo Natale tranquillo.
0: E si lavora una soluzione anche per Novi Ligure. E chiudiamo con il calcio. Stasera altre tre italiane in campo. In Europa League impegnate Milan e Juve. In Conference c'è l'Atalanta. Ieri in Champions il Real Madrid ha battuto 4-3 la Roma. Perde anche il Como 3-2 con il Feyenoord. A mezzogiorno torna Capital News.
2: Meteo Capital. In collaborazione con ilmeteo.it. Dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
6: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati, l'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora sto facendo due conti, 80.000.
1: Aspetta, però tu 56 porto sempre.
0: Porta a casa.
1: Allora, cosa? Che conto?
2: Gli eredi del signor Rafferty.
1: Il signore che sta eseguendo il brano.
2: Sta cantando, Baker Street. 80.000 sterline l'anno solo per questa canzone, di diritti.
1: Beh, diritti d'autore, è giusto tutelare il diritto d'autore.
2: Quanto è in euro? Conversione.
1: Dai, non c'è grande.
2: 95.000 euro, solo questa canzone.
1: Solo per questo.
2: Io dico, ma perché non ho avuto sul mio albero, sopra l'albero genealogico, un mogol?
1: Beh. Caspita, cioè, ti piace vincere facile, basterebbe anche molto meno. Anche un Marco Ferradini.
3: Un po' mezzo giornale.
4: Ma certo che le carote fanno bene alla vita. Avete mai visto un coniglio con gli occhiali?
5: No.

0: il meglio che c'è.
1: Oh, giusto per dire, dalla morte dell'autore, 70 anni.
2: Perciò se io muoio, tu per 70 anni prendi i diritti di tutte le cose che io dico qui.
1: Cosa hai fatto? Cosa hai detto? Cosa hai scritto? Hai i libri, caspita, i libri sono...
2: No, lì il contratto è diverso, però non è come per la musica. Lì i diritti sono scritti, cioè per non so, per la prima edizione, la seconda edizione, mai... sulla ruota di Bari, sulla ruota di... su tutta la ruota.
1: Mai una gioia, mai una gioia.
2: Vabbè.
1: Oggi è giovedì, siamo al 15 di ottobre, signori. Amici del

0: Nord Italia, avete acceso il riscaldamento?
1: Avete cambiato le gomme? Avete messo le gomme invernali?
0: Oggi è la linea di demarcazione. Oggi,
1: Per dire, Benny indossa i pantaloni di velluto oggi per la prima volta nell'anno, perciò vuol dire che ufficialmente la stagione fredda è alle porte.
0: Però sappi una cosa, che per esempio ieri mattina mi sono vestito pesante, ma ieri pomeriggio era da magliettina, manica corta e pantaloncino.
1: Questo è il periodo dell'anno in cui c'è più spread tra le minime della mattina presto. Chef Blues annuisce perché è uno che va al lavoro presto la mattina.
0: Sì, esatto.
1: Perché 11 gradi di minima a Roma e 26-27, cioè 15-16 gradi di escursione.
0: Come si chiama? Uno spread.
1: Sì, un'escursione.
0: Comunque, avete fatto lo spurgo?
1: Dei termosifoni?
0: Certo.
1: Ma a Roma credo 15 novembre addirittura.
0: Roma è il 15 novembre, ma noi stiamo parlando di quelli che sono a Nord Italia.
1: Metti che a Cuneo
0: avete fatto lo spurgo?
1: A Livigno.
0: Beh, a Livigno secondo me lì in zona di montagna non c'è mai un limite, cioè lì si può accendere il riscaldamento anche il 15 luglio volendo, perché se arriva la perturbazione quella che ti porta freddo.
1: Salutiamo gli amici di Lampedusa che non hanno i termosifoni, proprio non li mettono nelle case.
0: Beati voi, si potrebbe dire, ma occhio è che quest'anno il gas costa di più, ma probabilmente con il riscaldamento terrestre, con il fatto che fa più caldo in generale, abbiamo pagato di più per il condizionatore d'aria, ma forse pagheremo di meno perché accenderemo meno il riscaldamento. Forse.
1: Mi hai fatto venire in mente, già ne parlammo, il signore che portava la bombola del gas a casa mia quando ero bambino. Io avevo molti credo di quelli che ci ascoltano, avevo la cucina con la bombola.
0: Con la bombola a gas, e lui passava con.
1: E una volta al mese, non mi ricordo neanche quale fosse la frequenza.
0: Sì, ma passava col megafono, è arrivato?
1: No, veniva su ordinazione con la chiave inglese.
0: Aggiustava gli ombrelli, cose.
1: No, quella è un'altra cosa.
0: Faceva solo una cosa, solo bombo, ragazzi. Era specializzato nel gas.
1: 342-342-2190, bombole.
0: Bombole, avete fatto lo spurgo.

0: Sì, questa c'è... può andare tra le novità, Leon Bridges con Talk It Over su Radio Capital. Allora, abbiamo detto dell'accensione del riscaldamento 15 ottobre.
1: Sì, tra l'altro c'è dell'ansia nelle nostre parole, Benny, perché siamo in grande anticipo, nel senso che la maggior parte dei casi è dilazionato l'accensione.
0: Sì, però Milano, Torino, Bologna, Venezia, Trieste.
1: Mamma mia,
0: cominciamo con l'Aquila.
1: Collegamenti brevi dai campi dei termosifoni.
0: E queste sono le città. Poi dal 1 novembre Roma, Firenze, Genova, poi dopo. Allora, io volevo mandare un saluto agli amici di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, che solo dal 1 dicembre possono azzardarsi a mettere le, ma se mai avessero, diciamo, in casa il riscaldamento.
1: Pensa che è proibito vendere coperte di lana a Lampedusa, non c'è proprio la legge locale.
0: Sentiamo qualche amico da casa.
2: Buongiorno ragazzi. Sì. Io ho fatto il cambio cassetto dei calzini.
0: Bene.
2: Ho inserito il calzino lungo al ginocchio, ho eliminato il fantasmino.
0: Perfetto.
2: Ho inserito le carote.
0: Sì.
2: Mo a giorni ci sarà il cambio cassetto t-shirt.
0: Ok, che va quella un po' più.
1: Comunque il tema è interessante. Perché io, per esempio, nel mio cassetto ho tutto un grande mélange.
0: Mm-hmm.
1: Tutto, non è che distingo troppo estate in vero.
3: Guarda, tutto, non faccio fatica
1: tutto,
3: a crederlo.
1: Tutto un po' un fricantò. Anche con le t-shirt.
0: Perché me l'aspettavo questa
1: cosa? No, ma anche con le t-shirt. Non è così facile avere le t-shirt estive. Tu hai t-shirt estive molto estive.
0: Ma certo.
1: Io ce ne ho alcune che sono molto estive, ma tutte le altre sono più o meno 4 stagioni.
4: Noi in Toscana io ho la casa a Pontassieve vicino a Firenze in campagna e c'ho ancora la bombola e si dice il bombolaio.
0: Ecco, stiamo parlando di cose che passaggio da caldo a freddo, quindi il bombolaio che passa,
1: bombolaio che deve avere il fisico, perché normalmente la porta, perlomeno quello che veniva da me, io non avevo l'ascensore terzo piano, la portava sulle spalle, quello che oggi si farebbe col kettlebell in palestra.
0: Sì,
1: capito?
0: Cioè, ma quanto pesa la bombola piena?
1: Sarà almeno una 15-20 kg almeno.
0: 20 kg vuota?
1: Il gas non pesa molto bene.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
5: Ma che spurgo? Noi abbiamo fatto lo spurgo dell'ombrellone. Qua stiamo andando ancora al mare. Ciao Marcella della Maddalena.
1: L'avevo capito. Fate lo spurgo dell'ombrellone.
0: L'ombrellone, la Maddalena. Senti, va bene. Comunque. E allora diciamo che lo spurgo è stato fatto dalla maggior parte dei nostri ascoltatori, soprattutto al nord Italia, perché dicevamo che è la zona, quella Milano,
1: lo Torino. Lo vedi Patrizia?
0: Sì.
1: Ha ragione Stefano, è sempre meno diviso l'armadio, ormai è tutto 4 stagioni, è vero ragazzi, non c'è più questa, il cambio dell'armadio, quello radicale, lo puoi fare se sei a Düsseldorf, se sei a Breslavia,
0: io non so,
1: ma
0: io
1: se
0: non...
1: sei a Sessaurunca
0: perché se sei a Sessaurunca?
1: Sessaurunca, no? È tutto 4 stagioni.
0: È tutto un melange, è tutto un melange. Oramai, fortuna che io ho 2 armadi in casa, che almeno mi incamera.
1: E poi se fa freddo, sai cosa fai, Benny?
0: Sì.
1: Ti scaldi un pochino, fai un po' di ginnastica in casa.
0: Faccio
1: mi metti
0: come lei?
1: Mi metti Irene.
0: Ah, va bene, allora.

0: che è Fame, Irene Cara su Radio Capital.
1: È bello che tu vedi in palestra, sì. Benny, a proposito, vedi gente che riproduce il lavoro del bombolaro.
0: Cioè, ah, sì,
1: sai
0: sì.
1: Che adesso vanno di moda quei pesi pesantosi, sembra un sacco da box, no? Che te lo metti sulle spalle e ci cammini e ci fai le accosciate.
0: Gli Iron Man.
1: E ci fai le flessioni sulle ginocchia, insomma, quella roba, gli squat. Che è più o meno quello che faceva il bombolaro. Cioè. Attenzione alle regole per bombole.
0: Notizie dell'ultima ora. Allora, perché questa cosa della bombola che si può portare in casa.
1: Sì, questa cosa della bombola è deflagrata. No, nel senso, non la bombola, la notizia. Cioè. Allora, è consentito tenere in casa una sola bombola collegata all'apparecchio con capacità massima di 15 kg per uso domestico. Non due o tre, una. Ok? Cubatura locale fino a 10 metri quadri è vietata l'installazione di bombole. Se hai un cucinotto piccolissimo non puoi metterla.
0: Okay?
1: E poi ci deve essere, ovviamente ci sono delle norme di areazione e la cucina deve essere adatta ad avere la bombola a GPL.
0: Sentiamo.
1: Chef diceva addirittura del trasporto della bombola. Sì. Ok? Allora la bombola deve viaggiare in posizione verticale. Puoi portarla sulle spalle orizzontali come la portava il bombolaro quando ero piccolo.
0: Anche sul camioncino deve stare verticale.
1: Valvola deve essere chiusa, reazione dell'auto, insomma, ci sono tutti dei criteri. Comunque la bombola deve viaggiare in posizione verticale.
0: Attenzione. E poi l'ultima, sì. Una bombola da 10 kg vuota, cioè la tara, sì. Sono 11 kg e mezzo. Piena sono 21 kg e mezzo.
1: Da 10 kg. Da 10 pesa 21.
0: 10 di gas.
1: Questo ha ragione Vannacci. Il mondo è al contrario. Cioè una bombola da 10 kg pesa 21 kg, mi stai dicendo.
0: Sì, perché la tara sono 11 kg e mezzo. Più 10 di gas sono 21 e mezzo.
1: Da che si dice torna, noi siamo tarati nella mente. No.
0: Bisogna sempre fare la tara di quello che dice, certo. Stefano Melocca.
1: Bisogna sempre dare un senso alle cose.
0: Poi ci sono anche le bombole da 25 kg, questo vorrei.
1: Certo.
0: Va bene, c'è Vasco su Radio Capital. Oh.

0: Dottor Vasco, lo ripetiamo ancora una volta, la laurea honoris causa all'Università di Salerno, se non ricordo male, qualche giorno fa. Abbiamo un messaggio del nostro ascoltatore, sentiamo, prego.
1: Ma perché vi siete svegliati con questa fissa delle bombole? Quando c'è un'esibizione da commentare. Cantiero.
2: Sì, sì, allora, è vero.
0: Sì, sì, lo facciamo tra poco. Processo a Stefano Melocca.
2: No, no, a me, perché a
0: che
2: me?
0: Che cosa non ha funzionato ieri? Tra poco. State lì.
3: Il mezzogiornale. Ma fuori Massena? Cos'è?
4: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
5: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
6: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
3: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
11: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 €. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 €. Lidl, vale davvero.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 € IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 € di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
18: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 € e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 € IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: La senti?
22: Nen.
21: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
22: Nen.
21: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
23: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta.
24: Eva è incinta.
25: Diventerai nonna, mamma.
26: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
23: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
26: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
23: una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
0: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
1: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: attende in linea, grazie. Un attimo che controllo.
1: Servizio cliente, scusami, cioè, voglio essere pagato anche per il servizio cliente, se possibile.
2: No, Benny si è fissato, sì. Nel senso c'ha un rapporto diretto con l'ascoltatore. Noi ogni tanto rispondiamo ai vostri messaggi, ragazzi, se avete proprio richieste personalissime. In questo caso era la frequenza di Palermo.
1: Palermo, abbiamo dei problemi sul Monte Pellegrino.
2: Ah.
1: È sul Monte Pellegrino che ci sono tutte le antenne?
2: Sull'Etna, lo mettono sull'Etna.
1: Ma va, l'Etna.
2: Arriva fino a Palermo.
1: Ma che va, figurati.
2: È la punta cima più alta, 3000 metri.
1: Vabbè, comunque sia, le frequenze a Palermo in questo momento sono un po' deficitarie. Attenzione, ma le ripristineremo molto presto.
2: Si vada sull'app. Amici, è facilissimo. Ce l'avete sto cazzarola di telefonino? Invece di giocare a Candy Crush, no? Scaricate l'app.
1: Che c'è, è gratuita. È gratuita.
2: Certo che c'è tutto lì. Sì, c'è, sì. Ci sono anche i Reloaded.
1: E poi il canale 713 in TV. Ma ho detto TV?
2: TV.
1: Attenzione,
2: TV.
1: Attenzione, ecco, apriamo il processo.
2: Oh Madonna benedetta, sei il mio Biscardi.
1: Che cosa non è andato ieri nell'esibizione a tale quale show del nostro Stefano Meloccaro? Qualcosa?
2: Io ti dico, mentre la facevo ho avuto l'impressione che fosse accettabile, che fosse buono.
1: Sei arrivato settimo addirittura. Era una cosa che
2: fuori dalla zona delle coppe europee.
1: Sì, anche dalla Conference League.
2: Manco la Conference.
1: Battuto anche dalla Pettinelli nel derby radiofonico. Io veramente non so. Ho capito. Allora vogliamo sentire.
2: Mo mi rifai il processo.
1: Sì, per forza, perché devo cercare di capire cosa non è andato. Allora.
2: Vai.
1: Allora, ecco qua, Stefano entra nell'ascensore.
2: Sì.
1: Entra bene, mi raccomando, certo. Poi mamma stai mia. Dritto quando stai davanti a sto microfono. Io ti ho visto un po'.
2: Umberto Tozzi, sta dritto.
1: Salutiamo Stefano Meloccaro e accogliamo Umberto Tozzi. Allora.

0: sentito.
1: Senti,
0: la
1: a me,
0: pimpa ieri,
1: allora,
0: lì.
1: L'ho risentita adesso la prima volta.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, non voglio dire, no, sono di parte.
0: No, lo devo dire io. Lo devo dire io. Perché
1: dimmi
0: ieri
1: se
0: appunto...
1: non è. Pare allora, sembra processata in studio.
0: Io chiedo a Chef, perché lui è il musicista. Chef. Santa Cecilia. E è più lenta la tua rispetto a quella di Umberto.
1: Grazie,
0: però lui no, la... no.
1: E certo che è più lenta, io faccio la versione originale, con
0: esatto,
1: il
0: esatto.
1: beat, quello del 78.
0: Ma io volevo chiedere...
1: A me sembra molto intonato.
0: Ma Malgioglio che cos'ha nelle orecchie? Perché a me pare molto simile.
1: Dove era la stonato? Cioè,
0: stonato.
1: Scusa, me la fai... Scusa.

0: Ma attenzione, oramai quel
1: secondo
0: che fatto
1: me è buona,
0: è fatto.
1: Ma andata così.
0: Quel che fatto è
1: guarda,
0: fatto.
1: Guarda, Rudyard Kipling, la poesia If. Cosa dice?
0: Che
1: se
0: dice?
1: Saprai trattare il trionfo e la disfatta, questi due impostori allo stesso modo, allora sarai un uomo, figlio mio.
2: Sarà pure ora.
1: Sono arrivato
2: a 64 anni.
1: Esatto.
2: Cioè,
1: no, sarebbero 62.
2: 62, scusami, ti ho dato due anni in più, ma attenzione, c'è stato anche un calo degli ascolti di tale quale show. Perché ieri secondo le partite, ma ieri abbiamo avuto ospite Fabio Fazio, che è venuto a parlarci del suo tavolo, che è andato in onda sul 9 e vi ha rosicchiato qualche cosina. Però ha vinto sempre la serata, il nostro Melocco ha vinto la serata ieri. 17.9, però non come le altre puntate.
1: La gente ha preferito ascoltare me e la Pettinelli invece che il volo su Canale 5. Io dico solo questo.
2: No, sì, è vero, sì, il volo è stato battuto.
1: Allora,
2: avete volato più alto.

0: Negrita, si è risvegliato anche la frequenza a Palermo, è tornata sì, questa canzone.
1: Si è rivitalizzata, forse deve essere stato Umberto Tanzi.
0: Non lo so, però allora, a proposito dell'esibizione del nostro Melocaro che gli ha fruttato solo un settimo posto ieri a tale quale, sì. C'è Stefania che è un'insegnante di canto, dice stonato proprio no, anzi, bravo. E Malgioglio che cosa ha sentito? Che sente stonature ovunque questo
1: non lo so.
0: Uomo
1: allora
0: lì.
1: Secondo me si può dire qualcosa della somiglianza, magari uno dice più o meno, però la linea armonica mi sembrava buona.
0: Ma, no, non sei stato mai calante, diciamo. E poi posso dire una cosa, cioè, sì. Non so se ti provocherà dei problemi poi dopo.
1: Vabbè, lo dici tutto. Ti stai per assumere la responsabilità di quello che
0: ma
1: dici.
0: Sta Paola Perego è sempre alta in classifica perché è la moglie di un famoso agente televisivo.
1: Guarda, Paola sta dimostrando, io l'ho sentita
0: fare il democristiano, no, per favore, perché più stonata di Paola Perego c'è solo una campana.
1: Te lo dico,
0: non è possibile che sia sempre
1: io,
0: terza
1: e quarta,
0: perché
1: tu non hai mai sentito Paola cantare a citofonare Rai 2 qualche anno
0: ma
1: fa,
0: no, ma
1: con l'avventura,
0: me le guardo bene,
1: perché
0: però,
1: come ha detto ieri
0: su.
1: Cristiano a confronto la Pettinelli era la Callas.
0: E allora dai su, qua vabbè. Andiamo avanti, sentiamo un po' di nostri amici da casa.
2: Ma il Giollo ieri in testa aveva una Madeleine bruciata che le andava sugli orecchi e non copriva, perché ha detto a tante persone che non stonate.
1: A tutti.
2: Forse devi andare dall'otorinolaringoiatra.
0: Esatto. Trova la parrucca troppo, capisci?
3: Non buongiorno, Benny e Mel, buongiorno. Da Renata.
0: Sì,
3: buongiorno. Mel, devo complimentarmi con te, perché è vero che la tua versione è un po' più lenta,
0: sì,
3: ma ci hai messo molto più pathos. Io preferisco la tua versione.
0: Ecco.
3: Un bacio.
1: Ma ripeto, quella che abbiamo sentito di Tozzi è quella dal vivo. I cantanti tendono tutti a velocizzare, a farli un po' più pompati i pezzi quando cantano dal vivo, ma noi abbiamo fatto la riproduzione di quella teoricamente originale del 78, che ha dei battiti al minuto più lenti.
4: Ciao Stefano, secondo me sei un attimino caduto sul da da da da da da. L'hai fatto un cicinino più alto di tono e cigolamo un po', ecco. Ciao ciao.
0: Va bene.
1: Vabbè, il dabba down, sai, sul dabba down, cosa vuoi?
0: Vabbè, abbiamo quindi fatto il processo a Melocaro, questo blackout, sì, più o meno
1: classifica.
0: Il blackout di classifica,
1: Roma.
0: Più o meno che c'è stato ieri, gli ultimi 7 minuti di partita. Posso dire, bellissimo il titolo della Gazzetta stamattina,
1: sì.
0: Champions. Sì. Cioè, Champions è come mi era detto a Roma,
1: lo
0: scempio delle squadre italiane. 4 sconfitte su 4. Non era mai successo nella storia del calcio
1: mai
0: italiano.
1: Mai una volta avevano perso tutte 4.
0: È la prima volta. È la prima volta. Perso anche il Como ieri contro il Feyenoord. E quindi ieri. E Mourinho ce l'ha messa tutta per farcela vincere.
1: Oh, per quanti non lo sapessero, la Roma ieri è andata avanti 3-1 e poi sì, è stata recuperata e battuta 4-3.
0: Gli ultimi 7 minuti, 3 calci d'angolo, 3 gol. Che, non lo so.
1: Mentre entravo nella

0: l'ascensore, sì, l'assistente, da tale quale l'assistente di studio faceva, dico, ma ancora tre pari, ma, sì, ma che tre pari, guarda,
1: ma che
0: con delle parolacce
1: irripetibili. E vabbè, sono quei blackout che possono, come sul Monte Pellegrino c'è stato un blackout anche ieri,
0: come dice un mio amico negli spogliatoi del mio circolo tennis, un blackout.

0: la cosa più divertente del giorno dopo delle puntate di Stefano in televisione è che si spulcia. Avete presente le scimmie che si tolgono, no? Tolgono le pulci?
1: Madonna.
0: Ti si sta togliendo una quantità di colla dalla faccia, dalle orecchie.
1: Perché ieri sono stato un'ora. E ancora c'ho sulla barra, sul collo soprattutto, perché per fare Umberto ci è voluto un pochino di...
0: Ti mettono tanta colla in faccia.
1: Non è la colla, è la colla che tiene le protesi, cioè pezzi di plastica attaccanti, perché bisogna fare un po' di doppiamento.
2: Umberto, un po' di doppiamento. L'età c'è.
0: Torniamo tra poco, state lì.
3: Il mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale,

0: Il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: il tip.
1: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
4: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialappa Show?
5: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
6: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
5: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
4: Vabbè, ascoltiamo.
5: Bravi, bravi. Torna il Gialappa Show, ottava edizione.
6: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
5: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
7: Gialappa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
11: Katia Plin Plin.
10: Anzi, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Shoop Song, Cher, che ne ha fatti 80, a maggio, 80 anni il 20 maggio, e continua ad andare in giro per il mondo. L'anno prossimo sarà per esempio a Torino in Italia, farà due date a Torino. Ma se gli andasse, cioè,
1: che Dio la benedica, ma certo, perché ma 80 anni hai ancora energia, voglia. Vabbè, che noi abbiamo Albano che va sui tralicci.
0: Anzi, Albano, se potessi andare lì sul Monte Pellegrino a mettere a posto la nostra frequenza di Palermo,
1: certo,
0: noi ti paghiamo, torniamo tra pochissimo.
1: Ma eravamo tornati adesso,
0: ma guarda, è un super spot.
1: Vabbè,
0: poi torniamo su.
2: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
10: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica. Oh.

0: da non dirlo a me, sono anni.
1: Signora mia.
2: Dunque,
0: questa di che anno è? Sarà tipo 78?
1: Sì, 77, 78.
0: Stesso periodo di
1: Da
0: Badan, Da Badan.
1: Diciamo che il successo internazionale è andato di pari passo. Anche perché Umbertone.
0: Guarda, amico mio, che tu prima parlavi chi era Jerry Rafferty dei Baker Street, dei 90.000 sterline, 80.000 sterline l'anno di diritti solo per questo.
1: Sì.
0: Io credo che
1: Umbertone,
0: quando arriva. Gliela portano con l'elicottero a due eliche la CIA ogni
1: anno. Secondo me con Gloria.
0: Ti amo tu.
1: Gloria,
0: sì. Stella stai, Notte rosa.
1: No, io parlo però di successo internazionale.
0: Sì, sì. Ho capito, ma credimi, ne ha almeno 10-15.
1: A proposito di cose che si contano, è arrivata la classifica di Sam Rush, tu sai che io... A me piace
0: scartabellare. Ti piace spaziare nelle cose.
1: Sì, nelle statistiche, nei numeri, eccetera. La statistica ho preso anche 21, No, il professore era bastardo dentro, quindi cioè, prendere 21 alla statistica.
0: Dimmi cosa ti ha colpito.
1: La classifica globale dei siti più visitati viene confermata al primo posto Google come motore di ricerca.
0: Google non è quasi un sito, nel senso Google è il sito dei siti.
1: E difatti però è un motore di ricerca per eccellenza, al quale però non va sommato Gemini o Gemini, come si dice in inglese, come intelligenza artificiale, che è una cosa a parte. Secondo posto YouTube, che è sempre la favorita dei ragazzini, diciamoci la verità. Cioè, è la TV dei ragazzi, la nuova TV dei ragazzi.
0: È vero. Ma anche dei grandi.
1: Terzo posto Facebook, che resiste ancora, resiste rispetto a Instagram, che segue al quarto posto, ma irrompe nella top 10 ChatGPT, cioè l'intelligenza artificiale, che sempre più viene usata per le ricerche, per i compiti.
0: E per tutto.
1: Per i compiti dei ragazzi, ma anche di quelli degli adulti, diciamoci la verità. Anche noi usiamo l'intelligenza artificiale perché ci viene comodo, ci viene utile, soprattutto perché se devi fare una ricerca la fai su Google, ti esce la pubblicità. Se la fai su
0: soprattutto se paghi.
1: Se paghi ancora meglio.
0: Ricordate sempre, amici, ChatGPT ne sa, ma non è il verbo.
1: No!
0: Guarda che pia certe cantonate ogni tanto, per cui stiamoci attenti, va sempre verificato.
1: L'altro giorno ho chiesto il più longevo in Parlamento, mi metteva nella top 10, nella top 3 mi metteva Umberto Bossi. Gli ho detto guarda che Umberto Bossi è morto, gli ho dovuto dire, perché pace all'anima sua. Hai perfettamente ragione. Grazie al ciuffolo. Il primo sito porno, l'ottavo posto, il porno mi tira meno.
0: Che è un gioco di parole che ti ha venuto anche bene.
1: Ti giuro, me ne sono accorto nel momento in cui lo dicevo.
0: Io non ci credo neanche se lo vedo che il settore porno va un po' meno di tempi passati.
1: Ma posto, pornava. X male X. Da quando Elon Musk ha cominciato a fare il matto, e soprattutto da quando ci sono i troll dalla Russia, X sta andando malino.
0: Mia, allora.

0: Vai, ultima ricerca che hai fatto su internet, vai, l'ultima cosa che hai cercato, Ben.
1: Intelligenza artificiale?
0: No, dico, sai quando capita, non su ChatGPT.
1: Io non lo voglio dire, vai. Perché poi comincia a prendermi in giro.
0: Siamo sinceri.
1: La tote bag.
0: La tot, che cos'è la tot?
1: Le donne che sono all'ascolto in questo momento sapranno perfettamente di cosa sto parlando. La tote bag è una borsa.
0: Ah, perché tu, Benny, stai in fissa da 10 giorni con sta borsa che se deve comprare.
1: Mi voglio comprare una, l'ho comprata.
0: E questa è troppo da postino. E questa è quadrata. E questa non va bene. Questa non mi piace il colore.
1: Allora, perché l'uomo moderno, l'uomo di oggi, deve comprare la borsa.
0: E tu ne volevi una tracolla tipo postino?
1: No, tipo postino. No. È postino, è troppo, è un po' più frufru.
0: Un po' più come la vuoi, con le frange sotto, come la vuoi?
1: No, quali frange? Se tu vai a vedere tote bag, che è proprio un modello, c'è anche l'azienda che si chiama così, però è un modello, è rettangolare praticamente.
0: Ma di pelle?
1: Può essere di pelle, di tela, può essere. Vabbè, questa era la mia, dai.
0: Allora, noi comunisti negli anni 70-80 c'era la borsa di Tolfa, che era il classico del comunismo.
1: Sì, però è la borsa, quindi okay. tote bag, la tua?
0: Io l'ultima ricerca che ho fatto, nomi dei fratelli, dei gemelli di Guidonia. Perché ieri c'era Gino a vedere e io devo ammettere che pur avendoci pure lavorato insieme, tutte le volte che li vedo dico questo
1: Gino,
0: Pacifico Gino e lo vedi, non me lo ricordo, Pacifico Gino e l'altro, mi sono andato a ripassare i nomi dei gemelli di Guidoni.
1: Vabbè, adesso se volete dirci
0: Edoardo,
1: anche se volete dirci anche la vostra, l'ultima, però deve far ridere, una cosa
0: 342 342 2190, sì. L'ultima ricerca che avete fatto sinceri sul vostro motore di ricerca, dove volete.
1: Temo per la ricerca fatta da Chef Blues, adesso andiamo a verificare.

Nel cassetto del mio armadio ci sono solo t-shirt del mezzogiornale, quindi non cambio niente, lascio stare così.

0: Radio Capital. Abbiamo detto della Semrush, la classifica globale dei siti più visitati, Google, YouTube, Facebook, i primi tre. Ma
1: e poi siamo andati sulle nostre ricerche personali, sì. 342-342-2190. Perlomeno, Benny, per quanto mi riguarda, mi ha colpito più di tutti, cioè mi è arrivata la ricerca di Fabio dalla provincia di Modena: quanto tempo deve cuocere la salama da sugo?
0: Vedi?
1: Cioè, tu mi fai una salama da sugo.
0: Quanto deve stare?
1: Quanto deve stare?
0: Beh, poco no, perché deve comunque il sugo c'è il pomodoro, immagino.
1: Il sugo, la salama da sugo
0: deve dare sapore.
1: È un salume particolare di carni di maiale tipico della provincia di Ferrara.
0: L'amico Franco, ultima ricerca: è vero che la moglie

0: di Ciampi percepisce una pensione di 50.000 euro al mese.
1: Come state, ragazzi, De Capoccia?
0: Allora, la moglie di Ciampi, la signora Franca Ciampi, Franca Pilla in realtà il suo, ha 106 anni davvero ed è ancora che combatte insieme a noi. Adesso non so quanto percepisca di pensione, ma un po', un minimo di irreversibile. Il marito, sai, ha fatto il presidente, ha fatto il banchiere, di cose ne ha fatte a voglia. E abbiamo dei messaggi anche dei vocali, ultime ricerche fatte.
2: Ciao ragazzi, sì. Io l'ultima ricerca che ho fatto è la colonna sonora di The Warrior, dei film, dell'anonimo film del 1979. Ciao Liborio da Torino, siete dei grandi.
0: Grande Liborio. The Warrior è 79.
1: Sì, grande film.
0: Ma che... con chi era?
1: Vero. No, mi ricordo di averlo visto da ragazzino, non mi ricordo chi cazzo.
3: Buongiorno Benny e buongiorno Stefano. Io sono Lisetta di Acquaviva. Non lo uso molto l'intelligenza artificiale, però l'altro giorno, vendendo abiti da sposa, una sposa mi ha praticamente fatto vedere delle fotografie con lei ritratta negli abiti, con varie tipologie di veli, perché aveva creato con l'intelligenza artificiale la sua figura nelle tantissime versioni.
0: Che l'intelligenza artificiale, dicevamo prima, è entrata in classifica direttamente al quinto posto.
1: Salutiamo Marina da Novara che scrive: ciao ragazzi, la mia ultima ricerca di ieri è vero che espelliamo aria senza accorgercene?
0: Quando? Di notte?
1: Questo sì, lo sa Marina.
0: No, però secondo me sì. Secondo me.
1: Cioè, è vera, il tuo sì è relativo alla ricerca di Marina?
0: Ah,
1: o
0: no,
1: a
0: no,
1: che
0: no,
1: noi
0: io ho
1: espelliamo?
0: Dato già la risposta.
1: Espelliamo sì, certo.
0: Comunque, il film The Warriors è in italiano, è stato tradotto in I Guerrieri della Notte. Per questo che non ricordavi. L'ultimo, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, io veramente l'ultima ricerca che ho fatto ieri sera, il video di Berlusconi che dice attaccare con Filippo Inzaghi negli spogliatoi per spronare dei miei compagni di squadra ieri sera, Andrea da Greve.
0: Attaccare. Allora, Maria Luisa su ChatGPT: ho in frigo un melone insipido, dammi una ricetta per utilizzarlo. Ma sarà insipida anche la ricetta se il melone lo è.
1: Però magari se lo usi bene, dà un profumino senza bisogno proprio di essere forte. Gerardo dice: ultima ricerca che ho fatto, come si compila l'F24 semplificato.
0: Ah, vedi.
1: Ricordati, amico mio, che non potrai mai pagare il Super Bowl online con l'F24.
0: Ecco,
1: sempre
0: perché Stefano non
1: banca.
0: C'è mai riuscito. E
1: no, proprio non esiste.
0: E allora, quella di Chef ce l'abbiamo.
1: Sì.
0: Era la scaffalatura delle piante.
1: Scaffalature per piante.
0: Per scaffalatura per piante, cioè, che tristezza. E quella di Donna Moretti è come usare la zucca Hokkaido, quella di cui parlavamo tra l'altro qualche giorno fa.
1: Quindi, perché poi quello che noi facciamo qui in studio è dire poi dopo come posso dire, un corrispettivo a casa, nel senso che noi parliamo di zucca e alla fine poi ci viene voglia di provare la zucca.
0: Sì, però io pensavo che fosse qualcosa di un po' più, che ne so,
1: conturbante,
0: qualcosa di più piccante, almeno Chef, ma niente, oramai l'età che avanza, cioè, cambiano le priorità, d'altronde, no?

0: Con un po' di pazienza, come cantano i Tech Debt, si ha anche una risposta non dell'intelligenza artificiale, ma di quella umana, di Stefano, a proposito.
1: Certo, ecco, che espelliamo aria, sì, certo, e umidità ed acqua. Si chiama perspiratio insensibilis. Stefano da Roma.
0: Hai capito?
2: Stefano, vi ringraziamo, noi siamo tutti perspiratori insensibili. Tutti, siamo tutti uniti.
0: Soprattutto tu sei insensibile.
2: No, ma sì.
3: Il mezzogiornale. Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
4: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
5: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
4: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One, tutte le info su capital.it.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Corri da Troni! Dal

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Pronto?
2: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
1: Beh, un po'.
2: Mi dispiace, non volevo.
1: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
2: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
1: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
0: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
3: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
6: Uh-huh.
7: 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te.

0: Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
2: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
5: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
6: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: This will be Natalie Cole, inaugurare l'ultimo quarto di oggi, di questo 15 di ottobre. Abbiamo ancora.
1: Non prima di aver detto le ultime due ultime ricerche dei nostri ascoltatori. Ciao Benny, ciao Meloccaro. La mia ultima ricerca è: come salvare una pianta mangiata dal gatto?

0: Oramai. Scusami, se l'ha mangiata, come fai a salvarla?
1: Magari ce n'è ancora un pezzettino buono. Ma credo che vinca tutto l'amico che si firma Don't Grow Up.
0: Chi?
1: Che dice: sto facendo la peperonata, sto litigando con l'intelligenza artificiale per la questione sbucciare i peperoni, sì oppure no.
0: La peperonata secondo me no, perché scusami, la peperonata ha una cottura abbastanza lenta.
1: Lui dice io sto litigando perché cambia versione in base a ciò che dici tu, e a me non sembra molto intelligente, capito?
0: Ma certo che non lo è.
1: Però guarda che nelle impostazioni di ChatGPT tu puoi chiedere a Chat di contraddirti se serve, se no quello tende a darti ragione.
0: Sì,
1: invece certo, tu ci puoi mettere se ho torto dimmelo.
0: Fate una ricerca sul nuovo codice della strada. Cioè non sul nuovo, perché sono arrivate delle nuove norme che vanno a integrare il codice della strada dal 1 gennaio 2028, se ne sta parlando tantissimo in queste ore, e potrebbe essere utile per il nostro mezzo quiz.
1: Torniamo tra poco
0: amici, state lì, intanto c'ho Fulminacci, gradisce.

0: sai, di solito dopo il Festival di Sanremo, quei 4-5 mesi dopo il festival, c'è un po' l'effetto burnout, no? Che, di quelle canzoni, le hai sentite talmente tanto.
1: Questa invece questa diventa più carina col tempo.
0: Sì, come il vino. Allora, il testo definitivo del nuovo codice della strada entrerà in vigore dal 1 gennaio 2028. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo schema di queste novità. Alcune te le cito.
1: Vai.
0: Per esempio, la novità non ci sarà più l'obbligo di portare con sé la patente, questa verrà verificata telematicamente.
1: Tutto digitale, anche il libretto di circolazione dell'auto.
0: L'introduzione della possibilità di avere delle targhe personalizzate.
1: Questa è fantastica.
0: Questa è bellissima.
1: Io già vedo proprio Benny che compra la macchina, Benny.
0: E poi ancora novità per i motociclisti, questa riguarda me: potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di rallentamenti o incidenti. Che poi
1: cosa che non si è mai vista, eh? No, a Roma, per esempio, se tu vai sulla tangenziale

0: Non è che si vedono i motorini che passano sulla corsia d'emergenza, io per primo, ma quando mai? Non...
1: Beh, però da oggi, da 2028 okay. non sarai più sottoposto a multa.
0: La più intelligente di tutte, sì, mi pare il criterio molto progressivo delle multe per eccesso di velocità.
1: Bravo.
0: Cioè, se passo il limite di un chilometro mi fai la multa X, se lo passo di 10-20 chilometri mi fai la multa X per 20.
1: In base alla... Sì, certo, è progressivo, credo che sia la cosa davvero migliore. Sì. Questo. L'ultima, le notifiche dei verbali di contestati, le multe, sì. 45 giorni, non più 90, è il tempo che i comuni avranno per mandare le multe.
0: Dopodiché faccio ricorso al giudice di pace.
1: Se sono, sono 46, hai capito, puoi fare ricorso perché hanno superato il limite.
0: Andate piano e soprattutto amici automobilisti e motociclisti, tanto il 90% delle botte che si prendono è perché non rispettiamo la distanza di sicurezza, è la prima cosa, poi il resto viene da sé. Caro Benny, cari amici ascoltatori,
1: sì,
0: 4 articoli del codice della strada che voi conoscete a memoria, codice della strada italiano in vigore oggi, al netto di queste variazioni di cui tu hai parlato.
2: Number one.
0: Articolo 169, ha fatto divieto di indossare cappotti, pellicce o giacconi se limitano la libertà di movimento di chi è al volante di un'auto.
1: Beh, mi pare giusto. Cappotti.
2: Number two.
0: Articolo 182, un maggiorenne può trasportare in bicicletta un bambino fino ad 8 anni con apposito seggiolino.
1: Bambino.
2: Number three.
0: Articolo 182,3. Il ciclista non può condurre animali al guinzaglio mentre è in sella.
1: Animali.
2: Number 4.
0: Articolo 182. Fuori dai centri abitati, i ciclisti devono procedere in fila indiana, ma un adulto può pedalare accanto ad un bambino se è sotto i 10 anni, purché il bambino sia alla sua destra. Capito? Cioè l'adulto deve stare all'esterno.
1: Bicicletta. Allora, cappotti, bambino, animali, bicicletta. Una definizione è sbagliata.
0: Anche number one, number two, number three, number four.
1: Allora, devono mandare il messaggio al 342-342-2190. Comunque la canzone di Sanremo di Fulminacci era Stupida Sfortuna.
0: E invece tu cosa hai detto?
1: Beh, Maledetto Me in effetti è uscita qua un mesetto e mezzo dopo.
0: Vabbè,
1: siamo
0: adesso,
1: lì. Però a me piace anche Stupida Sfortuna, più andiamo avanti più mi piace.
0: Invitiamo Fulminacci qui.
1: Esatto.

0: vero Sara, tu che sei un po' la madonnara del gruppo, era quella del deserto, che
1: sì, tutta di nero,
0: tutta vestita di nero.
2: State
1: capelli
2: riferendovi
1: lunghi
2: all'immagine di Madonna in questo,
0: sì,
2: video?
0: Il video di Frozen, bellissimo, anche la canzone, sì, molto molto bella, eh.
1: Oggi è successa una cosa insolita.
2: Sara Moretti con noi per le ultime dalla regia.
0: Attenzione.
1: Pensate, oggi sono stata chiamata dall'ascoltatore.
0: In che senso?
2: Come
0: sei
2: stata?
1: Perché io ho chiamato l'ascoltatore, sì, non mi ha risposto, sono, sì, passata oltre, sì, neanche l'altro mi ha risposto, sì, ho chiamato il terzo ascoltatore,
0: niente.
1: A un certo, sì, punto mi arriva una telefonata
2: al numero 06 della regia,
1: ed era il primo.
0: Oh, ragazzi, è bellissima,
2: è la prima volta che succede, eh?
1: Eh sì, non è mai successo.
2: E tu che sei la notaia del programma, sì, è valida,
1: è
2: una
1: valido,
2: cosa del
1: genere? È valido, l'avevo già chiamato.
0: Certo, ma guardate che mi sta appassionando comunque questa vicenda delle telefonate, davvero. Allora, chi abbiamo con noi?
1: Gabriele da Pisa.
0: Tu sì che sei molto intelligente, eh? Diciamola tutta, altro che intelligenza artificiale.
3: Beh, io pensavo fosse un call center lì, però poi ho visto Roma, ho detto, ma ritelefoniamo, ho provato.
0: Bravo, bravo.
2: Vedi,
0: Gabriele,
2: hai rappresentato uno spartiacque, Gabriele, c'è, cioè, un prima e un dopo, c'è, cioè, il lodo Gabriele da oggi, cioè l'ascoltatore che richiama essendo stato chiamato.
3: Che richiama per parlare, giusto, con voi per la prima volta.
2: Bravo,
0: caro Gabriele,
3: anche
0: cosa
3: emozionato.
0: Beh,
2: vai tranquillo.
0: Cosa fai nella vita, Gabriele?
3: Io lavoro per l'ospedale, riparo le apparecchiature medicali.
2: Ah, l'ultima che hai riparato a cosa serviva?
3: L'ultima che ho riparato serviva per rilevare tracciate ECG.
2: Tracciato ECG,
3: elettrocardiogramma. Sì, ora parlo in gergo tecnico.
2: No, giusto.
0: Quello che dobbiamo fare per andare a fare la palestra, no? Il certificato della palestra.
3: Esatto,
0: no?
3: Tipo quello.
0: Certo.
3: Sì.
0: Esatto.
3: Sì.
2: Sara, una domanda per Gabriele, prego.
0: Sì, prego.
1: Gabriele,
0: sì,
1: l'ultima multa, sì, che hai preso?
0: Ecco,
2: vedi.
3: L'ultima multa che ho preso,
2: sì,
3: che
2: sai, siamo,
3: per eccesso di velocità, tra parentesi, per quelle
2: di quanto eri leggero, speriamo?
3: Di 10 km.
2: Beh, vabbè.
0: Ah, vabbè, allora.
2: Con il nuovo codice, sì, avresti pagato meno.
0: Meno, ecco. Dunque, abbiamo detto delle nuove norme del codice della strada che entreranno in vigore nel 2028, ma ne abbiamo dette di strane, eh? 4 assolutamente, che io, delle quali non sapevo, che abbiamo riassunto in 4 parole.
1: Cappotti, vai. Bambino, animale, bicicletta.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Cappotti.
2: Allora. In realtà la norma sul cappotto noi l'abbiamo esagerata volutamente, ma è plausibile perché l'articolo 169 impone effettivamente al conducente di conservare ampia libertà di movimento quando è alla guida, ma la norma non cita cappotti, pellicce o giacconi. Però in realtà non puoi guidare con un'armatura, diciamo, medievale, no? Metti a fare una rievocazione storica, ecco, no, il resto è tutto vero. Ok, il resto è tutto vero. Articolo 182, si può trasportare un bambino fino a 8 anni col seggiolino in bicicletta, il ciclista non può portare a spasso il cane col guinzaglio mentre gira in bici,
0: anche perché per la sicurezza del cane più che altro,
2: e un adulto, sì, può pedalare accanto a i ciclisti devono andare in fila indiana, obbligatorio, ad eccezione dell'adulto che protegge all'esterno un bimbo sotto i 10 anni.
0: Ti aggiungo quella cosa dei movimenti. Non si può guidare con il braccio appoggiato al finestrino.
2: Vabbè,
0: di fuori.
2: Allora però dite che ci volete male.
0: Sì, perché viene contestata,
3: sì,
0: viene contestata l'alterazione della sagoma del veicolo o la grave limitazione dei movimenti. Le mani devono andare a 10 e 10.
2: E io come
0: volante
2: faccio con la mia macchina cabrio? Da bella samaritana!
0: Ti freghi.
1: Io tolgo il volume della radio quando faccio il parcheggio per,
0: brava,
1: concentrarmi.
0: Giusto.
2: Questo dovrebbe essere imposto dal codice.
0: A tutti. Allora, che cosa mandiamo?
1: La maglia del mezzogiornale, il cappellino, sì, e l'adesivo.
0: Ciao Gabriele,
3: oh,
0: a presto.
3: Grazie.
2: Ciao Gabriele.
3: Ciao.
2: Soprattutto ragazzi, mettete le frecce. Noi parliamo delle cose.
1: Io ho iniziato dopo la puntata.
2: Mettete le frecce.
0: Meglio tardi che mai, brava Sara.

0: Weekend, mentre il cast del Mezzogiornale vi saluta.
1: Non prima di aver fatto notare la frase con cui Sara Moretti ha terminato l'ultimo intervento: sto iniziando anche io a mettere la freccia.
0: Che bello, che oggi è veramente un giorno bellissimo. A domani!
2: A me veramente Meloccaro sembrava Tozzi e Tozzi sembrava Meloccaro.
0: Infatti.
3: Per il Meloccaro il meglio che c'è.
4: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
11: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
13: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fissa 799, TAEG 1137. Anticipo 5.900.

0: Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Sostituiscio!
2: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscio!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab ProGen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MediaWorld.
10: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
13: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
13: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
15: Radio Capital, sono le 12. Una buona giornata da Andrea Lucatelli. La Russia lancia un maxi attacco con missili balistici contro le infrastrutture energetiche ucraine. I vettori russi hanno centrato la centrale elettrica di Kiev, uno dei principali impianti termoelettrici della capitale. Intanto esplode il caso Starlink. SpaceX di Elon Musk ha introdotto senza preavviso limitazioni al sistema satellitare usato dagli ucraini per guidare i droni più veloci. Psicosi benzina in Puglia. Le stazioni di servizio della regione sono letteralmente prese d'assalto da centinaia di automobilisti in preda dal panico, allarmati dal progressivo esaurimento delle riserve di carburante. La miccia che ha fatto scattare l'emergenza è legata alle proteste e ai blocchi attorno alla raffineria Eni di Taranto e alle principali basi di carico, dove da giorni i manifestanti protestano contro il caro gasolio e la crisi del settore. La polizia di Torino ha identificato alcuni studenti tra i 16 e i 20 anni ritenuti responsabili dei disordini avvenuti all'ITIS Peano del capoluogo piemontese, durante i quali sono stati danneggiati utilizzando gli estintori, arredi, computer e materiale didattico. Si prospetta un rinvio per il viaggio del Papa previsto dal 6 al 17 novembre tra Uruguay e Argentina.

Argentina e Perù, il paese in cui ha vissuto 20 anni, la degenza del pontefice a cui è stato asportato un tumore potrebbe protrarsi oltre il tempo previsto, allungando i tempi di recupero. La notte più buia di Champions, 4 italiane sconfitte su 4, è la prima volta

0: formazione, devo farlo giocare, e ci dà la possibilità di crescere, di fare nuove conoscenze, di andare a lavorare ancora in maniera più profonda su tutta la rosa.
1: Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
7: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
8: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: benvenuti Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, 12.08, 45 secondi in questo momento in diretta. Lele ed Elisa dall'altra parte del vetro, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che fai, mangi tu Elisa, mangi?
1: Sì, sta mangiando due noci. Frutta secca che a quest'ora ci sta per fare un piccolo fermino. Ho iniziato dicendo potevamo cominciare in una maniera migliore, forse sì, in effetti adesso guardandoti, però vabbè.
0: Perché dici questo?
1: No, niente, perché sei un po' scuro oggi, ma non importa.
0: Sono scuro, sono tornato tardi ieri.
1: Sì, sì, immagino, sì.
0: Saluto Marco che mi prende in giro, ieri sei rimasto senza voce 4 volte, mi ha detto Marco. Sì, sono rimasto senza brava. Oggi con orgoglio la facciamo suonare questa Grazia Roma. No, vabbè, sì, l'avevo detto, sono andato allo stadio. E non avevo previsto questo, però. Difficilmente prevedibile l'andamento della partita, ma soprattutto avevo detto potrei tornare con tutta la voce normale.
1: Beh, comunque non è provata, che ce l'hai liscia.
0: E infatti il problema è tornare con la voce provata, ma con le mani vuote.
1: Lo so.
0: Perché abbiamo dato molto, abbiamo urlato. E ti dirò di più, al terzo gol di Malen, dico la verità, ho pensato al fatto che dovevo essere più professionale possibile in quel momento.
1: E quindi mantenere un minimo di contegno.
0: Quando lo speaker gridava, Doni, Malen, Malen, mi sono
1: che io
0: trattenuto.
1: Sentivo da casa addirittura.
0: Addirittura, certo. Beh, ieri era rumoroso lo stadio.
1: Sì, lo era.
0: E lì ho detto, no, vabbè, vai. Questa me la posso stare più attento, perché domani devo andare in radio ed ero tutto gasato. Dico, Madonna, domani in radio.
1: Niente. Io ti farò una confessione.
0: Niente, vai.
1: Adesso.
0: Vai.
1: A microfoni aperti.
0: Sì.
1: Io non ho voluto guardare nulla,
0: ok?
1: Della partita. No, proprio non ho acceso nulla, non ho guardato nulla su internet. Scordandomi però che la partita era iniziata alle 21 e non alle 20:45 come di solito, ok?
0: Certo.
1: Quindi io quando erano le 22:35 più o meno ho aperto internet pensando mancassero pochi minuti alla fine, invece mancavano più di 20 minuti in effetti.
0: Sì. E hai trovato una Roma
1: e ho trovato una cosa incredibile e quindi ho detto vabbè, guarda,
0: che bello, tornano a casa felici.
1: Esatto. E da lì non ho più guardato e poi ho guardato alla fine e quei 20 minuti sono stati fatali.
0: È anche meno di 20 purtroppo.
1: Sì, in effetti.
0: Anche meno di 20.
1: Sì.
0: Vabbè. Cose che capitano, però che bello lo sport, quando racconta queste storie in cui tu comunque ti impegni molto.
1: Certo.
0: Metti sotto una delle migliori squadre d'Europa. È bello lo sport così. Poi
1: guardare il
0: apprezzi,
1: lato positivo delle cose.
0: Apprezzi certo. Il fatto che si possa vincere o perdere,
1: ma figuriamoci. Siamo noi qui per deprimerci assolutamente. 342 342,
0: sono depresso, certo, chiaro.
1: Sì, si sente.
0: Tutto falso quello che ho detto.
1: 342 342 2190 è il numero di telefono al quale, di WhatsApp anche, al quale scriverci, il numero di Radio Capital al quale già state scrivendo. Continuate a farlo perché noi saremo insieme fino alle 14 oggi, così come tutti i giorni da lunedì al venerdì.
0: Aggiungo solo una cosa su David Bowie con cui abbiamo aperto la trasmissione.
1: C'è una cosa carina.
0: Perché esatto, se andate a Londra e capita spesso a tanti di noi di andare a Londra, magari.
1: Beh, insomma, adesso.
0: Beh, vabbè, più vicina, dai, una meta un po' più raggiungibile. Sì. Il Victoria and Albert Museum è ormai stabilmente, cioè ormai un David Bowie Center all'interno del museo che è attivo costantemente con più di 80.000 oggetti, manoscritti, costumi, strumenti, fotografie, insomma una parte
1: che
0: della
1: bello.
0: Sua... della sua legacy, della sua eredità, è sempre lì da andare a visitare.
1: Fa molto effetto, eh? Noi quando siamo andati a vedere la mostra a Barcellona, era Barcellona, sì. Devo dire che fa

0: proprio effetto vedere quei capi, quell'abbigliamento che ha sempre fatto parte così del nostro immaginario legato a David Bowie, e quando ce l'hai davanti agli occhi è molto interessante. E un'altra notizia su David Bowie che volevo dire, perché mi ha stupito mentre la leggevo: quando doveva uscire Shrek 2, storico film, Butterfly Butcher, una cantautrice, doveva registrare una cover proprio di Changes, che abbiamo appena ascoltato, per la colonna sonora, e decise di mandare la traccia a Bowie per chiedergli se gli andasse di registrare dei cori di sottofondo. Mentre leggevo questa cosa ho pensato, lui gli avrà detto di no,
1: certo,
0: sicuro.
1: Figurati Shrek.
0: Invece no, lui era alle Bahamas in tour, era così entusiasta che andò di corsa in uno studio e registrò non solo dei cori ma una vera e propria seconda voce, che rese il tutto incredibilmente meraviglioso.
1: Poi però artisti rinomati come Dave Grohl dei Nirvana e Foo Fighters pubblicano le mail di risposta di Bowie, che gentilmente dice: no, non mi piace la canzone che mi hai mandato, non credo che collaboreremo.
0: Era imprevedibile.
1: Chris Martin uguale.
0: Che ne so, era imprevedibile.
1: Giusto
0: quest'uomo.
1: Così.
0: È giusto. Lei invece è Anna Castiglia, questo è il suo ultimo singolo, si chiama Niente di me, fa parte del suo ultimo progetto di questa cantautrice siciliana che amiamo molto, l'ascoltiamo adesso qui su Radio Capital a Capital Circus con Pier Carolina.
2: Non voglio più cultura.

0: Anna Castiglia, niente di me, voi siete su Radio Capital, Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, il 342-342-2190 per scriverci come state già facendo, poi andando avanti già iniziamo a leggere ed ascoltare anche i vostri messaggi. Anna Castiglia, giovane talento, è una delle novità in playlist di Radio Capital, quindi l'ascolterete anche nelle altre trasmissioni.
1: E soprattutto scopriremo poi questo album, La paura in tasca, che è uscito il 25 settembre e racconta il suo nuovo progetto di questa ragazza che davvero pesa le parole nella maniera giusta e oltre ad essere una ottima musicista.
0: Ti piace? Eh?
1: Molto,
0: tu sei fan,
1: sì.
0: Tu sei
1: Io
0: fan.
1: Sono fan, sì sì, assolutamente.
0: Molto bene. E arrivano adesso invece i Soft Cell.
1: Sì, tra l'altro questo brano è proprio, cioè, una storia che parte da lontanissimo.
0: Quella dei Soft Cell, dici? Sì sì,
1: proprio
0: parte con
1: brano.
0: Un fallimento, Tainted Love.
1: Sì, no, ma addirittura non era neanche noi la conosciamo per Marilyn Manson. Poi,
0: non è vero,
1: beh,
0: noi la conosciamo per
1: sì,
0: questa.
1: Sì, però noi nel senso il pubblico più vasto la conosce, diciamo.
0: Sai che ho dei dubbi?
1: Secondo me.
0: Secondo me questa versione di Mark Almond la conoscono tutti. Poi è arrivato Marilyn Manson che
1: dopo
0: ha portato un altro
1: ma
0: pubblico.
1: Non era neanche The Soft Cell.
0: No, certo.
1: È stata scritta dal produttore Ed Cobb nel 64. Poi lui la propose a un'altra band, si chiamavano The Standells, che
0: sì,
1: rifiutarono categoricamente.
0: Allora, ma dai, quel pezzo è brutto.
1: Ma che dobbiamo fare? Il pezzo fu inciso nel 64 dalla cantante soul americana Gloria Jones come lato B di un singolo che andò malissimo. E allora, poi dopo, ancora più avanti, negli anni 70, precisamente in questo caso, nell'81, poi
0: diventa un brano di culto, diciamo, nella Northern Soul britannica,
1: sì.
0: Quella versione di Gloria Jones, man mano, diciamo, si faceva un po' riscoprire, e poi arriva Mark Almond con i Soft Cell che decide di reinterpretarla.
1: A Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson, e poi chissà quanti altri, perché è una di quelle canzoni che funziona bene, capito? È una canzone di quelle che non può fallire ormai.
1: Beh, con questa intro, ma poi proprio gli 80.

0: quanto l'avete ballata questa canzone, ci state scrivendo al 342-342-2190.
1: Io quale in questo... Marilyn Manson, ma quale Marilyn Manson?
0: Vabbè, per dire, dai. Comunque, io la conosco in questa versione, la ballavo come una pazza, la mitica discoteca Pepe Club di Garlasco.
1: Mamma mia.
0: Poi...
1: Che serate al Pepe Club.
0: Esatto. E poi io conosco solo questa e quante volte l'ho ballata, anche adesso la ballo, dice Fabio. E così, ci sono due intro che mi catapultano negli anni Ottanta, dice Rosario, Tainted Love e Small Town Boy.
1: Ah beh, altra canzone che dovremmo passare, effettivamente, è vero, non è ancora mai passata e dovremmo assolutamente passarla. E poi invece ringrazio Davide che ci ha mandato un vocale che effettivamente ci ha ricordato un momento tragico in realtà, che non avevamo collegato, perché la Gloria Jones, che aveva registrato per prima la versione di Tainted Love, era la Gloria Jones con

0: Compagna di Mark Bolan dei T-Rex, sì. Peraltro tristemente proprio nota, perché era lei che era la guida della Mini che la notte del 16 settembre del 77 uscì di strada a Barnes a Londra, si schiantò contro un albero e Mark Bolan perse la vita a solo 29 anni, quindi che tra l'altro grandissima perdita, perché Mark Bolan era un altro che ha fatto molto con i T-Rex, ma secondo me continuando ancora per un po' di anni avrebbe prodotto della musica veramente indimenticabile.
1: Vero, vero, grazie di questa informazione. Passiamo ad un altro, ad un'altra unione, quella tra una brasiliana e lui.
0: Ben Harper.
1: Sì.
0: Uno dei tuoi artisti preferiti, lo possiamo dire?
1: Beh sì,
0: uno
1: devo dire. Sì,
0: l'abbiamo visto di recente.
1: Sì, l'abbiamo visto in concerto Marrone. All'auditorium.
0: Scorsa estate, credo.
1: Questa?
0: Sì, la scorsa estate, nel senso,
1: sì, esatto.
0: Trascorsa.
1: Che bello, molto bello, un concerto bellissimo, devo dire. Una band pazzesca, una grande forma di Ben Harper.
0: E una grande partecipazione familiare,
1: sì.
0: Diciamo, perché c'erano tutte le figli, figlie che ballavano sul palco. Ogni tanto si alternavano, qualcuno a sinistra, qualcuno a destra.
1: Sì, hanno fatto proprio delle performance di danza. Da quinta elementare, no? Quelle proprio la scuola di danza per cui facevi, che ne so, i salti, le ruote, tutte queste cose qua. Loro l'hanno fatte ai lati della batteria, una a destra e una a sinistra. Non
0: bello.
1: Erano, non credo che fossero entrambe figlie di Ben Harper, perché
0: no,
1: poi
0: no.
1: C'erano chiaramente anche gli altri musicisti, però c'era proprio un angolo familiare sulla sinistra, c'era tutta una famiglia con vari bambini e mamme e
0: però
1: parenti.
0: Ho trovato molto bello il fatto che lui li volesse sul palco e anche visibili,
1: sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Facevano...
1: lasciandoli liberi, certo non so se
0: era Woodstock proprio.
1: Non so se a livello di assicurazione potesse
0: Oddio.
1: Essere un po' un problema.
0: Forse no, però.
1: Considerato cavi, cose sul
0: certo,
1: palco.
0: Minori.
1: Ma non lo so, bambini che già che giravano
0: agli
1: e correvano.
0: Amplificatori, sì,
1: non lo so onestamente, però è stato bello. Noi che l'abbiamo visto da su, dalle scalinate dell'auditorium, era qualcosa di molto bello da vedere, di familiare.
0: Beh,
1: così
0: portava
1: come...
0: sicuramente un grande feeling.
1: Sì, è vero. Vuoi pronunciarlo tu questo?
0: Vanessa D'Amata, Ben Harper, Boa Sorci.

0: E nasce così Vanessa De Marcia, che canta al telefono questa melodia in portoghese a Ben Harper. Lui impazzisce dalla gioia e scrive la sua parte, ne esce fuori questa Boa Sorte.
1: Ma fuori Massena? Cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
1: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
6: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
7: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
8: Da Troni. Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1.199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
14: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
22: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
23: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
22: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
21: Vabbè, ascoltiamo.
22: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
23: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
22: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
24: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
25: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi...

0: un'esperienza diversa? Eccomi qua, la tua Golia frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Nomad Entertainment presenta.
2: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
3: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
4: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
1: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Capital Red Carpet.
7: Zero1 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Capital Red Carpet.
11: Whirlpool nella balena.
12: Sono nella balena! Aiutatemi!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
6: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

what it's worth, Buffalo Springfield. Questo è Capital Circus con voi ogni giorno dalle 12 alle 14. Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, e siamo orientati con questo brano che è un brano tipicamente utilizzato in una

0: di film, decine di film, documentari sul Vietnam.
1: Partire da Forrest Gump,
0: per esempio.
1: C'era una scena importante in cui veniva utilizzata questa canzone, e da lì in avanti anche in altri film. C'è Lord of War con Nicolas Cage, c'è Coming Home con Jane Fonda e John Voight, legato proprio al trauma del Vietnam, e poi quel mitologico film che si chiamava Tropic Thunder del 2008, che era una parodia di tutti i grandi film, anche di azione tra le varie cose. E quindi ovviamente nella scena in cui si parla di Vietnam c'era questo brano, perché era automaticamente associato al Vietnam, e invece era scritta per tutt'altro.
0: Sì, era stato scritto da Stephen Stills in un, ovviamente nei soliti 15 minuti, vabbè, ma questo lo
1: chiaro,
0: sappiamo.
1: Di inspirational.
0: Esatto, ispirandosi a un evento locale, i Sunset Street Curfew Riots del novembre 66 a Los Angeles, evento nel quale le autorità locali avevano imposto un coprifuoco alle 22 e avevano deciso di demolire il Pandora's Box, che era un celebre club di ritrovo per i giovani dell'epoca. I ragazzi scesero in strada per protestare e la polizia rispose in tenuta antisommossa con una repressione durissima che scioccò Stills e lo spinse a scrivere questo pezzo. 1966, non 2026. Eppure,
1: ma ti pare che nel 66 a qualcuno possa venire in mente di mandare a dormire i ragazzi a Los Angeles sul Sunset Strip alle 22?
0: Lo so.
1: Era veramente, infatti sono scesi in piazza in maniera molto molto rapida e violenta, anche non loro ma la polizia, che ovviamente quelle abitudini non è che le abbia mai perse.
0: E infatti.
1: Esatto. E quindi speriamo bene per la manifestazione di domani.
0: Di domani, esattamente.
1: Domani a Roma c'è una manifestazione molto importante sulla scuola, un sacco di ragazzi, di giovani, e facciamo in modo e speriamo che non succeda niente. Perché le manifestazioni sono importanti, sono importantissime.
0: Soprattutto quando c'è un grande coinvolgimento da parte dei giovani, che, di cui spesso ci lamentiamo, non si interessino a nulla e a maggior ragione alle cose che li riguardano. Questo è invece un tema per loro molto importante, che è quello della scuola. Chiaramente ci auguriamo che non succedano, non si emulino le vicende violente della Francia, ma l'interesse e soprattutto la determinazione nel voler portare avanti i propri diritti, sicuramente questo vorremmo che venisse preso in considerazione.
1: E pensiamo che sia anche importante insegnarlo ai ragazzi.
0: Sì.
1: Dobbiamo essere felici quando scendono in piazza. Noi adesso ascoltiamo Alex Warren, questa è Fever Dream.

0: si ricorda il momento esatto in cui sua moglie entra nella stanza e cancella all'istante tutta la solitudine del protagonista di questa canzone, che si chiama Fever Dream ed è dedicata ovviamente a sua moglie Couvr Annon.
1: Come?
0: Couvr si chiama. Couvr Annon, che è la moglie.
1: Benissimo, ringraziamo e salutiamo Maurizio e ci dà il benvenuto. Da parte, benvenuti in questa fascia oraria da parte di un boomer settantenne, dice Maurizio Lebrun. Ma quale boomer?
0: Ma assolutamente.
1: Va bene, va bene. Non c'è questione di boomer.

0: soprattutto di anagrafica per esatto. Noi ci mancherebbe, noi siamo a favore
1: si
0: di
1: può
0: qualsiasi...
1: essere boomer anche molto prima
0: voglia, certo, assolutamente.
1: Allora, il prossimo brano invece,
0: vedi,
1: scusa,
0: la
1: è la voce, lo so, ieri mi è tornato in mente Bobby Malen, non è servito a niente niente, non ho da questa sarà dura da smaltire, sarà dura da smaltire,
0: ma
1: però
0: siamo
1: che...
0: qui apposta per soffrire come sempre.
1: Che grande spettacolo il calcio quando è giocato ad alti
0: certo.
1: livelli, sto cercando ogni giustificazione ovviamente inesistente. Il prossimo artista di cui parliamo è un artista di quelli veramente bravi di questi ultimi decenni, diciamo così. Si chiama Beck Hansen, un ragazzo che è passato davvero attraverso tanti generi musicali, perché lui inizia sperimentando con uno strano miscuglio fra il rap e la musica da cantautore, poi evolve, poi va un po' più verso la musica elettronica, poi diventa una grande star perché MTV inizia a passare i suoi video, che peraltro erano bellissimi.
0: Sì, grande cura anche in quelli.
1: E diventa quindi un artista di quelli mainstream, da copertina. Poi però il suo rapporto con la copertina...
0: Non era favorevole, anzi,
1: no.
0: Tutt'altro, il che lo portò poi a fermarsi.
1: Poi un brutto incidente casalingo in cui rimane quasi paralizzato, nel senso che aveva dei grossissimi problemi alla schiena e al collo per tanti anni, quindi addirittura alcuni dischi li compose da sdraiato, comunque nelle posizioni in cui poteva stare, che da una parte lo menomavano dal punto di vista fisico, ma dall'altro, racconta lui, lo aiutarono ad esplorare tante altre strade, no? nella sua vita. Adesso sembra arrivato ad un momento un po' di pace.
0: Sì.
1: Ma noi, dopo tutto questo preambolo, non vi facciamo ascoltare un brano nuovo.
0: No, ma uno del 1998.
1: Del 98, anche sì. Perché lo devo ascoltare bene il disco nuovo di Beck.
0: No,
1: è un po' così, è un po' veramente da poltrona.
0: No, dai, che Maurizio ci ha appena scritto adoro Beck.
1: No, ma certo, è un grande, Beck è un grandissimo artista, quindi comunque anche se il disco non dovesse piacermi, dentro di me non lo ammetterò mai fino in fondo.
0: Bello, no, invece no, è giusto.
1: Vanno rispettati gli artisti.
0: Semplicemente, sempre gusti, signori, sempre di gusti
1: qua
0: parliamo.
1: Invece è bossa nova, eh.

0: Tropicalia back qui su Radio Capital a Capital Circus. Questa versione, l'abbiamo detto, no? In apertura, prima di mandare il brano, che questa è un'artista che ha attraversato diversi generi, rimanendo comunque con un tratto distintivo abbastanza importante, direi. E questa era la sua versione un po' brasileira.
1: Sì, voleva rendere omaggio ad alcuni, da Gilberto Gil a Caetano Veloso e tutta quella scena che lui amava moltissimo. Tra l'altro, Beck, grande musicista, questo è un brano totalmente accreditato a lui, un brano di Beck con evidenti influenze, sì, ma è uno dei pochissimi brani in cui lui alla fine non suonò nulla. Tutto suonato da musicisti che erano con lui in studio, prodotto questo disco Mutations molto bello da Nigel Godrich, che poi diventa famosissimo come produttore dei migliori album di Radiohead e inventore di quel grande format che si chiamava From the Basement.
0: Sì, che cos'era?
1: Era praticamente nel suo studio, che era un basement, un sottoscala, come i veri studi insegnano, no? nella vita, ovviamente con un po' di strumentazione bella, quello di Nigel Godrich, che ha iniziato ad invitare i propri amici, che però i propri amici erano Radio ed erano da Chili Peppers, tra alcuni tra i più grandi artisti del mondo, e li faceva suonare live in una situazione tecnica meravigliosa, ripresa sia audio che video, ed è diventata una collana che trovate, e vi consiglio di andarli a cercare tutti, From the Basement, li trovate anche su YouTube, gran parte dei concerti ormai gratuitamente, sono delle performance straordinarie.
0: È vero, un ottimo consiglio per passare il weekend che si avvicina, perché oggi è giovedì, domani abbiamo la nostra ultima puntata della settimana, quindi così sempre ogni tanto, cioè, o meglio ogni puntata vi diamo dei consigli musicali, però poi anche dei consigli di...
1: Consigli del weekend li potreste dare anche voi a noi,
0: Questo sicuramente.
1: Hai qualcosa da sconsigliare tu per il weekend?
0: Io?
1: Tu parti.
0: Ah sì, certo. Ho detto aiuto, no. Che cosa devo consigliare?
1: Consiglia qualcosa, dove vai nelle prossime giornate?
0: Vado a Sassuolo venerdì sera con lo spettacolo Tutti gli uomini che non sono di Paolo Calabresi, e a Ferrara sabato e domenica, e a Gubbio lunedì. E torno martedì.
1: Ma ci sarai in radio,
0: Certo.
1: Ci sarai, ti colleghi.
0: Lunedì da Gubbio e poi martedì arrivo diretta da Gubbio, così pronta e fresca, no?
1: Vi racconteremo le mirabolanti avventure nei collegamenti di Carolina Di Domenico.
0: Sì,
1: Sassuolo, però biglietti finiti.
0: Veramente?
1: No, l'hai detto tu, hai detto il teatro è sold out, ma hai detto niente, non te lo ricordo.
0: No.
2: Questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde. Batte forte su di me.

0: Diodato, che vita meravigliosa. Voi siete sempre con Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini su Capital Circus.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
6: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!

0: carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
3: In collaborazione con Radio Capital, una città, molti teatri, un unico racconto. Dal 15 al 18 ottobre, Teatro City Milano celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative per tutti. In collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura. Info su yesmilano.it/teatrocity.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: di felicità.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
4: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
5: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta.
6: Eva è incinta.
7: Diventerai nonna, mamma.
8: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
5: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
8: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
5: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
10: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Questo è Radio Capital e questo è Capital Circus. Questa è Radio Capital e questo è Capital Circus.
1: Esatto. Oh, scusami, non avevo. Mannaggia, non avevo acceso il microfono.
0: Era entrato adesso.
1: Non è vero, sì, raccontiamo la radio verità. Mi era venuta fame.
0: Sì.
1: Sono arrivato di corsa con delle schiacciatine. Visto che qua avevamo preso una bella abitudine a Luna di portare delle pizzette.
0: È
1: dal
0: durata
1: forno.
0: 3 giorni, per fortuna
1: forse
0: nostra.
1: È un bene.
0: Per fortuna nostra, è durata 3 giorni. Per quanto. Elisa, quel forno di Ostia, niente male, dobbiamo replicare.
1: Caspita, erano buone, erano più, vabbè, non riapriamo adesso il tema delle pizzette.
0: Anche perché
1: però
0: sono le 13 e...
1: Erano più articolate, capito?
0: Articolate?
1: Erano articolate, ce n'era, non erano solo la classica pizzetta rossa, la pizzetta rossa.
0: Perché c'erano vari gusti, Elisa ce n'era presi vari gusti.
1: Lo so, però.
0: Buona, mi è venuta una fame che adesso mi mangio.
1: Solo a pensarlo.
0: Anche il microfono, come la signora di Un giorno in pretura. No.
1: Immagine iconica, uno dei fermo immagini
0: esatto.
1: migliori della storia, certo, è anche più o meno quella dimensione, no, davanti quello di Radio Capital, però no, non saranno contenti se li mangi. Comunque siamo rientrati, abbiamo aperto questa seconda ora direi piuttosto bene dal punto di vista musicale, come scrive Michele, come cominciare col Sacro Graal,
0: in effetti.
1: Però diciamo non lo paragonerei al Sacro Graal, ma anche il brano prima di delle Hall, Celebrity Skin, grande canzone diciamo del 1998, poi siamo tornati indietro con i Pink Floyd,
0: ma siamo giunti al momento, al nostro momento, o no?
1: Esattamente, siamo infatti arrivati al momento della nostra proposta quotidiana.
0: La proposta di oggi prevede una band di nome Queens of the Stone Age che entra nella nostra classifica d'occhio, che è una classifica dove inseriamo ogni giorno, guarda che hai spinto il...
1: Ho fatto partire qualche messaggio.
0: Ecco. E dicevo, la classifica nella quale inseriamo i brani di ogni giorno che vi presentiamo, uno al giorno, nuovi o anche di band insomma che non sono particolarmente nuove, come questa, che sono secondo noi meritano un valido ascolto, o il brano o la band o la discografia, insomma. Qua parliamo di un brano nuovo di questa dei Queens.
1: Parliamo di un brano nuovo che vi vogliamo far ascoltare, dei Queens of the Stone Age, che torneranno il 30 ottobre 2026 con un nuovo album che si chiamerà Perfect, cioè Perfect con un H in più alla fine della parola Perfect, lanciato da questo singolo che si chiama Where the Goth Girls At, cioè dove sono le ragazze goth, e adesso tu ci dirai chi sono le ragazze goth. Facci una piccola...
0: Gothiche?
1: Le ragazze gotiche, non te le... No, perché tu sei troppo giovane, vedi. Se avessi qualche anno in più, anche qui a Roma, comunque in Italia, c'è stato un momento in cui le ragazze si... Beh, comunque anche tuttora è così, si truccavano in una maniera dark, diciamo.
0: Cioè, erano le emo degli anni...
1: Sì, degli anni 80, okay. Diciamo così. Periodo in cui si forma anche Joshua Homme, il leader dei Queens of the Stone Age, che si ricorda, proprio scrive questa canzone per un ricordo personale, a Pandesa, dove è cresciuto lui, ha raccontato che da ragazzo vedeva le ragazze goth, quindi con tutta questa sia abbigliamento che il trucco gotico, lavorare nei grandi magazzini che si chiamavano
0: al bancone, di J.C. Penney,
1: e facevano il makeover in stile goth alle signore un po' più grandi, che si divertivano anziane a farsi truccare così in maniera un po' più giovane. Quindi gli è tornato in mente in questo momento nostalgico di lui adolescente a Palm Desert e ha deciso di scriverci il nuovo brano dei Queens of the Stone Age, che è la nostra proposta quotidiana per di nuova musica.
0: Non vi fate spaventare da queste chitarre così, perché poi è peggio. No, scherzo.
1: Ma
0: no,
1: che
0: no,
1: spaventare?
0: No,
1: ma
0: no.
1: Meno male.
0: Ma
1: senti,
0: certo,
1: qua.
0: Certo, assolutamente. Però prestate ascolto e diteci se vi piace.

0: Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At, qui su Radio Capital, Capital Circus. Gradite, signori? Sì, se gradite, al 342-342-2190. Abbiamo un po' spettinato, diciamo, come si suol dire, l'ascoltatore, ma in realtà vedo grande gradimento.
1: Sì, grande gradimento per i Queens of the Stone Age. Qualcuno che per scherzo, come Christian, dice: beh, è bello anche il pezzo degli After Hours, sono grandi amici, sì. Hanno avuto molte esperienze in comune, chiaramente anche l'ispirazione per tante cose di Manuel Agnelli con Joshua Homme, tutta quella scena lì.
0: Voltare, scusa, ho girato la pagina, non mi ricordavo cosa avevamo dopo. Io trovo meraviglioso che in questa radio si possa fare un salto di questo tipo.
1: Certo, l'importante è essere credibili, e noi lo siamo. Radio Capital ancora più di noi
0: lo sono gli artisti, anche che presentiamo, anche se sembrano molto distanti. Ma chissà se magari, se un giorno, se Lucio Battisti fosse arrivato fino ad oggi, magari li avrebbe graditi.
1: Secondo me tantissimo. Secondo me Lucio Battisti sarebbe stato un grande fan dei Queens of the Stone Age. Me lo immagino a Rieti, anzi a Poggio Bustone, perché bisogna essere precisi, perché noi di paese, cioè, se sei di Monterotondo, sei di Monterotondo. Non è che ogni paese lì vicino è la stessa cosa, no. Anzi,
0: Mentana è un'altra cosa.
1: Ma scherzi, anzi, più sono vicini i paesi e più li detesti.
0: Ma perché sta cosa c'avete? Ma
1: perché abbiamo poche cose da fare da ragazzini nei paesi.
0: Quindi
1: una di quelle è detestare i paesi limitrofi a caso.
0: quindi come proprio per sport, ma perché non c'è un motivo.
1: Sì, perché tu dici: ma è ovviamente meglio Monterotondo di, che ne so, Mentano, Torlopara, adesso nel caso dei paesi che noi avevamo vicini. È evidentemente meglio qua. Le ragazze sono evidentemente più carine, le scuole evidentemente funzionano meglio.
0: Quando ho iniziato a frequentarti e

0: E poi in un secondo momento anche a vivere a Monte Rotondo,
1: così, no?
0: Mi sono resa conto che poi questa cosa si diramava su qualsiasi, anche su dei prodotti tipici, no? Le ciambelle a zampa e le ciambelle a cancello, e questa cosa c'era la diatriba, diventava anche su quella linea.
1: È importante il campanilismo di paese.
0: Certo, sì, sì.
1: Il campanilismo di paese credo sia uno dei motori che fa girare
0: il mondo,
1: anche la cultura, no? Però adesso, a parte gli scherzi, è comunque una cosa bella difendere le proprie origini.
0: Certo, assolutamente.
1: Da un certo punto di vista. Poi noi lo facevamo in maniera così un po' casuale, ci piaceva litigare a scuola, anche a scuola, no? C'erano quelli che venivano da Mentana, no? Noi eravamo dei razzisti in fasce, sbagliando noi, e poi pensa quanto si sbaglia, no? Man mano che si sale, ovviamente non sono d'accordo, lo specifico, con nessuna forma di non inclusione dentro alle scuole. Noi lo facevamo fra monterotondesi e mentanesi.
0: Ecco.
1: Ma vai a scuola al paese tuo, no?
0: Bello!
1: Cioè, scherzando, proprio... scherzando, noi scherzavamo davvero quando eravamo ragazzini, ma scherzavamo su cose sbagliate,
0: certo.
1: E questo è l'esempio di come le cose sbagliate si tramandano culturalmente, perché le diamo per assodate, perché diciamo vabbè, ma ci scherzavo da ragazzini, quindi alla fine non hanno tanto peso.
0: Ci sono anche quelle tradizioni, no, che fanno parte magari del proprio luogo, della propria famiglia, che per noi sono assolutamente granitiche, no? E poi ci rendiamo conto che invece a un certo punto queste tradizioni, quando usciamo magari dalla famiglia, andiamo a vivere da soli, o magari ci rendiamo conto attraverso la frequentazione con qualcun altro, che erano proprio tipiche nostre, non sono universali, no? E ci rendiamo conto, per esempio, che una cosa normalissima della nostra famiglia ad altri sembra completamente assurda. In effetti questo era un caso, no? Quando io sono arrivata, queste cose mi sembravano un po' assurde, per voi erano assolutamente fondate. Quindi...
1: E al tempo stesso, una volta che esci da quel meccanismo per cui sono fondate, vai in un'altra città, vivi una vita diversa, dici vabbè, ma perché ho perso tempo a difendere delle cose?
0: Così magari anche sciocche. Qual è una cosa normalissima della vostra famiglia che agli altri sembra completamente assurda? Una tradizione, una parola addirittura, può essere una ricetta, qualsiasi cosa che avete scoperto essere solo parte della vostra famiglia, della vostra tradizione. Scrivetecelo.

0: Lucio Battisti, una giornata uggiosa qui su Radio Capital. Abbiamo sollecitato su delle tradizioni che fanno parte solo della vostra famiglia e di cui vi siete resi conto solo in un successivo momento. Per esempio Daniela ci dice polenta e cioccolato, ereditata da mia nonna materna.
1: Beh,
0: e se non apri il microfono,
2: polenta e cioccolato, devo dire che diventa arduo anche per me, che amo sia la polenta che il cioccolato.
0: Ma lo sai,
2: però
0: che
2: magari
0: invece
2: è buona, lo so, certo,
0: chissà, magari la nonna l'aveva rubata da qualche,
2: la nonna sicuramente la faceva
0: tradizione
2: bene,
0: tradizione locale, no?
2: Beh, la nonna sicuramente era maestra,
0: sì, in effetti. Oppure che ne so, anche dei gesti, no, ci venivano in mente, aprire le finestre al mattino perché lo faceva tua mamma. Tu no, ovviamente, perché
2: allora
0: tu non
2: questa è una cosa giusta da fare. Però le mamme lo fanno con sadismo.
0: Sì.
2: Le mamme entrano in camera e lo fanno perché profondamente, adesso che ti vedo in qualità di mamma e io sono papà, e capisco il sadismo in cui i genitori detestano vedere i propri figli dormire più di un certo orario. E
0: lo
2: quindi
0: detesti anche tu.
2: Li vuoi svegliare. E quindi capisco adesso quello che faceva mia madre, che entrava tipo caserma e apriva,
0: no,
2: tirava
0: questa
2: su,
0: cosa non la faccio mai.
2: Apriva,
0: non la faccio mai.
2: Sì, però lasci abbaiare il cane vicino alla camera perché lo so che sai che gli dà fastidio. Insomma, sono delle cose che le mamme sanno fare con un sadismo insuperabile.
0: Chi mette la tovaglia anche per mangiare da solo? Questo è un altro gesto che potrebbe essere un'imposizione. Oppure, per esempio, una cosa che invece ci siamo trovati noi, cambiare sempre il apparecchiare sempre bene, no? A casa mia si apparecchiava sempre bene,
2: certo.
0: E quindi con i piatti cambiati dal primo al secondo.
2: Ah, ecco, per esempio, a volte uno dice: certo, questa è una questione tradizionale familiare.
0: Esatto.
2: Cioè, tu hai mangiato la pasta col sugo, no?
0: Sì.
2: E magari il secondo è un pezzetto di carne o no, che starebbe bene dentro quel sugo, starebbe benissimo dentro quel sugo, si fa tutto scarpetta. E invece dentro casa di Carolina si cambia.
0: A casa mia era così. Chi a Natale ripete un rito di famiglia, anche se nessuno ricorda più chi l'abbia inventato, per dire, no? Quelle cose che poi ti rendi conto. Dici, ma sta cosa perché è nata dentro casa nostra? È andata così.
2: Effettivamente ci state segnalando un sacco di cose divertenti. Continuate a farlo. 342-342-2190. Noi ascoltiamo un'altra canzone straordinaria dalla Francia. Sono i Phoenix. They

0: noi era tradizione fare merenda col pane bagnato e lo zucchero. Ciao Mario Manfredonia.
1: Buono, buono, tradizione sbagliata però buona, che dobbiamo dire di
2: pensa
1: più?
2: Pensa che mi stavo, non della mia famiglia, ma pane, burro, zucchero e Nesquik. Pensa che cosa
1: mamma
2: terribile
1: mia. Picco glicemico dopo 30 secondi andavi in orbita. Dai, torniamo fra poco. Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
3: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
4: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
3: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali.

0: da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
2: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
2: Una produzione, One Podcast.
3: Signora Coriandoli, sono io.
4: Ciao Fabio.
3: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
4: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
3: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
4: Se Dio vuole.
5: Che tempo che fa, raddoppia, ogni domenica Che tempo che fa, ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa, sul 9.
6: My Movies presenta.
7: Io sono Chris Henson, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
6: Con uno straordinario Robert Pattinson.
7: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
6: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
7: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
6: Scopri le sale su mymovies.it.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Capital. Solo bella musica.

0: Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, 1967, questo brano che poi è diventato cultura musicale pura.
1: Vabbè, oggi è così, scusate, oggi questo tasto non mi va giù, proprio. È tre come quelli che abbiamo preso negli ultimi minuti, così abbiamo fatto conto pari. È caposaldo della Motown, tra l'altro, questo brano. Proprio è uno di quelli che fondano un brand anche, no? Dal punto di vista discografico, se ci pensi, per certi versi, no? Anche se poi la Motown non è che nascesse necessariamente per essere una macchina da soldi, diventa poi un'etichetta importante perché gli artisti che registravano per lei erano artisti fondamentali.
0: Ma pensa te che all'inizio del brano si sente Marvin Gaye che sussurra e parla dolcemente prima che inizi la musica. E quell'introduzione non era prevista nel copione, diciamo, originale, ma durante le sessioni di registrazione il produttore Johnny Bristol convinse Marvin a lasciarsi andare e a parlare direttamente al microfono come se stesse corteggiando Tammy, così per dare un po' di intimità a questa traccia. E a Marvin Gaye piacque così tanto l'idea che decise di mantenerla poi nel mix definitivo.
1: C'è anche una storia molto molto triste e tragica che lega Tammy Terrell e Marvin Gaye, perché Tammy collassò nel 67 proprio tra le braccia di Marvin Gaye durante un concerto. Le fu poi diagnosticato un tumore al cervello, la malattia peggiorò nel 70, a soli 24 anni Tammy Terrell morì e Marvin Gaye si prese un periodo di lontananza dalla musica, non riusciva a registrare. Beh, rimase molto scioccato dalla perdita della sua amica e tornò poco dopo con What's Going On, che diventa la svolta enorme della carriera di Marvin Gaye.
0: Un po' come questo pezzo per Lucio Corsi, in effetti, che fino a quel momento era un artista, diciamo, particolarmente di nicchia, seppur sempre molto valido. Poi nel 2025 arriva a Sanremo con Volevo essere un duro e da lì in poi,
1: per fortuna non segnato, immagino, da un evento tragico come quello abbiamo raccontato di Marvin Gaye, e di lì in poi l'Italia impazzisce. Questo è proprio uno di quei classici pezzi che lo senti una volta e il giorno dopo tutti lo cantavano.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro. Christian ci scrive al 342-342-2190. Grazie a Capital che me l'ha fatto conoscere tre, e ripeto, tre
2: non uno,
1: anni prima di Sanremo, quando le radio sono fondamentali. Oh, che bello.
2: Giriamo anche questo, complimento. Beh, certo. Saranno tutti felici qui a Radio Capital, ma è giusto che sia così. Stavi parlando prima, hai introdotto l'argomento delle tradizioni che noi nelle nostre famiglie diamo per scontate, e poi quando usciamo dalla nostra casa ci rendiamo conto che a volte sono solo nostre.
1: Solo nostre, solo della nostra famiglia, del nostro giro di parenti. E parlavamo di ricette, ma parliamo anche di espressioni, di parole, parliamo anche di gesti che possono essere, che possiamo scoprire essere solo nostri. Sentiamo un vocale, prego Ale.
3: Quando ero piccolo mia madre non comprava quasi nulla al supermercato, mai merendine, mai niente, faceva tutto lei in casa.
1: Brava.
3: E abbollava tutto quello che veniva dal supermercato come compero, quindi qualcosa di compero. Io sono cresciuto con questa parola in testa finché non sono andato all'università e ho scoperto che quando dicevo ma questo piatto è compero, tutti mi guardavano come se, ecco, per cui da lì ho capito che quella che per me era italianissimo in realtà non lo era affatto.
2: Vabbè, questo è bello,
1: esattamente questo. Infatti stavo cercando di arrivare a capire come veniva coniugata questa parola,
2: tutto,
1: no?
2: Quello non fatto in casa,
1: no, sì, però come la inserivi all'interno, quindi che questo è compero, ok, quindi come se fosse va bene,
2: no, come se non fosse fatto lì, insomma, diciamo un piatto pronto,
1: no certo. Certo, volevo capire come.
2: Beh, direi
1: si
2: straordinario.
1: All'interno della frase, molto bello. Ne abbiamo un altro? Prego.
4: Ciao Radio Capital, quando ero piccolo mia mamma come merenda mi faceva il pane bagnato, olio, sale e aceto. A bontà all'epoca. Ciao, un saluto Luca dalla provincia di Pistoia.
1: Allora,
2: aceto hardcore,
1: Sì, però è d'uso anche tra i bambini. Il nostro Dieghito mangia il pane con l'aceto. Non è il nostro figlio, ma come se lo fosse. E che me stupisce, no? Però sì, sono di quei sapori assurdi, incredibili.
5: Claudio da Firenze, buongiorno. Vino e zucchero erano le merende. Oltre ai burro e zucchero, erano 100.000 volte più salutari di queste cose che mangiano oggi. Che mangiano? Non mangia niente. Mangia niente, gli hanno tutti questi visi bianchi, smunti, questi ragazzucci, e poi hanno tutte quelle testichine su questi osi, su questi telefonini. Poverini, vai a sistemare meglio un po' e via noi.
1: Adorabile, non era Federico Russo, incredibile.
2: No, però potrebbe.
1: Esatto, le testichine. Non capivo, e invece hai ragione, quanto hai ragione, caro mio, quanto hai ragione.
2: Cioè, hai ragione, non lo so, perché in realtà io mi ricordo che c'era anche il famoso, vabbè, ovviamente lo zabaglione, no, che si faceva.
1: Però quello
2: era uovo,
1: non era
2: prima a merenda, noi lo prendevamo a merenda.
1: Sì, ma non è di quelle, erano abbastanza universali come cose. Noi invece cerchiamo quelle strane.
2: Ah, sì, va bene. No, non è vero, non era. Beh, ma anche queste erano universali, il pane con lo zucchero e
1: Sì, in effetti sì. Sicuramente meno la polenta col cioccolato, però poi Elisa ci dice invece

0: che è una ricetta che è abbastanza comune, no? La polenta col cioccolato, più o meno, al nord, esatto.
1: Evidentemente noi non siamo del nord, perché non la conoscevamo. Non la conoscevamo. Andiamo ad un'altra grande canzone, lui è Moby con Natural Blues.

0: Moby, Natural Blues, Radio Capital, Capital Circus. Laura ci scrive al 342-342-2190. Quando mamma ci faceva le coccole entrando nel letto con noi, ci diceva: dai che ci incuccioliamo.
1: Ma con una sola
0: ci incuccioliamo. Per fortuna che poi crescendo ho capito che il verbo incucciolarsi non esisteva. Però è bellissimo incucciolarsi, mi piace un sacco.
1: Sai che siamo arrivati alla fine di questa puntata?
0: Mannaggia,
1: e mi dispiace
0: scoprire.
1: Perché è andata avanti bene, grande musica, ci avete scritto.
0: Potremmo fare il secondo capitolo domani delle tradizioni. No, va bene, vediamo.
1: Domani dai. Ci lasciamo portare.
0: Perché mi piacciono un sacco queste tradizioni familiari. Va bene, dai, vedremo.
1: Vediamo quello che succede. Noi adesso andiamo a casa, ma andando a casa accendiamo la radio della macchina e ascoltiamo sicuramente Capitol Records.
0: Sicuramente anche Black Keys, direi.
1: Ah,
0: qua.
1: Abbiamo ancora un brano. Allora non dobbiamo andare a casa proprio adesso. E non posso nemmeno uscire per dire vado. No, niente, devo aspettare per salutare dopo.
0: Eh sì.
1: Vabbè, la nottata è stata lunga.
0: Oggi sì, accusa un po' tutto.
1: Però ero partito bene, avevo dissimulato bene. Invece adesso è venuta fuori tutta la.
0: Che meraviglia questo brano. Forse la prossima volta Lele lo farei partire dall'inizio, così senza parlarci sopra, che poi ci infamano e ci dicono: ma si può parlare sulle chitarre dei Black Keys? In effetti forse è un po'.
1: Però noi continuiamo a farlo.

0: Keys a chiudere questa puntata del giovedì di Capital Circus. La potete trovare sul sito di Radio Capital o anche su iTunes. Adesso arriva
1: è proprio vero. Stavolta è vero, dico.
0: Okay, possiamo via.
1: Dobbiamo andare via.
0: Andiamo via perché arrivano Mixo e Luca De Gennaro con Capital Records. A domani.
1: Ciao.

0: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.

0: Migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ehi, umano!
6: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
7: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
8: Mubi e My Movies presentano...
9: È Thomas Mann, lo scrittore.
8: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
10: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
8: La candidata all'Oscar, Sandra Hüller.
9: Torniamo a casa, papà.
11: E dove sarebbe?
8: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
12: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Una manovra da 23 miliardi e mezzo. Il governo anticipa il documento programmatico di bilancio e svela i contenuti della legge di bilancio. Previsti aiuti per le famiglie e sostegni alle imprese. Le coperture saranno cercate nei giochi e nel comparto banche assicurazioni. Psicosi benzina in Puglia. Le stazioni di servizio della regione sono letteralmente prese d'assalto da centinaia di automobilisti in preda al panico, allarmati dal progressivo esaurimento delle riserve di carburante. Andrea Lucatello.
13: La miccia che ha fatto scattare l'emergenza è legata alle proteste e ai blocchi attorno alla raffineria Eni di Taranto e alle principali basi di carico, dove da giorni i manifestanti protestano contro il caro gasolio. Le conseguenze sulla rete di distribuzione si fanno sentire in modo pesantissimo. La programmazione delle consegne di carburante in tutto il mezzogiorno sta subendo ritardi cronici, mandando in tilt non solo i circa 300 distributori Eni Live pugliesi, ma anche tutte le altre compagnie che dipendono dal polo ionico. L'emergenza riguarda anche gli aeroporti. Eni Live ha segnalato carenze di carburante negli scali di Bari e Brindisi, mentre sono state comunicate possibili limitazioni anche a Foggia e Grottaglie.
12: Restiamo in Puglia, dove si prevede un investimento da 30 milioni di euro per sostenere il ripristino del potenziale produttivo delle aziende agricole pugliesi colpite dalla xylella. Il batterio ha colpito gli ulivi, provocando il disseccamento di 10 milioni di esemplari. L'Italia dell'inseguimento maschile e medaglia d'argento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. La Danimarca vince senza storia, precedendo di ben 4 secondi gli azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota.

0: Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni, dal

0: Roni, non ci sono paragoni.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i

0: un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Let's go!
1: Bellissima l'immagine di Fabio, nostro ascoltatore, che ha detto che bel pogo contro gli armadietti degli spogliatoi al lavoro. Che bello, cioè, evidentemente Fabio fa un lavoro di quello che ci vogliono gli armadietti, perché ti devi cambiare, eccetera, e sta facendo il pogo contro gli armadietti di metallo.
2: È venuta una gran voglia di farlo anche io, però sono talmente. L'ultima volta che l'ho fatto, capito, quando facevo il programma pomeridiano insieme a Fabio Arbois, non so se vi ricordate, amiche, amici.
1: Sì, me lo ricordo, Fabio Arbois. Sì. Ricordi quando c'era Fabio Arbois?
2: Sì,
1: Madonna,
2: Fabio Arbois.
1: Quanto tempo fa?
2: Fabio Arbois c'è sempre, comunque.
1: Sì, lo so.
2: Ho fatto una volta un accenno di poco con lui, ma siccome lui è un fisico uguale al Diplodocus, uno dei dinosauri più massicci, insomma, perché veramente ha un'ossatura che è 10 volte la mia.
1: È un omone.
2: Ma mi ha proprio sderenato dopo 5 secondi. Sì. Mamma mia, mai più.
1: E poi comunque posso dirti, Mix, oggi abbigliato ska come sei, non potresti fare pogo, potresti casomai ballare One Step Beyond, quelle robe lì, molto ska, molto beat.
2: Oggi mi sono messo la cravatta,
1: sì,
2: o
1: al limite Northern Soul, Wigan Casino,
2: preferisco
1: robe qua.
2: Quello, sì, voto quello.
1: Oggi non ti ci vedo come pogo.
2: No,
1: comunque erano i Ramones, tra l'altro ho saputo una cosa, adesso dico quest'altra cosa, così poi Franco mi dice, siamo in ritardo, parlate di meno, dobbiamo saltare un disco. Che parliamo, d'altra parte, siamo qui a parlare alla radio. Allora, i Ramones, che si sono, come tutti sanno, fatti le ossa e fatti conoscere nel famoso CBGB's di New York, questo locale mitico.
2: Pulcioso.
1: Perché il CBGB's decise di fare, di mettere come slogan Only Original Music, cioè voleva solo band che facessero musica loro e non tribute band?
2: Ok.
1: Che uno dice, per cose nobili. No, perché avere le tribute band voleva dire pagare di più i diritti
2: d'autore, certo.
1: E il povero Illy Crystal non c'aveva una lira, diceva no, fate musica vostra, perché io non c'ho soldi per i tribute band. Pensa che bello. Però da lì è venuta fuori la scena meravigliosa del punk, della new wave.
2: Ma
1: vedi,
2: numero
1: che bella
2: uno,
1: cosa.
2: New York Forever. Sigla.
3: Capital Records con Mixo e Luca De

0: Quest'estate, dice Luca, un nostro ascoltatore, al concerto degli Statuto si è appogato il commento. Ma lo credo, gli Statuto.
1: Cioè, ma gli Statuto fanno molto ska, devo dire. Lo ska è saltellante, quindi voglio dire, può anche tracimare in spintoni vari. Che però, veramente consigliati soltanto a chi ha 18 anni massimo, perché poi veramente i lividi sono dietro l'angolo. Eccoci qua.
0: Buon pomeriggio, sono oggi giovedì 15 ottobre, sono le 14:09. Dagli studi di Milano e di Roma, Dege e Mixo, con Franco Russo alla regia, con la nostra Jennifer Engelman in redazione e con voi auspicabilmente all'ascolto.
1: Sì. Sempre auspicabilmente.
0: Cioè, beh, speriamo. Metti che non c'è nessuno.
1: Poi in effetti.
0: Può darsi che noi parliamo così al nulla e non c'è nessuno.
1: Esatto, stiamo insieme fino alle 16 per la prima parte di Capital Records, tanta bella musica, c'è anche uno scontro ulteriore sui best live album ever, cioè i migliori dischi dal vivo di sempre, che ormai si è ridotto a scontri fra italiani. È tutta una cosa autoctona, diciamo.
0: Sì, assolutamente, perché oggi avremo Guccini contro Primo Daniele, ma poi lo diremo.
1: Vedere.
0: Intanto, chi è che dice? Un nostro ascoltatore si chiama Mago, dice: ditegli a Franco.
1: A Franco?
0: Ditegli a Franco che noi ascoltiamo questo programma proprio per voi che parlate.
1: Allora parliamo da questo. Va bene. Tutto bene.
0: Intanto, sentiamo qualcosa di nuovo.
1: Sì, gli Editors. Eccolo qua, si chiama Seriously, il nuovo singolo degli Editors.

0: carino, molto carino questo pezzo.
1: Sì, sì.
0: Bello,
2: È la canzone che anticipa l'album che uscirà tra un paio di settimane, il nuovo album degli Editors, ecco, che si chiamerà Surface Echo and Sound, uscirà il 30 ottobre. Questo programma si chiama Seriously, loro faranno un'unica tappa italiana del tour europeo il 3 febbraio ai Magazzini Generali di Milano. Molto bravi gli
1: Speriamo
2: Editors
1: che il biglietto
2: Smith
1: non costi $2,000, voglio dire. No,
2: per gli Editors non credo proprio. Esatto. A proposito, un nostro ascoltatore prima ci ha mandato un lungo, o ascoltatrice, un lungo messaggio che diceva in sintesi che ieri è andata a vedere il concerto di Max Gazzè, concerto molto bello. Sì. Con una band di 7 elementi per €50.
1: Esatto.
2: Quindi voglio dire,
1: si può fare, ragazzi.
2: Seduti comodi sulle poltroncine.
1: Ma certo,
2: di
1: che comunque
2: velluto.
1: Se uno pensa a quello che appunto veniva da noi reclamato come la musica gratis negli anni che furono, e i biglietti costavano tipo 3.000 lire per andare a sentire e vedere i Genesis, forse anche €50 all'epoca sarebbero stati tanti, per cui figurati 400 o le cifre che vengono richieste.
2: Tra l'altro, noi in controtendenza, Capital Jam, di cui sono già in vendita i biglietti, costa addirittura meno dell'anno scorso.
1: Ecco,
2: con €20 compresa per vendita, vi portate a casa tutta.
1: Grazie a Fabiano che ci ha mandato le foto dell'ex CBGB, che è da qualche anno è diventata la boutique di questo stilista di cui ho parlato anche nella puntata scorsa o due fa, non mi ricordo, di Night for Heroes, che veste fra gli altri Jimmy Page. Jimmy Page è sempre vestito da John Varvatos, che ha messo la sua boutique dove c'era il CBGB.
2: Sì, tra l'altro è una boutique che dentro ha ancora dei pezzetti, diciamo, riconoscibili. Sì, ma è bello, è un bel posto.
1: Ma
2: chiaramente viene tristezza pensare che una volta c'era un locale dove si faceva musica, adesso si vendono giubbotti da $3,000.
1: Beh,
2: insomma,
1: comunque meno male che si vendono giubbotti, meglio quelli.
2: Certo. Allora, questo è il momento dello scontro tra i due album live. Siamo arrivati ai quarti di finale.
1: Vediamo.
2: E come diceva prima Mixo, è il momento in cui si scontrano italiani contro italiani.
1: C'è.
2: Oggi Francesco Guccini e Nomadi, nell'album che si chiamava Album Concerto, contro Show di Pino Daniele.
1: Non fate
2: scherzi, live. Ok. Allora, a proposito di Guccini, adesso stiamo naturalmente per ascoltare un brano dall'uno e un brano dall'altro album. Voglio ricordarvi che fino a domenica questa, fino al 18 ottobre, allo spazio Gerra di Reggio Emilia.
1: Ah, bellissimo.
2: Posto molto bello. C'è una bella mostra su Francesco Guccini che si chiama Canterò soltanto il tempo, una mostra di un sacco di cose.
1: Conosco il posto, sono stato a fare un po' di cose anni fa, bello.
2: Sì, è molto bello lo spazio Gerra, tra l'altro è in una zona molto bella del centro di Reggio Emilia.
1: Certo.
2: E ci sono varie anche serate dedicate a Guccini, ce n'è una venerdì domani che si chiama Guccini, poeta, letterato e scrittore.
1: La zona è quella.
2: Insomma,
1: eh?
2: Se vi piace Guccini, andate a vedere questa mostra, è aperta solo fino a domenica 18 ottobre.
1: Esatto.
2: Canterò soltanto il tempo.
1: Vi ricordo che oggi, come al solito, non si votano gli artisti, ma si vota il disco, in questo caso i dischi live, e quindi ribadiamo: o live album concerto Guccini e Nomadi, oppure Show live di Pino Daniele. 342-342-2190, non si vince niente, però si fa sì che uno dei due dischi possa proseguire nella corsa verso la vittoria. Ok?
2: Pronti via.
3: Mi sembra che la qualità di questa canzone ci sia più adesso che allora. Allora una cosa così, forse intellettuale, forse vaga. Adesso una cosa proprio così, che abbiamo qua dietro la schiena, per non dire di peggio.

0: a questo applauso per Pino Daniele, versione live da show, uno dei due dischi che si possono votare era Pino Daniele. Napoli è meravigliosa canzone, bravo.
1: Che,
0: prima
1: che incredibili arrangiamenti fusion, no? Sì, proprio di jazz, sì, jazz, sì, funk, sì, d'atmosfera.
0: Il bassista
1: aveva,
0: sembrava Pastorius, no? Con quella tecnica,
1: sì,
0: lì,
1: esatto,
0: un po'.
1: Esatto. Come dice Saturnino, i bassisti pastorizzati.
0: Sì, sono stati tantissimi, sì.
1: E poi c'è questa emozione di aver ascoltato in due canzoni tre voci di tre artisti che non sono più con noi: Pino Daniele, Augusto D'Aoglio dei Nomadi e Francesco Puccini,
0: che è andato via di recente, certo.
1: Sì, sì.
0: Mamma mia.
1: Malgrado il fatto che i Nomadi incredibilmente continuino a fare concerti,
0: sì,
1: come dei dannazzi, sono i Grateful Dead italiani.
0: Ma assolutamente, seppur c'è soltanto Beppe Carletti ormai.
1: C'è,
0: no?
1: Beppe Carletti, esatto, con altri musicisti.
0: Sì.
1: Qui vedo un live tour che parte il 12 novembre,
0: sì,
1: da,
0: sì,
1: Via Dana, provincia di Mantova, per finire a Montecatini Terme il 27
0: Vedi
1: dicembre. Con tanto di concerto di Natale il 25 dicembre a Brendo, la provincia di Vicenza, al Palazzetto dello Sport. Vedi, i Nomadi indomiti, direi.
0: Sì.
1: Continuate a votare e devo dire che stanno arrivando grappolate di voti,
0: sì,
1: proprio oggi,
0: sì,
1: tantissimi.
0: Sì, sì, voglio proprio vedere come va a finire. Oggi sono veramente curioso, perché devo dire che il mio cuore va verso Pino Daniele, evidentemente, però non vi voglio condizionare,
1: no, certo,
0: e ognuno,
1: certo,
0: può scegliere quel che crede.
1: Ok, allora 342-342-2190, album concerto di Nomadi e Guccini, oppure show di Pino Daniele. E intanto, che sei bien!

0: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
1: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Solo per questo mese Evo

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate

0: In ogni finitura è Made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto. Cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
5: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
6: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
5: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
4: Vabbè, ascoltiamo.
5: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
6: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
5: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
7: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Europictures, in collaborazione con MyMovies, presenta...
14: Eva è incinta.
15: Diventerai nonna, mamma.
16: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
13: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
16: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
13: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
17: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hai capito quanti nomi ha cambiato Cat Stevens, che nasce da padre greco, e quindi il suo vero nome sarebbe Steven Demetre Georgius, spero di aver pronunciato giusto. Poi un'amica dice: ah, gli occhi che sembrano un gatto, quindi Cat Stevens. Dopodiché conversione all'Islam, Yusuf Islam. Adesso non so come si faccia a chiamare in casa, però boh.
1: E proprio a proposito di gatti, perché voglio dire, Cat Stevens non a caso, la ragione per cui ho voluto riproporre questa meravigliosa perla che dura poco più di 2 minuti, ma è una canzone di Cat Stevens da un album del 74 che si chiamava Buddha and the Chocolate Box, che pochi si ricordano.
0: Sì, infatti molto carina era, però.
1: E anch'io non me la ricordavo, finché non ho visto di recente questa serie che vi consiglio veramente, che è su Netflix, che si chiama Alley Cats.
0: Ok.
1: Cioè, Alley Cats vuol dire gatti randaggi, cioè gatti di...
0: Del vicolo, sì.
1: Del vicolo. Ed è una serie TV a cartoni animati, ideata, scritta
0: giapponese?
1: E anche no, inglesissima, fatta da Ricky Gervais.
0: Ah, però.
1: Ricky Gervais, che tra l'altro mette la voce al gatto protagonista, diciamo.
0: Oh, okay.
1: Ed è la storia di questi gatti randagi, ma delle storie fantastiche, commoventi. Sono delle puntate che durano un quarto d'ora.
0: Ma che bello!
1: Ma molto belle. E alla fine di ogni puntata
0: Come si chiama?
1: Alley Cats. Su Netflix. Alla fine di ogni puntata recuperano una canzone che ha a che fare con l'argomento della puntata. Una di quelle era Over Young di Cat Stevens, che quando l'ho sentito ho detto: ma io la devo rimettere alla radio, perché è una canzone troppo bella.
0: Bello.
1: E quindi, insomma, consigliatissima Alley Cats su Netflix.
0: Bello, bello. Adesso continuate pure a scegliere fra i dischi live che sono in lotta fra di loro oggi, ovvero live album concerto Francesco Guccini i Nomadi, e oppure show live di Pino Daniele, come giustamente diceva Luca prima. Tutti e tre questi artisti purtroppo non ci sono più, ma la loro arte rimane, perché quella è la potenza dell'artista,
1: certo.
0: No?
1: Certo,
0: quella roba lì. Billie Eilish mi piace a livello musicale, mi piace come persona, mi piace le cose che dice, le dice esplicitamente, non si tira indietro, non è come ultimamente James Hetfield si è unito alla schiera di quelli menefreghisti, diciamo, dicendo: nei nostri concerti sentite solo musica e nient'altro, ma come se un artista non avesse le sue opinioni. Billie Eilish le ha e ha tutto il mio rispetto. Questa si chiama Bird.

0: giustamente Simone ci dice, a proposito di capolavori che durano poco, un minuto e 40 dura questa canzone.
1: Che finisce tra l'altro con un mandolino. Con un mandolino meraviglioso, veramente. Sì, questi erano gli Smiths. Pensa che questa canzone meravigliosa era Facciata B di William e Wall Street Nothing. Della serie quante canzoni avevano bellissime da permettersi il lusso di mettere una roba del genere Facciata B. Bah.
0: Qualcuno ci ha ricordato che Alley Cats, di cui abbiamo parlato prima, è tutt'altro che una serie a cartoni animati per bambini, nel senso che le tematiche, il linguaggio eccetera eccetera è molto da adulti, ecco. Per cui insomma la consigliamo a chi ha già qualche anno dietro le spalle.
1: Ormai sai,
0: non c'è dubbio. Alley Cats, sì. E intanto come si dice a Foggia,
1: esatto, un mandolino, non ci sta più qua perché
0: no,
1: questo
0: i Soundgarden non ce l'hanno il mandolino.
1: No.

0: nostra ascoltatrice di Bologna, Anna Maria, ci manda una foto dei portici di Bologna dicendo ciao da Bologna, e Bologna è una regola.
1: Io credo che Bologna insieme a Torino sia la città con più portici, che poi differiscono, che a Bologna sono più piccoli, più stretti, più bassi, a Torino sono enormi, ma sono stati fatti più recentemente, evidentemente.
0: Allora, vi diamo gli ultimi 7 minuti per votare per i due album live, ma semplicemente perché sono veramente a un'incollatura. Si decide sul filo di lana chi vince tra Cucine e Nomadi
1: e Pino Daniele.
0: Pino Daniele. Per cui scatenatevi adesso, perché sono gli ultimi, veramente, cioè, dopo le news, quindi diciamo 5-6 minuti da adesso. 342-2190. Porti
1: dai,
0: via.
1: Dai.
2: Ma fuori Massena cos'è?
0: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club. Sono certo che ne avrete sentito parlare. È Linus Chiama DJ, 5 interviste a 5 personaggi della radio.
2: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
4: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
12: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. Omoda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
15: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
17: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Nomad Entertainment presenta.
19: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
20: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
21: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
18: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
22: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
23: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
22: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: una canzone così breve merita un disannuncio così breve. Erano i Blur, Song 2.
1: Vediamo chi ha vinto però.
0: Sì.
1: Sono delle trombette diverse o sono sempre le stesse?
0: Non
1: hai
0: so.
1: Usato delle trombette diverse?
0: Famo un remix by Franco Russo.
1: Trombetta remix.
0: Ecco, chi ha vinto?
1: Ma sai che incredibilmente hanno vinto Guccini e i Nomadi?
0: No, guarda, lo sto...
1: di una ventina di voti.
0: Ma stavo guardando proprio l'andamento e dicevo, ma no, dai, che cazzo, vabbè.
1: Vabbè, ragazzi, massimo rispetto.
0: Ma Guccini ci mancherebbe, però, vabbè.
1: Arrivano in, a questo punto, semifinale, quindi ciao Pino Daniele, ma ovviamente ripetiamo come
0: avete
1: sempre,
0: fatto sloggiare Pino Daniele, ma vergognatevi.
1: È un pretesto, questi nostri tornei sono dei pretesti per ascoltare belle canzoni, sì, tutto lì. Ecco. Avete ascoltato belle canzoni? Bene, perfetto.
0: Ecco,
1: sì, prossimo scontro domani.
0: Va bene. Boh.
2: Corri da Troni, dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.

0: avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
2: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: saltella a Ballando con le Stelle?
1: Guarda, ho messo Ballando con le Stelle, vabbè, per una, io non l'avevo mai visto in vita mia, però no, mi hanno detto guarda che c'è Eugenio, allora l'ho messo, ho visto Eugenio che ballava, dopodiché ho spento, nel senso, cioè, ho cambiato canale perché non mi piace la televisione in linea di massima.
0: Sì, in effetti.
1: Però Eugenio mi incuriosiva il fatto che fosse lì in quel contesto un po' bizzarro per lui, eccetera, quindi comunque
0: sì, se lo sta prendendo bene col sorriso, insomma, si sta divertendo molto.
1: Ma si diverte. L'abbiamo detto, Eugenio Finardi è uno a cui è sempre piaciuto ballare, per cui vai in un programma dove balla,
0: assolutamente,
1: sicuramente con una ballerina super professionale.
0: Ma certo, proprio his eccetera, cup of tea, come si dice,
1: lo pagano bene, va benissimo.
0: Sì, sì, sì, insomma.
1: Allora, no, avevo sotto gli occhi il prospetto delle semifinali,
0: sì,
1: e quindi abbiamo De André PFM contro, la settimana prossima, De André PFM contro Dalle De Gregori.
0: Sì.
1: E poi Vasco Rossi contro Guccini e Nomadi.
0: Pensa un po', quindi, addirittura scontri territoriali, perché
1: totalmente, esatto, cioè, esatto, Emilia con Emilia, cioè,
0: sì,
1: Vasco contro Guccini, mamma mia, che cosa ci aspetta.
0: Sì, voglio proprio vedere, sì, col tempo, perché insomma ancora manca qualche giorno. Anche
1: poi,
0: perché
1: tra l'altro, alla fine sono tutti cantautori e noi andiamo incontro ai giorni del Club Tenco, dove saremo nella patria dei cantautori.
0: Assolutamente,
1: insomma,
0: sì, sì. A proposito di gente che ha una certa, decide di fare qualcosa, veramente io devo seguire l'esempio di Lenny Kay.
1: Fantastico.
0: Sì, Lenny Kay c'ha quasi 80 anni, 78 se ben ricordo. No, ne ha proprio 80. Ed è da sempre il chitarrista di Patti Smith, fin dai tempi di Horses, dal primo disco di Patti Smith, sono sempre stati insieme. Devo dire che è stato anche un bravo scopritore di talenti, perché ha imposto praticamente il garage rock in un'epoca in cui nessuno, certo, se lo filava più, con una raccolta che si chiamava Nuggets, che è diventata veramente importantissima, perché
1: non era
0: una raccolta così fine a se stessa. E infatti è chiamato il Godfather of Garage Rock, cioè il padrino del garage rock.
1: E questa Nuggets è stata, diciamo, una delle compilation più importanti della storia.
0: Assolutamente.
1: Attraverso la sua cura.
0: Se si è riscoperto,
1: diciamo,
0: quei gruppetti, insomma.
1: Sì, sì.
0: Oh, all'età di 80 anni, Lenny Kay ha deciso di fare uscire il suo disco d'esordio.
1: Esatto, che si chiama Going Local.
0: Ma meraviglioso.
1: Allora, a me è piaciuto molto, infatti, per quello che abbiamo deciso di farvi sentire questa canzone di Lenny Kay dal suo disco di esordio. Mi è piaciuta molto un'intervista in cui che ha fatto e che ho fatto immediatamente mia, in cui lui ha detto: in questo momento io mi sento nell'era del bonus, sai, quando tu hai fatto tutto quello che dovevi fare,
0: tutto quel che arriva in più,
1: per cui anche il fatto di fare un album solista io non avevo bisogno di farlo.
0: Ma no, ma certo,
1: 79 anni, che cacchio devo dimostrare alla vita?
0: Appunto,
1: l'ho fatto perché mi va di farlo, semplicemente per quello.
0: Stupendo.
1: Quindi è bello il fatto di quello che siamo, almeno per quanto mi riguarda, io ne ho 67, cioè tutto quello che faccio ormai da qualche anno è tutta grasso che cola, cioè è un bonus. Basta.
0: Quando arriverò anch'io a quell'età lì tua,
1: esatto, quando tra tanti anni arriverai anche tu alla mia età. Ma intanto ascoltiamoci il 79enne Lenny Kay con The Things You Leave Behind, novità,
0: il disco
1: suo
0: solista,
1: primo album solista,
0: fantastico.

0: di accentatura, perché è da quando è uscita questa canzone, che è la prima, primo grande successo degli YouTube, che io ho mai capito cosa volesse dire con Walk Away What You Way, Walk Away What You Way. Invece
1: vattene via,
0: ma no,
1: away,
0: ma
1: cammina via.
0: Ho capito, Walk Away What You Way si capisce, invece dice Walk Away, Walk Away, Walk Away, Walk Away, è difficilissimo.
1: Sì, sì,
0: cioè due volte Walk Away, vattene via.
1: I Will Follow the YouTube, ma è bellissimo. Prima, quando passava il pezzo di Lenny Kay, è bellissimo il messaggio di Alessandro che dice: per un attimo avevo capito che si parlasse dell'album di esordio di Baby Kay e
0: no,
1: stavo prendendo un coccolone.
0: No, vabbè, anche no, cioè, per carità, tutto rispetto per
1: sì,
0: Madama.
1: Sì, sì. Vabbè.
0: Grazie, allora, anche, grazie anche a, voglio ringraziare Andrea che ha mandato due foto della sua Porsche, immagino completamente a pezzi perché la stanno restaurando, quindi manca cofano, manca motore, manca il resto, quelle operazioni molto certosine che fanno i meccanici, quelli seri. Bravo, bella macchina, complimenti.
1: Il 28 di ottobre ritorna Capital Jam alla Fabbrica del Vapore di Milano per la terza stagione. Stiamo già preparando un bel po' di cose con Vittorio Cosma e la sua super band di musicisti incredibili.
0: C'è.
1: Con me ci sarà sul palco Pier Ferrantini, poi più avanti Carolina Di Domenico. Le date sono 28 ottobre, 25 novembre, 2 dicembre,
0: sì,
1: 13 gennaio e 27 gennaio.
0: Esatto.
1: I biglietti sono già in vendita su Ticket One, costano pochissimo.
0: Bravo.
1: Io direi, vi consiglierei, accattatevilli, perché poi a un certo punto diremo anche quelli che suonano e che cantano, cioè quelli che suonano e sappiamo già. Gli ospiti che cantano con la nostra super band.
0: Ma poi non è soltanto un concerto da andare a sentire e vedere, è proprio una bella serata con tante belle cose e tante good vibes, come direbbe
1: good
0: il nostro
1: vibes.
0: Amico Oldani.
1: E poi abbiamo preso per buono quello che ci ha detto un ascoltatore l'altro giorno, dicendo: è come un torneo di tennis, tu ti compri il biglietto, dopodiché poi non sai bene chi gioca, dipende chi ha vinto la cosa prima, per cui insomma è bella cosa. Fabbrica del Vapore dal 28 ottobre in poi, Capital Jam.
2: Alright.
1: Magari facciamo anche questa una volta, Capital Jam.
0: Che cosa?
1: Questa canzone, Scooby Snacks dei Fun Loving Criminals. Why not?
3: Everybody put the rubber.

0: Che paura! Il super mega buco nero, super massiccio. Questa è una news. No, sai che cos'è? Tipologia più grandissimissima di buco nero, con una massa pari a miliardi di volte quella del Sole. Pensa che roba, solo immaginarla, mamma che paura.
1: Ma neanche riesco a immaginarla.
0: Ma infatti.
1: Ernie News, che tra l'altro saranno unica data italiana nel 2027 al Lucca Summer Festival, il 17 luglio nell'arena Mura Storica, quindi anche bella splendida cornice per il concerto.
0: Assolutamente.
1: Di News. Giochiamo!
0: Dai!
2: Capital Game. Everybody play
0: the game. Veramente, se uno pensa all'infinità dell'universo e di queste robe qui, tipo i buchi neri supermassicci, ti senti veramente una cacca.

0: caccolina, direi.
1: Esatto, ma anche se uno pensa alla meraviglia dell'arte dei Beatles, si sente una caccolina.
0: Sì,
1: tu pensa a essere un musicista?
0: Sì, veramente, confrontarsi con un disco dei Beatles.
1: Non vale. Allora, Rubber Soul, il grande capolavoro dei Beatles del 1965, è uscita in versione doppia, remixata, rimasterizzata, mix, Dolby Atmos e tutti cucuzzaro. E noi vi regaliamo questa versione in doppio vinile se risponderete tutta la settimana, una volta al giorno, una volta al giorno fino a domani.
0: Esatto.
1: Se risponderete a una domanda che riguarda proprio l'universo beatlesiano.
0: Vado con la domanda?
1: Vadi.
0: Esatto, poi vi ricordiamo che diamo come al solito tre opzioni di risposta A, B e C. Dunque sta a voi poi, tramite il nostro numero di WhatsApp, che vado a dire lentamente, 342-342-2190. La domanda è la seguente: quanti scatti ci vollero per arrivare alla copertina dell'album Abbey Road dei Beatles?
1: Una delle copertine più famose della storia della musica.
0: Certo.
1: Con i Beatles che attraversano la strada
0: sulle strisce pedonali, esatto,
1: di Abbey Road, di fronte al loro studio di registrazione. Però quanti scatti il fotografo dovette fare per arrivare alla copertina, quella che poi noi abbiamo visto per tanti
0: anni? Esatto, sì. Okay. Ci sono tre opzioni di risposta. La prima è
1: 14
0: scatti, oppure la B
1: 9,
0: oppure l'opzione C
1: 6.
0: Quindi questo fotografo, per arrivare allo scatto definitivo, ha scattato 14 volte, 9 volte oppure 6 volte?
1: Che già sono poche anche 14.
0: Assolutamente, per una foto definitiva così.
1: Sì, oggi col digitale avrebbe scattato 120 volte per farne una.
0: Come minimo.
1: 14, 9 o 6? Il numero a cui mandare le vostre risposte è 342-342-2190. Pronti?
0: Via!
2: Da 25 anni con ING puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sostituliscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato. Grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Mubi e My Movies presentano
14: Thomas Mann, lo scrittore.
13: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
15: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
13: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
14: Torniamo a casa, papà.
16: E dove sarebbe?
13: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
17: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
18: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
19: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non è che fossero così benevoli e dicessero alla loro fidanzata: puoi guidare la mia macchina. Questo modo di dire drive my car è un vecchio detto blues, un modo di dire blues, una sorta di proverbio, come per indicare il sesso, che non si poteva dire esplicitamente, evidentemente.
1: Tutte le cose con i doppi sensi le sai tutte.
0: Ma ragazzi,
1: mojo, la drive my car.
0: Ma perché conosco bene l'inglese.
1: Esatto, baby you can drive my car.
0: Significa quello, cioè possiamo fare delle cose così. Ma
1: allora Domingo, pronto? Domingo si chiama così, Domingo,
2: sì.
1: Pronto.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ti chiami da Messina?
2: Sì.
1: Sì. Che stai a fare, Domingo? Perché ti chiami Domingo?
2: Chiamo Domingo perché è il mio nomignolo, in realtà.
1: È Domingo.
2: L'ho detto anche alla ragazza.
0: Ah, ecco. Così. Vabbè, ognuno è libero di vedere. Poi io non posso dire niente, figurati. Mixo
1: si chiama lui.
0: Sì, come no. Vabbè.
1: Allora, Domingo, dici quanti scatti ci vogliono per arrivare alla copertina di Abbey Road?
2: Sei,
1: esattamente.
0: Esatto, pochissimi se ci pensiamo, però come giustamente mi suggerivano, sai, all'epoca i rullini costavano un sacco di soldi, quindi vabbè.
1: Beh, certo, il budget per una copertina di Beatles probabilmente non guardava anche da... Comunque, no. In ogni caso, in 10 minuti e 6 scatti il fotografo Ian McMillan ha fatto, che era in bilico su una scala a pioli in mezzo alla strada, ha fatto questa foto che poi è passata alla storia. Ma la cosa bella, Domingo, è che c'era un signore, un passante, che è rimasto nella copertina e che è morto, poveretto, nel 2008. Si chiama Paul Cole, il quale ha detto, intervistato molti anni dopo, ha detto: ma io ero lì che aspettavo mia moglie che era in giro per musei e poi alzo lo sguardo e c'erano quei quattro che camminavano in fila come le anatre.
0: Sì, esatto, ha detto così.
1: Esatto, quindi vabbè.
0: Va bene.
1: Senti, avrai in omaggio il nostro, nel senso che te lo mandiamo noi, l'album dei Beatles Rubber Soul doppio. Hai un giradischi?
2: Sì.
0: Bene, ancora un sacco di gente ce l'ha, meno male, non buttate via questa tecnologia, che è anche un bel oggetto di design da vedere, il giradischi.
1: Anche perché Mixo sta per vendere tutti i suoi dischi, almeno esatto. Così ha detto, per cui volete, sapete dove prenderli.
0: Esatto.
1: Ciao. Vabbè. Domingo, grazie.
2: Ciao.
3: Okay,
2: grazie.
3: Ciao. Capital Game. Everybody play the game.
0: Baby, you can drive my car. La prossima fidanzata glielo puoi dire, no?
1: Dai, ma io non ho prossime fidanzate. Sono sposato da 30 anni.
0: Chissà chi lo sa.
1: Sì, al tuo prossimo fidanzato lo puoi dire: baby, you can drive my car.
0: Ma va retro proprio Satana.
1: Va retro Satanasso.
0: Sì, esatto. Chiunque tu sia.
1: Teddy Swims, It Ain't Easy su Radio Cap.

0: Eh sì, perché ci fu un momento nella carriera degli Yes che loro dissero: ragazzi, qui c'è una cosa da dire, il Progressive è finito, noi non so, queste suite qua ne abbiamo fatte di tutti i colori, perché non facciamo una roba, una canzone che possano passare le radio e che ci faccia vendere un po' di dischi?
1: Sì, però snaturate completamente, avevano un suono completamente differente.
0: Beh, era il suono di Trevor Horn, ma che certo, era il produttore più bravo in quel momento lì. Ma comunque, cioè, diciamo che come sempre, i gusti sono una cosa, i numeri sono un'altra.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Honor of a Lonely Heart è il best seller.

0: assoluto della degli carriera yes, degli Yes. E
1: vero.
0: Quindi voglio dire, i mutuo l'hanno pagato
1: sì,
0: con quella.
1: Sì, ma senza dubbio. Certo. Mando un ringraziamento a Marco che manda delle foto di un prototipo di una Porsche disegnata da Giorgetto Giugiaro, uno dei più grandi designer di auto del mondo, che è in mostra a Vigone. Complimenti. A proposito, c'è un museo che però è visitabile soltanto tramite appuntamento a Moncaglieri, alle porte di Torino, dedicato proprio a, tutto a Giorgetto Giugiaro. Anni fa sono stato invitato, grazie ancora, perché è veramente molto bello da visitare.
0: Fantastico. Se... Giorgetto Giugiaro, designer di...
1: Beh, la Panda per esempio, la Golf l'ha disegnata lui, cioè, hai capito, la Golf.
0: Sono le 15:50, abbiamo tempo ancora per ascoltare uno dei grandi classici del rap italiano, Neffa e i Messaggeri della Dopa, aspettando il sole su Radio Capitale.
1: I Messaggeri della Dopa, si

0: Questo era Giuliano Palma che cantava il ritornello di questo mega successo di Neffa.
1: Neffa, i messaggeri della dopa. Neffa che ha appena pubblicato un album insieme a Fabri Fibra. Questo per la cronaca.

0: Delle cose, aspettando solo a chiudere la prima parte di Capital Records, ma arriva la seconda parte di Capital Records con Marco Biondi.
1: Esatto.
0: Grazie a Franco Russo, grazie a Jennifer Engelman e grazie anche a Maurino che troviamo qui con noi.
1: E lo vedo assiso negli ultimi minuti del programma, se arriva sempre lui. Ciao Maurino.
0: Ciao Maurino. Ciao Mix, a domani.
1: Ciao a tutti, a domani. Capital Records.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC, per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa

per ogni ora. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Ad ottobre Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobil Group.
1: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
2: Arredissima, dove la vita
3: Arredissima.
4: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
5: Eva è incinta.
6: Diventerai nonna, mamma.
7: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
4: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
7: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
4: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne. Dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni.

0: istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. La radiografia al polmone del Papa mostra una buona ripresa, fanno sapere dall'ospedale Gemelli di Roma. È stata una notte tranquilla per Leone XIV dopo l'intervento di asportazione di un tumore maligno al polmone. Ancora da verificare la possibilità di compiere il viaggio in Sud America previsto a novembre. I sistemi satellitari di Elon Musk depotenziati in Ucraina, ma lui si smarca e attacca Zelensky. Silvia Mobili.
3: I droni ucraini stanno registrando perdite di connessione durante il volo, con conseguenze sulle operazioni contro le forze russe. Nel sud-est del paese alcune missioni sono state cancellate. Non è arrivata alcuna comunicazione da SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk, che ha sviluppato le due reti di satellite Starlink e Starshield, che hanno scopi completamente diversi. Starlink è progettata per uso civile e commerciale, mentre Starshield è una rete dedicata esclusivamente alla sicurezza nazionale e alla difesa, ed è sotto il controllo del governo americano, che decide eventuali limitazioni. Musk, dopo aver spiegato che non dipende da lui, ha detto: è ora che Zelensky se ne vada, invitandolo quindi a lasciare la presidenza dell'Ucraina.
2: Troppe giornate nazionali dedicate al tolà del presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha firmato l'istituzione della giornata per il riciclo della carta, ma ha anche scritto al Parlamento chiedendo di limitarle nel numero. Inverosimile, dice, per le scuole celebrare tutte le giornate nazionali. Resta ricoverato a Roma in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini, una delle vittime dei minorenni della minicar nera. I giovani hanno confessato l'aggressione. La madre di uno dei due indagati a Repubblica dice: devono assumersi le loro responsabilità, ma non sono mostri. Imma Baceliere.
4: Sono saliti sulla minicar nera la notte del 4 ottobre per divertirsi. Volevano fare scherzi ai passanti. E quanto hanno raccontato agli inquirenti, due ragazzi di 16 e 17 anni, fermati a Roma con l'accusa di tentato omicidio, hanno ammesso di aver aggredito diverse persone, tra cui l'attore Davide Iacopini. La madre del sedicenne a Repubblica ha raccontato di aver avuto fin da subito sospetti sul figlio, ma i due giovani hanno confessato solo dopo essere stati identificati dagli inquirenti. Alla madre, il sedicenne ha detto di aver urlato ai ciclisti e di aver spinto Iacopini mentre era a bordo del suo monopattino. La donna vorrebbe poter chiedere scusa alla famiglia dell'attore. Non cerco giustificazioni, dice, ma mio figlio non è un mostro.
2: L'Italia dell'inseguimento a squadre vince due medaglie d'argento ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. Nella maschile, il quartetto azzurro, formato da Ganna, Lamon, Magagnotti e Milan, è preceduto dalla Danimarca. Nella femminile, le italiane Balsamo, Consonni, Fidanza e Guazzini cedono solo alla squadra della Gran Bretagna. Prossimo appuntamento con Capital News alle 18.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300.

0: 100 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata.

0: sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Marco Biondi.
1: Prosegue Capital Records, prosegue questo pomeriggio di Radio Capital che parte alle 14 con Luca De Gennaro e con Mixo e poi alle 16 inizia la seconda parte, arriviamo noi, sono Marco Biondi, siamo in diretta, ciao amici, ben ritrovati, ben ritrovato Maurino che è in regia, ciao Maurino, ben ritrovata Mary J che è in redazione, ciao Mary J, ben ritrovati a tutti voi, eccoci qua con la seconda parte che si è aperta appunto con Elton John, uno dei personaggi credo più trasgressivi della musica in generale, no? Del rock, del pop, chi più ne ha più ne metta. Perché oggi vorrei parlare con voi di trasgressione nel rock. Beh, lui è un personaggio pazzesco. Se avete visto il film Rocketman, racconta piuttosto bene la sua storia, no? Se conoscete Elton John sapete che personaggio è. Travestimenti vari, problemi di alcol, problemi di droga, una rockstar a tutti gli effetti, nel bene e nel male praticamente, no? Travestimenti pazzeschi anche, ricordo nel 1980 quando lui si presentò a Central Park, New York, concerto gratuito, c'erano 400.000 persone, questa è la genialità di quell'uomo. E lui si presenta come sul palco? Vestito da Paperino. Pazzesco, perché tu dici è un grande evento, è un concerto gratuito, arriverà un sacco di gente, ti devi mettere un abito un po' di un certo tipo, cosa meglio del vestito di Paperino? Chissà cosa gli è venuto in mente in quel momento, passato alla storia quel travestimento come tanti suoi altri travestimenti. Ma io oggi vorrei confrontarmi con voi proprio sui personaggi più trasgressivi della musica, non solo rock, anche nel pop ce ne sono tanti, nel soul ce ne sono stati e ce ne sono tantissimi, quindi vorrei capire da voi qual è il personaggio, la band, il gruppo, l'artista, uomo o donna che definite più trasgressivo o trasgressiva in assoluto fra tutti quelli che hanno calcato i palchi del mondo, insomma, che ci hanno regalato tante emozioni con la musica. 342-342-2190, da Elvis Presley in avanti ce ne sono stati tanti. Il famoso bacino di Elvis Presley, al punto che in televisione in America, quando hanno capito come funzionava, perché lui faceva questo gioco di bacino anche rallentatore a volte, implicava dei gesti sessuali, voi pensate a metà degli anni 50 una roba così in televisione, mamma mia, va de retro. E tant'è vero che la TV americana cominciò a riprenderlo dal bacino in su, dalla pancia in su, per evitare di far vedere, no, questo gioco piuttosto sessuale che veniva criticato all'epoca molto, ma poi tanti altri, Jerry Lee Lewis nello stesso periodo, i Rolling Stones e fino ad arrivare a gente più recente. 342-342-2190, chi sono gli artisti, le band più trasgressivi o trasgressive che avete notato nella vostra vita musicale, insomma, quelle che vi piacciono anche in modo particolare, chiaramente, no? E perché li reputate più trasgressivi? Cosa hanno fatto? Cosa vi ha colpito di quella band o di quell'artista per definirli così trasgressivi? 342-342-2190, ora un brano nuovo dal nuovo album di Malika Yan che è appena uscito, fra l'altro, e contiene anche questa canzone.

0: Si chiama Detto Tra Noi, è una delle canzoni nuove che trovate nel nuovo album di Malika Ayane, uscito appunto qualche giorno fa, presentato oggi su Radio Capital. Allora, parliamo di trasgressione nella musica. Rockstar trasgressive, e vi sto chiedendo appunto di spiegarmi, raccontarmi quelle che sono per voi le vostre rockstar preferite, quelle più trasgressive, e perché. Ovviamente date anche una definizione. Per esempio, valgono anche gli italiani, assolutamente valgono gli italiani, e partiamo con un italiano, è Francesca da Renzano. Elio e le storie tese, dice Francesca. La loro trasgressione, secondo me, consiste nel far apparire tutto quello che fanno come ridicolo e semplice, ma in realtà sono dei fior di musicisti geniali. Ricordo fra tutte la canzone Mononota. assolutamente una cosa geniale, ma loro sono geniali in tante cose, è vero. Condivido. E poi Ozzy, in tanti citate Ozzy, basta il nome, nessuno come lui. Antonio va addirittura a pescare i 66 Sputnik, ma ve li ricordate? Non mi piacciono particolarmente, ma quando uscì il loro disco avevo 16 anni e rimasi sconvolto per il loro look, per la loro musica e per la pubblicità all'interno dei brani. Insomma, trasgressivi su tutta la linea. Sentiamo qualche vocale anche, partiamo da qua.
1: Sicuramente tra i più grandi trasgressivi dobbiamo mettere Ozzy Osbourne, che è stato uno di quelli che proprio non aveva paura di fare praticamente nulla. Pazzo furioso, un grande artista, un gran cantante, indimenticabile in tutte le sue forme. Io l'ho adorato, a parte che mi piaceva da morire come cantava, e soprattutto mi piaceva perché non gliene fregava un cazzo di niente. Grandissimo Ozzy, grandissimo. Beh, sì. Ozzy. Ciao da Nick Bologna.
0: Grazie Nick, fuori dalle regole, perché poi essere trasgressivi vuol dire anche essere fuori dalle regole, no? Fare quello che si vuole a tutti i costi. Il più trasgressivo, dice Fabrizio da Bologna, David Bowie, senza se e senza ma, ha anticipato i tempi in misura e in modo irripetibili. Marco da Comiso, beh, i Rolling Stones mai sembrati proprio dei santarellini, in effetti è vero. Andrea, Jim Morrison con i Doors, basta solo questo, è il mio gruppo preferito. Andrea da Milano, ancora un vocale, Mirko.
2: Buongiorno Radio Capital.
0: Ciao Mirko.
2: Allora, me ne viene in mente una subito, che per i tempi che erano era veramente trasgressivo, i Doors, ma sto parlando di Jim Morrison,
0: esatto,
2: era trasgressivo,
0: esatto,
2: al 200%, ragazzi. Poi se vogliamo parlare di David Bowie, Peter Gabriel e via dicendo, d'accordo, ma come Jim Morrison non ce n'era, ragazzi. Ciao, buona continuazione.
0: Grazie Mirko. Beh, per tanti motivi Jim Morrison, anche lui censurato in televisione tante volte, d'accordo, andiamo d'accordo perché quella canzone va censurata, e poi lui invece la canta con quella frase che in America non volevano sentire in televisione. Insomma, Jim Morrison non si discute fra i più trasgressivi, c'è sicuramente anche lui. 342 342 2190, chi è la rockstar secondo voi più trasgressiva?

0: Wrong, Depeche Mode su Capital. Prima c'erano i Blondie con Call Me, fra l'altro è stato annunciato l'album nuovo dei Blondie, uscirà a febbraio, si chiamerà High Noon, ne avevamo già parlato in questo programma, c'è una data, uscirà il 26 di febbraio del 2027. Questa donna, Debbie Harry, a 80 e passa anni si permette l'album nuovo dei Blondie, bravissima, così si fa. Allora, questo è Capital Records, naturalmente ci stiamo confrontando su quelli che sono i vostri artisti, le rockstar o musicisti più trasgressivi in assoluto. Un paio di vocali veloci, sentiamo Marco.
1: Ciao Marco, Marco da Genova.
0: Ciao.
1: I più trasgressivi in assoluto, che hanno cambiato un'epoca, segnato tutto, rivoluzionario sotto ogni punto di vista, mitici Sex Pistols.
0: Ciao, Sex Pistols. Beh sì, Sex Pistols, insomma, dai.
2: Altro. Ciao, sono la Pam da Biella.
0: Ciao Pam.
2: Assolutamente e indiscutibilmente Freddie Mercury, non ci sono dubbi, anche se non sembra, ma è stata la svolta.
0: Sì, la rivoluzione, sembra e come. Ancora uno, lo leggo io, Iliana. Provocatore androgino, negli anni 70 Renato Zero scandalizzò l'Italia per benista con il suo look eccessivo e testi che rompevano i tabù. Parliamo di artisti trasgressivi. Quali, secondo voi? 342 342 2190.
3: Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
4: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
5: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
4: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One, tutte le info su capital.it.
6: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica,
12: giusto?
11: E non andiamo in onda nemmeno lunedì, giusto?
12: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
11: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
12: Ma come da capo?
11: Sicuro che non è lunedì, giusto?
12: Ma mercoledì!
4: Che tempo che fa? Raddoppia! Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 190.

0: 36 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Ehi, umano!
8: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
9: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
10: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
11: Capital Red Carpet.
12: Disoppa 01 Distribution presenta.
13: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
12: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
14: Tu non ti senti un re di Napoli?
15: Io non mi sento nessuno.
12: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
11: Capital Red Carpet.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sam Cooke, Wonderful World. Qui eravamo nel 1960 addirittura, canzone scritta fra gli altri anche da Herb Alpert, ma poi intervenne Sam Cooke e disse: no, aspetta, modifichiamo un attimo il testo. È l'idea di mettere tutte le materie, le scolastiche, diciamo, riguardanti l'istruzione, quindi che vengono citate, quindi la storia, la biologia, la scienza, il francese o altro. Fu l'idea di Sam Cooke. Il concetto è: non ne so molto di queste cose, non ho magari tanta istruzione, ma so che ti amo. Se tu mi amassi sarebbe un mondo meraviglioso. Questo è un po' il concetto di Wonderful World di Sam Cooke, trovato oggi su Capital. Torniamo alla trasgressione, agli artisti più trasgressivi secondo voi. Beh, ce ne sono tanti, c'è una lista veramente incredibile, tanti li abbiamo citati, altri non ancora. Leggere, beh, Valerio cita De André con la Buona Novella, parliamone. Valerio da Bergamo, beh, De André in generale, devo dire. Sentiamo la voce di Chiara invece, dai.
1: Beh,
0: Chiara.
1: Gianna con America, per me la prima volta che l'ho sentita è stata illuminante, l'ho sentita da grande, l'ho sentita che quella canzone aveva già 20 anni, credo almeno, però è stata una bomba, cioè secondo me grande, rivoluzionaria. Ancora adesso si fa fatica a parlare del piacere femminile, l'ha fatto in anni inaspettati, Chiara da Belluno.
0: Beh, l'ha fatto in anni difficili in realtà. Parlando di donne italiane, siete in tanti a citare Patti Pravo, le leggo un paio di messaggi. Claudio: la rockstar più trasgressiva è sicuramente Patti Pravo, visto che lei stessa ha detto che ora la vera trasgressione è la normalità. E c'è della verità, infatti, in questa frase. Mara anche la cita: tra le donne Patti Pravo a quel tempo ha infranto tanti tabù che anche oggi farebbero gridare allo scandalo. Sono assolutamente d'accordo. Maria Cristina cita Amanda Lear, poi citati Culture Club, e poi sentiamo Leonardo. Dimmi. Vai, Leonardo.
2: Leonardo da Lugano.
0: Sì.
2: La rockstar più trasgressiva, dove tutti bevono e si drogano, Gene Simmons. Per rispetto a sua mamma sopravvissuta ad Auschwitz, non ha mai bevuto, non si è mai drogato, si è solo concesso circa, dice lui, 5.000 donne. Buona giornata a tutti.
0: Nella scelta ha fatto una scelta condivisibile, devo dire. Freak Antonio e gli Schiantos, siete molti. Allora, il gruppo più citato fra tutti a livello internazionale e italiano è questo, sono gli Schiantos. Li avete citati tantissimi e di conseguenza complimenti, ci sta. Schiantos a volte dimenticati, il caso di dire, ma giustamente molti di voi li ricordano. Non sto a elencare tutti i nomi di chi li ha citati, perché siete stati veramente tantissimi. Gli Squallor anche, dice Fabio, restando in Italia. CSI anche, beh sì, Crisma, bravo Dario da Rimini. Crisma furono un gruppo rivoluzionario per l'Italia, molto trasgressivo.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Beh, a suo modo Edoardo Bennato pure è uno molto trasgressivo in tante cose, no? In tante cose rivoluzionario, anche il caso di dire. Edoardo Bennato, ed è lui il protagonista del domandone di oggi che arriva, guarda, precisissimo, 16:45 in punto, bam, arriva il domandone di oggi che riguarda proprio Edoardo Bennato e riguarda l'album, anzi riguarda un periodo storico ben preciso che è quello di questo album che conteneva la canzone L'isola che non c'è. L'album era Sono solo canzonette, un concept ispirato, ricordiamo, la storia di Peter Pan, dove lui poi traslava tutto nella società dell'epoca, che non è cambiata per niente rispetto alla società di oggi, è il caso di dire, ma proprio per nulla. Ma un mese prima, allora, Sono solo canzonette, diamo dei dati precisi, usciva il primo di aprile del 1980, primo aprile 1980, pubblica Bennato Sono solo canzonette. Un mese prima però, fatto anomalo nella discografia di oggi e ancor più anomalo nella discografia dell'epoca, un mese prima Edoardo Bennato aveva già pubblicato un nuovo album, esattamente il primo marzo del 1980. Vi ricordate, amici, qual era quell'album? Qual era il titolo di quell'album? Vi do tre alternative come sempre. Risposta A era La Torre di Babele, risposta B era Burattino senza fili, oppure risposta C era Uffa Uffa. Fate un vocale con la vostra risposta al 342 342 21 90.

0: Manu ciao, questo è Clandestino su Radio Capital 1648. Siamo in diretta, Marco Biondi al microfono, Maurino è in regia, Mary J è in redazione. Stiamo parlando di Edoardo Bennato, che abbiamo ascoltato poco fa con L'isola che non c'è, canzone tratta da Sono solo canzonette, e il domandone di oggi riguarda proprio quel periodo storico, no, di Edoardo Bennato. Lui pubblica Sono solo canzonette, dicevamo, il 1° aprile del 1980, ma soltanto un mese prima aveva pubblicato un altro album che ebbe un grande successo pure. Il 1° marzo dell'80 aveva pubblicato un altro album, e come si chiamava quell'album, vi ho chiesto. Tre alternative anche in questo caso, come anche oggi, come sempre: era La Torre di Babele, era Burattino senza fili o era Uffa Uffa. La risposta esatta ce l'ha da Adriana.
1: Vai. Ciao, sono Adriana d'Alessandria. Ciao. La risposta è la B, e tra l'altro è il primissimo album che io abbia mai comprato. Avevo 13 anni ed è stato mitico. In realtà volevo comprare Sono solo canzonette, però ho comprato quello. Ciao.
0: Uffa uffa, per l'appunto, esatto, era Uffa uffa. Adriana, risposta esatta. Allora, tanti di voi hanno partecipato, tanti di voi hanno dato la risposta esatta. Era

fatto anomalo, allora sarebbe anomalo anche oggi pubblicare due album a distanza di un mese, no? Poi oggi a maggior ragione non c'è più il grande problema, il grande beneficio del fisico, soprattutto che fosse vinilo, che fosse CD, c'è un digitale che paga comunque molto di meno, ma già all'epoca, se ricordate, anche una cosa simile la fecero i Guns N' Roses con Use Your Illusion 1 e 2, no? Che uscirono contemporaneamente, si beccarono prima e seconda posizione di tutte le classifiche del mondo. Ma per l'Italia, se voi tornate al 1980, pubblicare due album a distanza di un mese era follia. La stessa casa discografica disse: ma no, perché? Questo fa capire anche il lato rivoluzionario, ancora uso questa parola, ma è quella che mi viene meglio per definire Edoardo Bennato, rivoluzionario anche a livello discografico, no? Alla fine. E ebbe due grandi successi, poi ci ricordiamo di più Sono solo canzonette, perché forse ha avuto anche più successo, o anche perché, forse per un fatto abbastanza logico, quando esce l'album nuovo ti fa invecchiare un po' presto quello precedente, no? Quindi è uscito Uffa Uffa, grande successo, Sono solo canzonette poi ha un po' annientato il successo dell'album precedente, però fatto sta che stiamo parlando di due grandi album molto molto importanti nella discografia italiana e anche nella discografia del grande Edoardo Bennato. Poi, come dico sempre, è bello quando qualcuno abbatte le regole, perché le regole è bello conoscerle per poterle abbattere, ma per poterle abbattere le devi anche conoscere. Grande Edoardo Bennato, torniamo alla grande musica di Capital, ora 21 Pilots.

0: servizi, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
6: In collaborazione con Radio Capital, dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto ad una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Tutto pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
12: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
16: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
17: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
16: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
15: E vabbè, ascoltiamo.
16: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
15: Ma cosa?
17: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
16: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
18: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
19: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.740.

0: 77,35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri grande panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questi sono i Sugar Ray su Capital, amici. Tra pochissimo in Capital Records ascolteremo e ci butteremo nel mondo della disco music con un brano colonna sonora di un grande film dell'epoca, e poi arriverà il gioco dei 5 elementi.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
1: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
7: Con le carte Business American Express

Plus, dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.

Ecco, non è la versione del film, questo ovviamente, no? Di Gonna Fly Now, quella era quella di Bill Conti, il grande compositore Bill Conti, leggermente diversa. Questa era la versione più funky, più da discoteca, che fece Maynard Ferguson, un grande trombettista, grande musicista, direttore d'orchestra di una big band che ebbe un grande successo all'epoca. Beh, l'album che la contiene ovviamente è stato il più grande successo discografico di Maynard Ferguson, ovviamente, e c'è chi sostiene addirittura che il grande successo di questa versione disco trascinò anche l'intera colonna sonora di Bill Conti di riflesso, perché molti scoprirono poi la colonna sonora del film e andarono a comprare anche quella, tant'è vero che anche

il Rocky di Bill Conti è uno dei suoi più grandi successi a livello mondiale, questo è chiaro. Era il primo Rocky, Gonna Fly Now, nella versione di Maynard Ferguson. Anche domani ci occuperemo, per chiudere la settimana, di un grande brano disco music protagonista di una colonna sonora di un film, ma di questo ce ne occuperemo domani. Adesso è tempo di occuparci invece del gioco dei 5 elementi. Eh sì, inizia l'ultima ora di Capital Records, 17:10 minuti, Marco Biondi in diretta, Maurino in regia, Mary Jane in redazione, gioco dei 5 elementi anche oggi, per cercare di capire qual è la canzone abbinata a questo gioco e quella che ascolteremo poi quasi in chiusura di programma, ma soprattutto la canzone che qualcuno di voi annuncerà, perché lo scopo del gioco è capire qual è la canzone, chi la canta, per fare in modo che voi possiate poi annunciarla e sentire la vostra voce in onda, che tanto mi piace ogni giorno. Allora, abbiamo il primo elemento sonoro pronto, giusto Maurino? Com'è oggi Mary J, tu che sai? È facile o difficile? Medio? Mediamente facile, mediamente difficile. Sentiamo il primo elemento, dai. Vabbè, ma io non ci capisco niente, scusa. Tu capisci Mary J da questo elemento? Sentiamo un attimo. No, per me può essere un brano di Natale. Eh sì, un po', anche se non è un brano di Natale, questo è chiaro. Sentiamo un attimo. Ecco, e poi vedo arrivare i vostri messaggi e già dai primissimi messaggi qualcuno ha già beccato. Però, tanti state sbagliando, vabbè, ma è il primo elemento, è normale. Ancora una volta, Maurino. 342-342-2190, di chi è questa voce? Qual è la canzone? Come si fa?

5 elementi e beh, come sempre succede nella prima fase, dopo il primo elemento sonoro arrivano anche degli errori, questo è chiaro, no? Ti arriva questo elemento sonoro, boom, a caso, può essere di tutto, può essere qualsiasi cosa. Devo dire bravi, perché qualcuno comunque ha indovinato, qualcuno sì, tanti errori. Allora, non è Kate Bush, diciamo già qualche errore, insomma, non è Kate Bush chi ha detto questo nome è sbagliato, non sono i Cardigans, ma soprattutto, questo è l'errore più comune, non è Madonna, diciamolo, in tanti state dicendo Madonna, eliminiamo già, togliamoci il pensiero, non è Madonna sicuramente. Sentiamo il secondo elemento sonoro. Beh, qua aiuta però, qua aiuta un po', sentiamo. Dai, non è così difficile, amici, amiche, non è così difficile. 342-342-2190, di chi è questa voce? Beh, è una voce femminile, possiamo dirlo, è evidente, mi sembra ormai, no? È una voce femminile, punto. Usciva oggi, veniamo a un anniversario che mi piace molto, usciva oggi nel 1984, quindi il 15 di ottobre del 1984, un album, secondo me, fra i più belli di pop elettronico di quel decennio. Si chiamava The Age of Consent ed era l'album dei Bronski Beat.

Underwater Love, i grandi Smoke City trovati su Radio Capital anche oggi. Sono quasi le 5:30 di questo giovedì pomeriggio e stiamo giocando col gioco dei 5 elementi. Ora, bisognerebbe fare un po' di chiarezza però, perché la confusione è ancora tanta. Io posso dire la parola chiave, Mary J, o aspettiamo? Abbiamo il terzo elemento adesso da ascoltare, vero Maurino? Facciamo il terzo elemento prima, dai. Eh beh, insomma, dai. Però sai cosa? Sono quelle canzoni. Vedi, leggo il messaggio di Marco. Marco dice: oggi sono bloccato, ce l'ho sulla punta della lingua, ma non escono né il nome né il titolo. Perché sono quelle canzoni che tu sai di conoscere perfettamente, ma con questi piccoli sprazzi dici: ma cos'è che era? Cos'è che era? Non ti viene in mente, magari, no? Può succedere. Ascoltiamo il terzo elemento ancora. Dai, vi do la prima parola chiave, forse l'unica anche a questo punto, perché dopo questa. La prima parola chiave per capire il gruppo, ok, è dubbio. Abbiamo tutti un dubbio a questo punto, no? Bisogna capire qual è quel dubbio. 342 342 21 90.

0: tutto torna, It's My Life. Ci sono due It's My Life famose nel mondo, giusto? C'è questa dei Bon Jovi e c'è quella dei Toc Toc, giusto? Il gruppo protagonista di oggi, perché è un gruppo protagonista del brano del gioco dei cinque elementi, ha fatto la cover dell'altro. Non di questo, ma dell'altro. E vi ho dato un altro indizio, perché stanno arrivando un sacco di errori ancora, amici. Non sono i Forno Blondes che cantano oggi il brano dei cinque elementi, non è Whitney Houston, non è Anouk, non sono i Roxette, non è Eddie Brickell, non sono gli Style Council, ma sono quelli lì. Sono esattamente quelli lì. Allora, facciamo il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Questo era il primo. Questo è il secondo. E beh, il secondo aiuta sempre, eh. Questo è il terzo. Vi regalo subito il quarto. Qua c'è anche la voce. Risentiamo ancora. Questa voce qua ha fatto la carriera solista, ma è anche la cantante di un gruppo. Lì bisogna capire dove sta l'inghippo, quale delle due parti. Però se io vi ho detto che la parola chiave di oggi è dubbio, scioglietevi il dubbio. 342-342-2190. Mi fate, voi che avete capito, il nome, un vocale con il nome solo di questo gruppo?
1: Ma fuori Massena? Cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club.
4: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
5: È Linus Chiama DJ, 5 interviste a 5 personaggi della radio.
1: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
6: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
7: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
11: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: tutto per il tip.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€, e mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo

0: rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: My Movies presenta.
2: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
1: Con uno straordinario Robert Pattinson.
2: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
1: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
2: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
1: Scopri le sale su mymovies.it.
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
4: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
6: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Solo bella musica.

You are the sunshine of my life. Questo è Stevie Wonder, canzone da un album del 1973 chiamato Talking Book, uno degli album più belli tra l'altro di Stevie Wonder, e canzone questa che valse a Stevie Wonder il suo primo Grammy Award. Nel 1973, grazie a questa canzone, vinse il primo Grammy Awards come miglior interpretazione vocale maschile pop.

0: ai Grammy Awards di quell'anno, appunto. E allora andiamo avanti col gioco dei cinque elementi. Ancora errori, ancora errori. Il gruppo di oggi protagonista del gioco non sono le Spice Girls, non sono neanche i Boyzone. Io direi sveliamo, come facciamo sempre a quest'ora, finalmente chi canta la canzone legata al gioco dei cinque elementi. Oggi ci dice tutto Alessandra.
1: Ciao, la voce della bellissima Gwen Stefani dei No Doubt. Quando uscì questa canzone ero una ragazzina, mi divoravo ogni volta il video che trasmettevano su MTV, perché lei si vestiva in questo stile new punk bellissimo che io avrei voluto tanto imitare. Ciao, sono Alessandra da Dairago, buona serata.
0: Alessandra, grazie Alessandra, provincia di Milano, grazie. Sì, sono i No Doubt, la voce è quella di Gwen Stefani. Quando sta nei No Doubt, appunto, questa canzone è praticamente, credo, la loro più famosa, posso dirlo, no? Ne hanno tre o quattro famose, sì, ma questo penso che sia il loro simbolo a livello di canzone. Ma qual è questa canzone? Qual è? Avete detto Just a Girl, ma non è. Avete detto It's My Life, la cover di quella dei Tok Tok, ma non è. A voi adesso l'ardua sentenza. Sentiamo il quinto elemento sonoro. E comincia così. Questo inizio mi ricorda tante canzoni, devo essere sincero, però è l'inizio di questa canzone dei No Doubt. Le ascoltiamo. Fate un bel vocale adesso, tocca a voi, dobbiamo scegliere insieme a Mary J e insieme a Maurino il vocale da mandare in onda, quindi siete ancora in tempo, avete praticamente 5 minuti di tempo, anzi meno, per mandarci un vostro vocale, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate No Doubt, dite il titolo esatto della canzone e presentate voi stessi la canzone. Vi ripeto ancora una volta il numero 342 342 21 90.

0: Che bel titolo a questa canzone, si chiama Freedom su Radio Capital. Adesso è tempo di annunciare però la canzone protagonista del gioco dei cinque elementi. C'è Daniel, anzi Daniel, che ci racconta una bella storia.
1: Ciao a tutti amici di Radio Capital. Lo curioso di questa canzone è che la cantante la scrisse dopo la fine della

sua relazione con il bassista della band. Quindi immaginate la scena. Lasci il tuo fidanzato, ma il giorno dopo devi tornare in studio, suonare insieme a lui e cantare una canzone. Don't Speak, dei No Doubt. Daniel, da Lugo.

Questa è la canzone protagonista del gioco dei 5 elementi di oggi, No Doubt, con la voce di Gwen Stefani naturalmente. La canzone è Don't Speak. Complimenti a Marco Angelo, anche oggi è stato il primo. Noi abbiamo un elenco di 3-4 nomi che vincono ogni giorno, bisognerebbe fare una super finale qualche volta. Marco Angelo, complimenti anche per oggi, è stato il primo. E invece l'ultimo di oggi, che chiude Capitol Records, sapete qual è? È questo.

0: fa stare bene, ci fa stare bene, Caparezza ci fa sempre stare bene, canzone che dedichiamo a tutte le persone che ci fanno stare bene in assoluto, eh? E quindi la dedico personalmente a Maurino, che mi fa stare bene ogni giorno, a Mary J, che mi fa stare bene ogni giorno, anche ad Agnese, che oggi non c'è, ma mi fa stare bene ogni giorno, e a tutti voi. Amici, chiude qua Capitol Records, grazie a voi per averci seguito, ora le ultimissime news, poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Corri da Troni, fino al

0: euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato... magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.

chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città

0: che la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Le notizie delle 18 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Niente diretta video per la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood negli Stati Uniti, lo ha annunciato Trump sui social. Morirà come previsto davanti a un plotone d'esecuzione, scrive il presidente americano, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia, aggiunge Trump, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Incidente sul lavoro nel cantiere della stazione Alta Velocità Foster a Firenze. È morto un operaio di 30 anni mentre un altro è in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni, un pilone è caduto da una gru colpendoli. Quasi un italiano su 10 vive in povertà assoluta. Secondo i calcoli di Istat sono il 9,3% della popolazione. Andrea Lucatello.
7: Oltre 5 milioni di persone in Italia non riescono a permettersi una vita dignitosa. Nel 2025 la povertà assoluta ha coinvolto più di 2.100.000 famiglie, per un totale di 5 milioni e mezzo di persone. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat, che segnala una situazione sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. L'incidenza della povertà assoluta riguarda l'8% delle famiglie residenti e il 9,3% degli individui. Ma le differenze sono marcate. Tra le famiglie composte soltanto da italiani, il dato scende al 5,9%, mentre sale quasi al 30% tra quelle formate esclusivamente da stranieri. C'è poi la povertà relativa, che coinvolge quasi 8.700.000 persone.
6: In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati con un assegno inferiore ai 1.000 euro al mese. Si tratta del 27,5% della popolazione. Se a questi si aggiungono 2 milioni 800.000 che percepiscono meno di 1.500 euro al mese, si arriva alla quota di quasi un pensionato su due che non arriva a 1.500 euro al mese. La Champions bastona le italiane. Per le squadre del nostro paese, due notti da incubo. Riccardo Quadrano.
8: 4 sconfitte su 4 nello stesso turno di Champions. Per i nostri club è un tracollo senza precedenti. Con l'indigesto condimento di 14 gol presi, uno sproposito, a fronte di 9 messi a segno, peraltro inutili. Ed un risultato 4-3 che storicamente rappresenta per l'Italia un vanto senza tempo, Azteca 1970, che diventa fatale per Inter e Roma, sebbene la squadra di Gasperini abbia davvero sfiorato l'impresa prima di essere ribaltata dal Real in un finale romanzesco. Anche il Napoli, così come l'Inter, è ancora a secco di punti, così solo l'ambizioso Como di Fabregas, al debutto assoluto in Europa, pur beffato stavolta dal Feyenoord, è l'unica italiana ad aver brindato

0: Almeno una volta. Poco, davvero troppo poco.
1: E ora l'Italia spera nelle altre due coppe europee, fra poco più di mezz'ora Milan impegnato a Salisburgo in Europa League, stesso torneo per la Juve che alle 21 gioca in Spagna con il Celta Vigo, sempre alle 21 Conference League per l'Atalanta in casa contro il Paphos. Sta per iniziare il TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
5: Corri da Troni.

0: Roni, non ci sono paragoni. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bicycle Race dei Queen su Radio Capital. Buonasera, benvenuti al TG Zero.
1: Io sono Giorgia Meloni.
2: Una sciociara.
3: Lo studio e la conoscenza rendono davvero liberi dall'ignoranza.
4: Dovrete decidere se essere liberi o essere servi.
5: Se oggi ci fosse il taglio alle accise e lo scontro non andrebbe ai cittadini.
6: Qual è la logica?
7: TG Zero.
8: Questa trasmissione che è vecchia come il cucù.
0: Buonasera ad Edoardo Buffoni.
9: Buonasera Doris, qual è la logica?
0: La logica. C'è Simone Girasole in regia, c'è anche il nostro Emanuele Denina in redazione, ci siamo tutti e fino alle 20 non ci muoveremo da qui per raccontarvi tanto anche
9: puntatona,
0: di quello che sta succedendo al sud. Blocchi, tutti blocchi, anzi amici autotrasportatori, se siete all'ascolto, insomma tra poco,
9: o anche automobilisti che siete in mezzo ai blocchi, insomma
0: tra poco ne parleremo. Ma intanto si è conclusa questa avventura della Champions,
9: conclusa sì questa settimana di Champions.
0: Questa settimana è stata disastrosa,
9: malissimo. Le quattro italiane hanno perso tutte e quattro, l'amarezza soprattutto da parte della Roma che era in vantaggio all'82esimo contro il Real Madrid per 3-1 e poi ha perso 4-3. Va bene, comunque, ma non siamo noi qua a dire niente su queste partite. Purtroppo le italiane sono andate male e quindi ora ci sono le italiane nelle altre coppe, speriamo meglio. Ma il punto è questo.
0: Sì.
9: E abbiamo avuto un altro step di dimostrazione che la teoria della influencer sensitiva brasiliana Vobaiana su Vinicius è corretta.
0: Beh, ormai diciamo che ci sono tutte le evidenze. Lei che cosa aveva detto? Aveva detto che questo grande giocatore Vinicius, appunto gioca con Real Madrid, è stato sequestrato dagli alieni e sostituito con un clone.
9: Che però è scarso.
0: Che non gioca bene a calcio.
9: E che succede? Io leggiamo le pagelle di come è andato ieri Vinicius nella partita vinta da Real Madrid. Allora, Gazzetta dello Sport 4,5. Lo si nota per la prima volta nel recupero del primo tempo con l'assist per Bellingham. Prima aveva girovagato per il campo. 4,5. Tiè. Repubblica.
0: Sì.
9: Vinicius 4, invisibile. Una comparsa. Dopo la sua sostituzione il Real risorge, cioè appena lo sostituiscono, boom, 3 gol. E infine il Corriere dello Sport 4, Vinicius Junior, ma ha giocato?
0: Quindi
9: un fantasma.

0: in mezzo al campo. La Roma non l'ha mai sofferta e lui non si è mai acceso. Mourinho è stato costretto a toglierlo.
1: Allora, non è che è un fantasma.
0: Cioè,
1: è un clone, è lui, un clone, cioè, che non ha mai giocato.
0: L'unica domanda che resta è: perché il Real paga 15 milioni di euro all'anno per un sosia scarso?
1: Che dice la sensitiva brasiliana? Non lo so.
0: Rimane strana questa cosa.
1: Rimane strana, però che lui ormai è chiaro.

0: Vienna Spiro, Great Expectation su Radio Capital, 18:14. Allora, andiamo al sud, dove ci sono proteste su proteste, lavoratori che si aggiungono a proteste.
1: È una protesta che è partita al sud con vari epicentri, tra cui per esempio Taranto, perché si mischia la protesta degli autotrasportatori, che è anche quella degli agricoltori, che è anche quella dei pescatori sul caro carburante, in qualche modo va anche a sovrapporsi con la protesta che per esempio nella zona di Taranto stanno, diciamo, portando avanti gli operai dell'IVA, perché c'è questa grandissima spettro della chiusura definitiva della grande acciaieria di Taranto e di conseguenza anche delle acciaierie a freddo sparse in giro per l'Italia, tra cui quella di Genova, quindi c'è una grande crisi industriale in questo senso. Ma questo è, allora, benzina e gasolio, leggo il titolo del Corriere.it: benzina e gasolio esauriti, scaffali dei supermercati semi vuoti. Queste proteste bloccano il sud, c'è il rischio dello stop nazionale. E ancora leggo il titolo di Repubblica.it: gli autotrasportatori verso lo sciopero, prezzi del carburante troppo alti, il governo intervenga. Dopo i blocchi spontanei in Puglia, Calabria e Sicilia, Unatras e Conftrasporto chiedono una convocazione a Palazzo Chigi, si rischia il fermo nazionale.
0: Ecco, hai detto una parola importante, è indipendente questa protesta, allora, cioè sono stati spontanei questi blocchi.
1: Sì, nasce proprio da piccoli proprietari, magari proprietari anche di un solo mezzo, e però diciamo che ora vedo che stanno cominciando a intervenire anche le associazioni di trasportatori, che però stanno seguendo, dice
0: bene. Quindi è nata dal basso,
1: è nata dal basso, dice: la situazione ormai ha superato i livelli di guardia, ci sono tensioni, blocchi autonomi sorti in Puglia, qualcuno ha anche parlato nella zona di Cerignola di qualcuno che avrebbe anche sparso dei chiodi o delle puntine per non far passare nessuno. Ora chiaramente è a catena, perché se tu blocchi un'arteria stradale non passano chiaramente anche gli altri tir.

0: che non vogliono scioperare, che magari ti stanno portando il cibo o nei supermercati o ti stanno portando il carburante nelle pompe di benzina, il che vuol dire che anche gli automobilisti presto sentiranno, o forse stanno già sentendo, l'effetto di questo trasporto, perché tenderemo conto che in un paese come l'Italia, stretto e lungo, in cui il trasporto su gomma è ancora preminente per il trasporto delle merci, tu blocchi questo tipo di trasporto, stai bloccando una intera economia. In Calabria da domani 17 presidi, per esempio nella sola Calabria. In Sicilia da mezzanotte fino al prossimo 20 ottobre è previsto lo stop dei tir. Non sono previsti i blocchi stradali, ma i mezzi rimarranno fermi nei piazzali. In Sicilia gli autotrasportatori stimano perdite fra i 700 e 900 euro al giorno per ogni mezzo. E poi infine chiudo dicendo che il 22 ottobre ricordiamo che toccherà al fermo nazionale dei pescherecci, che è un'altra categoria di mezzi di trasporto e di industria che ovviamente col diesel a più di 2 euro, 2,20 euro, 2,30 euro stanno ovviamente, non si può dire la canna del gas perché si
1: l'acqua
0: parla di
1: alla
0: diesel.
1: Gola? L'acqua alla
0: nel
1: gola.
0: Caso del peschereccio sì.
1: Si può fare così. Senti, io ricordo le tue parole, tu hai detto sarà un autunno particolarmente caldo questo, e già si vedevano le prime avvisaglie di prezzi impazziti del carburante, e mi sa che è così, mi sa che queste proteste siano destinate a crescere, ovviamente le seguiremo. A Capital, Franco Battiato.

viene o più va la stagione dell'amore? Chissà, nella vostra vita, nella canzone di Franco Battiato faceva tutte e due le cose, viene e va. Allora, Radio Capital abbraccia a tutti i pugliesi, calabresi, siciliani che stanno vivendo momenti di disagio, mancano i farmaci per questa

0: questione dei blocchi, sì. Carburante, file infinite laddove è rimasto qualcosa, ma molte pompe sono senza diesel e senza benzina, per cui per chi si sposta per lavoro con l'auto è un disastro, e seguiremo questi.
1: A Potenza ci scrive Arcangelo: lunghe code distributori, molti già senza carburante. Ci arrivano messaggi anche da Lecce: siamo già senza carburante, io vado in macchina, ci scrive Monica, al lavoro posso andarci domani, ma lunedì, se continua così, sono già a secco. Ragazzi, queste robe, questo tipo di blocchi, di proteste, ovviamente hanno un effetto deflagrante, no? È come una cosa che si può spargere in brevissimo tempo. L'abbiamo già detto. Come reagisce il governo a tutto questo? Beh, il governo ha una manovra economica da scrivere, sicuramente deve recuperare risorse anche per andare incontro. Teniamo conto che questa mattina i distributori in Italia la benzina era 2,03 euro, quella self in strada, e il diesel 2,25, cioè noi ora hanno messo il price cap, ma siamo sempre noi pagando 2,25 euro al litro il diesel. Ok, questa è la situazione. Cosa fa il governo Meloni? Insomma, non sono conti facili, perché ovviamente questa manovra da 23 miliardi deve cercare di tappare varie falle, e poi ci viene chiesto anche di spendere di più in difesa, no? Il famoso PIL, il 5% del PIL richiesto da Trump, non è affatto semplice. Quello che sta spuntando in queste ore dalla bozza della manovra sono 5 miliardi di introiti aggiuntivi come contributi delle banche. Allora, Salvini dice
0: le banche
1: volontari
0: faranno questo contributo volontario,
1: gentilmente e per favore. Le banche stanno rispondendo in queste ore, ma non sappiamo niente di questa storia. Cosa sono? Abbiamo già parlato, sono 5 miliardi di euro di prelievo sugli extra profitti, perché grazie al gioco sui tassi di interessi, grazie a allo squilibrio che c'è tra le tassi di interesse, fra i soldi che prendono, i soldi che danno, le banche solo nel primo semestre di quest'anno hanno accumulato profitti per 50 miliardi di euro, che sono molti più degli anni normali. Quindi questi extra profitti saranno sicuramente frutto del bellissimo, buonissimo lavoro dei banchieri, che sono fenomenali,
0: ma sono anche frutto di una situazione speculativa che va a danno dei cittadini,
1: sì,
0: e
1: nessuno,
0: non si possono fare.
1: Esatto. Allora, nessuno vuole ovviamente intaccare la solidità delle banche, perché noi ci mettiamo i soldi dentro, quindi vogliamo che le banche siano solide, per carità,
0: che funzionino benissimo e che facciano tutto.
1: Insomma,
0: però
1: dai,
0: speculare,
1: ti posso fare la mia previsione?
0: Bisogno, no.
1: Il governo dice 5, loro dicono 0, chiudiamo a 2,5-3 e vedrai.
0: E non
1: che
0: se ne parli più. Speriamo, perché per il momento dice: noi non sappiamo niente, noi soldi, noi no, contributo no, volontario, no. Non.

0: about the world.
1: Chasing Cars degli Snow Patrol su Radio Capital, 18:28 minuti.
2: Ecco, quindi stavamo dicendo, le banche non si sa se sì o se no, gli extra profitti.
1: Beh, non ci rimane che affidarci agli extra profiterol. Non è mia, di Guido da Genova.
2: Guido, ci dai un raggio bellissimo di cose. Dico una cosa che si dice sempre, ma in questo caso, quando il bilancio dello Stato è alle strette, quando non sai a chi dai resti, come si dice a Roma, che c'hai le crisi internazionali, i prezzi dei carburanti, la sanità pubblica da finanziare, io ancora di più in questi casi, lo sai a cosa penso? A un semplice numero, è molto grande questo numero. Questo numero è 110 miliardi e lo sai cos'è? 110 miliardi di euro che ogni anno vengono evasi dal fisco in Italia. Questo è il grande macigno che pesa su tutti noi, porca la miseria. Ma facciamo una bella lotta su questo, vedi quanto recuperi. Sto parlando con
1: sagge
2: te, eh? Sto parlando con te, evasore all'ascolto.
1: Ecco, stai parlando con me. Facciamo
2: noi siamo tutti bravi qua. Tutti bravi qua, TG0. Siamo tutti bravi.
1: Sante, santissime parole.
3: TG0.
4: Mi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia frutta C. Posso

0: che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Lo sai che BBV ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBV, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBV, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Kids con Miss Tambourine Man su Radio Capital, 18:36 minuti. Buonasera dal TG0, abbiamo ancora tante notizie da commentare con voi. Ci ha colpito oggi la lettera che ha pubblicato la Repubblica della mamma di uno dei due ragazzini che hanno confessato tutto quello che è avvenuto sulla minicar scura che ha terrorizzato Roma per qualche giorno, qualche sera fa, no? Vi ricordate?
1: Con un uomo, Davide Jacopini, un attore romano che è in ospedale, assolutamente con la prognosi riservata, dice è grave ma stabile, ma è grave.
0: Sì, è in terapia intensiva.
1: Ricordiamo che è caduto perché uno dei due ragazzini ha colpito con un calcio il monopattino elettrico e lui è caduto e è andato a sbattere con la testa contro un'automobile parcheggiata.
0: Non è stata l'unica vittima, anche se quella più grave, però, hanno colpito anche altre persone, quindi sono occupati o accusati di omicidio volontario e più lesioni aggravate.
1: Tentato omicidio e lesioni aggravate.
0: Esattamente.
1: Sì.
0: Allora, ha parlato questa donna che ha voluto dire, insomma, mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa, e ha detto, credo che dovrà affrontare le conseguenze di quello che ha fatto, non posso cancellare quello che è successo, posso continuare ad educarlo anche attraverso questo dolore, perché essere madre non significa difendere sempre un figlio, significa a volte avere il coraggio di metterlo davanti alle proprie responsabilità. Devo dire, poi spiega, le chiedono che tipo di figlio è suo figlio e lei ha risposto, è un figlio della società di oggi, dei cellulari, dei social, ho cresciuto lui e suo fratello affrontando difficoltà enormi, cercando di trasmettere loro dei valori, che io ci sia riuscita o no, non lo so dire.
1: Non lo so, certo.
0: E insomma parla di getto in maniera credo molto sincera e dice cose condivisibili questa madre, no? E io non mi sento di buttarle addosso la croce. È vero che i figli sono dei genitori, ma sono anche della società, e quindi forse tutti quanti dovremmo pensare a che tipo di società stiamo consegnando a questi ragazzi, quali sono i modelli che ormai possono, ai quali possono accedere.
1: Sì, sì, io penso che però storie di questo tipo, diciamo, la responsabilità è della persona. È vero che può derivare da una famiglia, è vero che può derivare dalla società che è attorno, ma non è che perché i ragazzi stanno sui social o hanno i telefonini che tutti quanti vanno a dare i calci sulle minicar ai monopattini che vanno. Si tratta di una responsabilità individuale, è giusto che pagherà per questo.
0: Certo, penso che avrà
1: anni e anni per rimuginare su quello che ha fatto.
0: Però credo al fatto che una mamma possa non saperlo, no?
1: Lei dice, quando per alcuni giorni noi ci siamo chiesti e chiedevamo ai nostri figli, ma tu c'entri niente, lo chiedevano lei e la mamma di quell'altro,
0: che si sentivano
1: insieme,
0: al telefono,
1: sentivano.
0: Esatto.
1: Dice, poi ho sentito che respirava strano, è mio figlio, a quel punto ho capito, l'abbiamo portato e abbiamo detto devi raccontare tutto.
0: Esatto, quindi li hanno spinti comunque a confessare, a costituirsi, no? In qualche modo. Storie dolorosissime. Secondo me è vero, è responsabilità individuale, ma quello che c'è intorno siamo tutti noi e questa è una responsabilità collettiva.

0: Sombre con Undressed su Radio Capital. Allora, buonasera dal TG0. Parliamo di che cosa sta per succedere, o anzi che cosa in parte non succederà negli Stati Uniti, per fortuna.
1: Sapete che ci sarà il 3 dicembre l'esecuzione della pena capitale, della pena di morte per Nidal Hassan, questo ex militare statunitense che in Texas ha fatto una strage uccidendo nel 2009 13 suoi commilitoni, 13 soldati americani e 30 feriti gravemente. Andò col mitra e sparò di qua e di là. È stato condannato a morte e Trump ha confermato oggi che ci sarà l'esecuzione di Nidal Hassan il 3 dicembre nella base militare di Fort Hood in Texas, e sarebbe la prima fucilazione da tantissimi anni, ma non sarà in diretta streaming come aveva annunciato il suo ministro della guerra, quel bel tomo di Exet. Questa, diciamo, marcia indietro sulla diretta streaming, un dettaglio che ci aveva ovviamente inorridito mezzo mondo, è dovuto anche a una serie di reazioni che negli Stati Uniti ci sono stati. Sondaggi contrari comunque, perché gli statunitensi sono favorevoli alla pena di morte in grande maggioranza, questo è, ma questa roba qui è troppo anche per gli americani. Sollevazione di vari cappellani militari, no? Che dicono ma non è una cosa, sì, che si fa, e anzi invitiamo i soldati comunque a non partecipare a questo show, questo macabro show. E poi c'erano stati addirittura dei soldati che si dicono noi non facciamo proprio parte di questo plotone di esecuzione.
0: No, hai detto bene, cioè, Broglio, questo l'arcivescovo che guida tutti i cappellani militari degli USA, ha detto ma le forze armate americane hanno comunque ancora una dignità e una reputazione, no? Cerchiamo di non buttarla via, ha detto ribellatevi, perché comunque un conto è eseguire una pena prevista dalla Costituzione, un conto è che questa venga trasmessa in televisione. E più di 60-70 militari avevano proprio chiesto di essere assistiti da legali
1: per non far parte,
0: dice noi non...
1: Io ho un'altra lettura ancora, Doris, la mia lettura invece è più, diciamo meno buona, ed è che si sono resi conto che questa roba, questa diretta streaming dell'esecuzione di questo Nidal Hassan, un marine americano che si era radicalizzato, l'ha fatto in nome di Allah, ha fatto una strage perché era contrario alle guerre in Afghanistan e in Iraq degli Stati Uniti. Tu metti questa diretta streaming in giro per il mondo, facendo il paio quindi con gli sgozzamenti di quelli dell'ISIS in diretta, tu fai di questa persona un martire. Questo terrorista diventa un martire,
0: certo.
1: Per tutto un mondo islamico radicalizzato questo diventa un'ulteriore benzina sul fuoco.
0: È vero, assolutamente, potrebbe infiammare gli animi più di quanto già non siano infiammati, quindi problema di sicurezza anche nazionale, no, per gli Stati Uniti. Comunque io sono contentissima che non si faccia, sarei ancora più contenta, certo, senza la pena di morte, certo. Ma così è.

0: Paul's Garden su Radio Capital. Che argomenti pesantoni, e la pena di morte che aborriamo, ovviamente alleggeriamo. Allora, vi ricordate il tempo delle mele? Mamma mia, cioè proprio squarcio negli anni Ottanta, e lo so, mi dispiace, noi siamo boomer e negli anni Ottanta erano i primi baci, erano le prime discoteche, erano le prime cotte, erano il Walkman nelle orecchie che qualcuno ti metteva addosso. E in una delle scene,
1: quando, appunto,
0: una delle scene iconiche di questo film con una giovanissima e meravigliosa Sophie Marceau, era la scena in cui lui le infila durante una festa molto rumorosa le cuffiette alle orecchie del Walkman e parte solo per lei questa canzone di Richard Sanderson.

0: mamma.
1: Che bellezza.
0: Io rimasi scioccato da quel film.
1: Ma nel senso veramente. Che ti aveva fatto un senso?
0: Sì, no, mi aveva preso tantissimo.
1: Perché eravamo tutti
0: ero
1: innamorati.
0: Ero giusta. Oh, bellissimo. Ma dove allora, avviene quella cosa?
1: Quella cosa... no, quella cosa della cuffietta viene in una festa privata, okay, ma dentro il film ci sono delle scene, ve lo ricorderete, in cui loro ballano sulle rotelle, tant'è che il poster, la locandina del film, ci sono loro due che si baciano sui pattini a rotelle.
0: È la discoteca sui pattini.
1: Mamma mia, le discoteche sui pattini. Allora, quella discoteca lì che ha chiuso diversi anni fa
0: a Parigi
1: nel 2003, era stata inaugurata nel 1979 e resa poi famosa dal film, riapre.
0: Così. Tornano di moda.
1: Riaprirà. Io spero di sì. Io non so se tu sei andato a pattinare mai negli anni Ottanta. Sì, io andavo al mitico, adesso chi è delle mie parti,
0: Doris, un attimo.
1: Al Poggio 70, ragazzi, di domenica pomeriggio, questa landa paradisiaca del divertimento adolescenziale si trasformava in una roller disco, cioè la discoteca con i pattini a rotelle. C'era persino la scala, perché erano due piste.
0: Sopra e sotto.
1: Una sopra e una sotto, e quindi tutti aggrappati.
0: Ricordiamo che a quell'epoca i pattini a rotelle erano due rotelle davanti e due dietro, non c'erano i rollerblade.
1: No,
0: erano
1: non
0: poco
1: c'erano
0: diffusi ancora.
1: Esatto, però erano quelli belli, lo scarponcino. Sì.

0: bianco che si chiudeva, tu arrivavi.
1: Cosa ha combinato Doris in quei pomeriggi?
0: Dicevi 38, no, il 38 l'ho finito. Ma io porto il 38. E allora le amiche, oh, non rompere, prenditi il 37. Dai, no, il 37 mi fa male. Prenditi il 39.
1: Oh, andiamo là, da quella parte che c'è quello che ci piace.
0: Che bello, avete ballato anche voi negli anni 80 nelle piste in cui si pattinava?

0: tantissime. Levante, Carmen Consoli, Lo Stretto Necessario su Radio Capital. No. Abbiamo aperto dei ricordi, ma dei ricordi nostalgia.
1: Ma ragazzi, che ricordi. Io andavo al Poggio 70, alla Veggia. Ma il problema è che allora sapevo pattinare, da Dio, c'era la discesa. Adesso no, non so più patinare, come mai? Comunque ci siamo divertiti un casino, che è ricordi.
0: Vero. È vero. Poi,
2: insomma, ci cos'è questa pianura padana? Si andava a patinare al bowling a Modena, qualcun altro a San Giovanni in Persiceto. Ma che cos'era? Una pianura di piste di patinaggio.
0: Ma levati, scansati Parigi e il tempo delle mele. Cioè,
2: la roller disco
0: era lì, tutta in quel fazzoletto che mi ha visto protagonista. Evviva!
2: Evviva!
0: Evviva, evviva, evviva.
2: Il tempo delle sorbole.
3: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

0: voglia di fare casa.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talatene.

0: il tip.
1: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
2: Ehi, umano!
3: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
4: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finitore di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
10: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
13: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili Patriot, quelli del sistema di difesa aerea, lo ha rivelato la CNN, che ha ricordato l'allarme lanciato negli ultimi mesi dal presidente Zelensky sulla scorta sempre più ridotta del missile in grado di neutralizzare un razzo balistico. Intanto però a Kiev stanno arrivando i missili a lungo raggio Storm Shadow inviati dal Regno Unito. Andrea Sempio urla la propria innocenza, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è in attesa del rinvio a giudizio. A Sky ha confidato

0: di sperare di evitare il processo. Sentiamo Sempio.
1: Mi augurerei di non arrivare, diciamo, al vero e proprio processo. Allora, il fatto che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio ce lo aspettiamo, cioè dopo che è stata cambiata l'accusa e tutto, è ovvio che non si andrà verso un'archiviazione, sembra scontato. Io spero di andare in fretta in aula, quantomeno in udienza preliminare, perché almeno lì potremmo discutere di tutto e magari spiegare tutto, e mi auguro di riuscire a concludere tutto in udienza preliminare.
0: Aumentano le difficoltà per fare rifornimento in Puglia, i blocchi degli autotrasportatori contro i costi troppo alti di benzina e diesel stanno lasciando a secco parecchi distributori. Blocchi del traffico anche in Calabria e Sicilia, ma la protesta rischia di allargarsi a tutta Italia. I sindacati Unatras e Conftrasporto chiedono una convocazione a Palazzo Chigi. Si rischia il fermo nazionale, minacciano. È appena passato in vantaggio il Milan, siamo in Europa League. Salisburgo-Milan 0-1 al 17° del primo tempo, il gol segnato da Sissé alle 21, sempre Europa League per la Juventus che gioca sul campo del Celta Vigo, mentre l'Atalanta in Conference League giocherà contro il Paphos. Capital News torna alle 20.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.

0: sa di felicità. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su Unipol.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Why Can't We Live Together? Timmy Thomas su Radio Capitale al TG0, sono le 19:07 minuti. Buonasera da Simone Girasole, da Emanuele De Nina, da Edoardo Buffoni,
1: da Doris Zaccone.
0: Quelli di prima, uguali, identici, vi accompagneremo fino alle 20 a casa, qualora steste guidando. Allora, ha tuonato il nostro presidente.
1: Vabbè, sì.
0: No, tuona sempre con la sua eleganza istituzionale, quel tocco molto morbido ma deciso e fermo.
1: Beh, oggi per esempio è la giornata di che cosa? Sicuramente sarà la giornata
0: oggi,
1: mondiale o italiana di qualcosa.
0: Internazionale sarà tipo la giornata internazionale delle caramelle al mu, cosa così. Invece nazionale è, non lo so oggi che cos'è, però so che oggi al presidente, al nostro presidente Mattarella, hanno sottoposto di firmare
1: altre giornate nazionali di qualcosa.
0: E no? Ad esempio oggi,
1: per esempio, oggi è la giornata mondiale della consapevolezza del lutto per il Natale.
0: Okay.
1: Ed è anche la giornata internazionale delle donne rurali. E poi altre cose. Allora, sì,
0: che sono tutte cose belle.
1: C'è un'inflazione. Allora, perché Mattarella è intervenuto? Ho detto basta, sono troppe queste giornate nazionali, cercate di selezionarne meglio. Le ultime che lui ha firmato sono quelle: la giornata mondiale della, la giornata nazionale italiana della meraviglia.
0: Sì.
1: E la giornata nazionale italiana della carta riciclata.
0: Sì.
1: E lui dice:
0: quella che ha firmato oggi, perché l'ha firmata, quindi allora, è stata istituita. Però,
1: perché che succede? Il Parlamento, i parlamentari fanno delle proposte. Mi piacerebbe tanto che il 17 luglio fosse la giornata di, perché magari c'è una ricorrenza, i parlamentari fanno la proposta, viene approvata questa proposta dal Senato e dalla Camera, dopodiché come ogni legge istitutiva il Quirinale deve firmarla e il Quirinale firma, ovviamente firma, che ti firma, ne ha firmate 36 solo nell'ultima legislatura, stanno inflazionando. Allora Mattarella ha fatto un comunicato, cioè ha mandato un messaggio alle Camere dicendo per favore meno,
0: sì.
1: Nel senso che lui dice è disomogeneo, cioè nel senso possiamo capire alcune, altre di meno, e in più dice siccome poi nelle scuole magari si fanno iniziative, ma 51 giornate nazionali, ma nelle scuole finiscono per fare solo iniziative e non fare più lezione, questo
0: esatto.
1: È il problema di Mattarella.
0: Esatto, perché le giornate nazionali, che sono 51 in Italia attualmente, non comportano ovviamente la chiusura di scuole e uffici, però comportano da parte di enti pubblici e soprattutto delle scuole, come dire, l'impegno a
1: far
0: facilitare
1: qualcosa.
0: Queste attività. Sono tante.
1: Cioè,
0: son
1: tu
0: tante.
1: Per esempio c'hai ovviamente il 27 gennaio che è la giornata della memoria, no?
0: Sì.
1: Auschwitz, si sa, l'8 marzo la giornata della donna in qualche modo, no?
0: Sì, il 10 si febbraio è il giorno del ricordo e memoria delle vittime delle foibe.
1: Esatto,
0: sì.
1: Eccetera. Però dopodiché c'hai la giornata nazionale del Made in Italy, che vuol dire della gentilezza, degli abiti storici, c'è tutta una serie, un'inflazione che alla fine è tutto un papocchio.
0: E l'ultima domenica di maggio, ad esempio, è la giornata nazionale del sollievo.
1: Beh, che vuol dire? Non si sa. Però a tutto questo si aggiunge, voi vi chiederete, ma no, ma ogni giorno non sono solo 51. Certo, perché vanno aggiunte quelle mondiali, UNESCO, ONU, OMS, tutte le malattie, e poi quelle del marketing.
0: Sì, sì, la giornata del tiramisù.
1: Ma giustamente, l'associazione tiramisù italiani fa la giornata del tiramisù e in qualche modo se ne parla.
0: Della carbonara.
1: Sì,
0: del cono gelato.
1: Bravissima.
0: Il gelato

0: Stop di LP su Radio Capital. Vedi, ci scrivono tanti insegnanti anche della scuola primaria, non potete capire cosa significhino queste mille giornate, non è uno scherzo, quella singola giornata comporta almeno 3 giorni di lavoro e preparazione per gli insegnanti, poi se avanza tempo si fa anche altro.
1: Ma poi soprattutto, Chiara ha colto il punto, uno dei punti di questa storia, ma soprattutto, ci scrive Chiara, i parlamentari non perdano tempo con queste cose, si concentrino su cose serie, per esempio state presenti in Parlamento quando il ministro dell'economia alle 9 del mattino di martedì vi dice qual è lo stato dei conti pubblici.
0: 18 persone.
1: Siete lì a pensare alla giornata nazionale del cavolo fritto, che è buonissimo.
0: Buono, non abbiamo niente contro il cavolo fritto e anche contro le giornate le giornate nazionali, però
1: ce ne sono. La radio quando è?
0: Bravo, questa sarà internazionale, beh, sicuro. Giornata internazionale della radio, certo che c'è. Aspetta. Guarda, il tempo dei Rolling Stones, arrivo.

0: Ma certo che esiste la giornata mondiale della radio e si celebra ogni anno il 13 febbraio, perché in quel giorno del 1946 andò in onda la prima trasmissione della radio delle Nazioni Unite, quindi qualcosa che assomiglia un po' al concetto moderno di trasmissione radiofonica. E viva la radio sempre!
1: Allora, parlavamo di scuola, delle giornate nazionali da celebrare a scuola, e arriva questa notizia dalle scuole della provincia di Pordenone, e c'entra anche col fatto che i parlamentari certe volte si occupano di cose veramente inutili in questo senso. Allora, è successo questo. Allora, sentite, la ASL del Friuli Venezia Giulia, competente per la provincia di Frosinone, sapete che le ASL hanno, diciamo, il compito di stilare ogni anno scolastico il menù delle scuole della provincia. Poi ovviamente c'è l'autonomia scolare, danno delle direttive. Le nuove direttive dell'ASL, la provincia di Pordenone, sono praticamente di far quasi scomparire i piatti con dentro il maiale, per motivi nutrizionali soprattutto. Maiale è carne rossa e quindi no, quindi meglio di no.
0: Sì, sembra bianca ma è rossa. È rossa, realtà, è molto grassa.
1: E poi diciamo anche in effetti per il fatto che siccome c'è un 20% di alunni stranieri, comprese le seconde generazioni, allora diciamo, ma vogliamo mettere qualcosa di diverso, che ne so, il martedì, ogni due martedì un pollo al curry e tipo il, che ne so, il lunedì a pranzo un po' di couscous? È una roba così, no? Voglio dire, così, apriti cielo, è successo, giù le mani dal maiale del Friuli Venezia Giulia, è un nostro prodotto tipico. Ovviamente Lega, Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale stanno facendo una battaglia sul fatto, perché dicono appunto, ma così non è che ci starei togliendo il maiale dalle mense dei nostri bambini, ma perché siete per l'inclusione, perché ci vogliono togliere le nostre tradizioni. Basta guardare le dichiarazioni oggi di questi politici, che anziché sta parlare, per esempio, che ne so, la Lega no alla cancellazione del maiale dalle mense scolastiche, il prosciutto di San Daniele DOP non è soltanto un prodotto alimentare ma un simbolo della nostra terra. Ho capito,
0: non è che lo stanno vietando sul territorio nazionale.
1: Sì, esatto, integrare non significa chiedere agli italiani di rinunciare alle proprie tradizioni per adeguarsi a quelle degli altri. Vabbè, ma un couscous e un pollo al curry, non è una roba normale. Ma la meraviglia delle meraviglie ovviamente ce l'offre sempre Futuro Nazionale, che noi ribattezziamo
0: Futuro passato nazionale.
1: Allora, Emanuele Lo Perfido, deputato e presidente provinciale di Futuro Nazionale, dice cose fortissime. Scusate, si chiama Gianangelo Boff, ho sbagliato il nome. Dice: a Pordenone il maiale sparisce dalle mense scolastiche, al suo posto arrivano pollo al curry e couscous. È un scandalo assoluto. Noi non vogliamo un paese in cui chi viene ospitato decide di cambiare le abitudini secolari della nostra gente. Il maiale sulla tavola dei bambini italiani non è un optional da cancellare per non disturbare. È la nostra tradizione e si difende. La deriva islamista è da combattere senza esitazioni.
0: Mamma mia,
1: giù le mani, giù sul manone col burka che ci toglie il maiale e il prosciutto di San Daniele.
0: Questi i bambini che usurpatori delle messe.
1: Battaglie fondamentali.
0: Ci sono dei posti invece a Spilimbergo, ad esempio, dove lo puoi chiedere, è opzionale,
1: sì,
0: se lo vuoi lo puoi chiedere e lo mettono nel menù.

0: altrove di Morgan su Radio Capitale al TG0. Allora, il couscous una volta al mese, forse noi è sfuggito sì, questo dato, non ma tutti sì. I giorni couscous e via il maiale.
1: La normalità è il cibo italiano, la cucina italiana che è buonissima. Poi ogni tanto.
0: Va bene. Allora, sentite, tra poco sentirete un ospite che siamo veramente molto felici di accogliere qui al TG0, una donna bella, brava, coraggiosa, che ha una storia straordinaria da raccontare che secondo me apre i cuori, veramente apre i cuori. Non so se vi dice niente il nome di Moira Cucchi, tra poco la conosceremo meglio.
2: TG0. Da mercoledì 28 ottobre non prendete impegni, perché potrete vivere serate che diventeranno storie da ricordare.
3: Dal 28 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano torna una nuova stagione di musica live, racconti e incontri speciali.
4: I nomi? Ancora top secret, ma vi assicuriamo che ne varrà la pena.
3: Capital Jam, biglietti disponibili su Ticket One. Tutte le info su capital.it.
5: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
3: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
6: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Pronto?
8: Pronto, Mara? Ciao, sono Fabio, disturbo?
7: Beh, un po'.
8: Mi dispiace, non volevo.
7: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
8: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
7: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
9: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che Tempo Che Fa, sul 9.
10: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro. Amore, ti ricordi il nostro primo bar?

0: tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: E il tip?
1: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
2: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
7: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Mubi e My Movies presentano...
10: È Thomas Mann, lo scrittore.
9: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
11: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
9: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
10: Torniamo a casa, papà.
12: E dove sarebbe?
9: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
13: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
14: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
15: tanti cin cin.
14: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: These boots are made for walking. Nancy Sinatra a Radio Capital, questo è il TG0 e è venuta a trovarci una persona che ha fatto una cosa straordinaria, cioè ha trasformato la sua esperienza non facilissima, anzi un'esperienza drammatica, in un grande insegnamento e in una storia di speranza che porta in giro per le scuole, per i centri antiviolenza, insomma, che porta nel mondo. E anche questa sera siamo qui per fare in modo che questo messaggio arrivi a chi potrebbe averne bisogno.
1: È così, parliamo spesso al TG0 qui a Radio Capital della violenza, degli abusi e della lotta delle donne per creare strumenti di protezione più efficaci. Siamo quindi contenti che ci sia venuta a trovare Moira Cucchi. Ciao Moira.
2: Buonasera a tutti, è un piacere, il piacere mio.
1: Che insieme alla giornalista Francesca Carolla ha scritto un libro interessantissimo, drammatico ma anche di speranza, il cui titolo è Non mi uccidi, e già il titolo vi dice quale abisso ha passato Moira Cucchi, edito da Sperling e Kuffer.
0: Sì, storia di una donna che ce l'ha fatta, il sottotitolo sì. Anche racconta tanto.
2: Sì, per fortuna io ce l'ho fatta e infatti ho deciso di portare la mia storia, la mia testimonianza, la mia luce, come mi dicono che porto, proprio per dare coraggio a chi ancora vive questo buio, perché quando sono uscita da questo buio ho pensato che ci doveva essere una ragione per cui io ero ancora qui, ancora respiravo ed ero ancora viva, e l'ho trovato nel aiutare le altre donne con la mia esperienza.
1: Che poi parleremo bellissima. Di quello che tu fai in giro per l'Italia, Moira. Allora, tutto parte, cioè è la storia di una relazione che poi diventa anche un matrimonio, diventa una famiglia con due figli, due bellissimi maschi, con questo uomo, il nome è Mauro. Una storia che ben presto però tu vivi in prima persona come la storia di un rapporto totalmente squilibrato.
2: Sì, esatto, lui si presenta come il principe azzurro, come tutti questi soggetti, mi fa credere che io sia la sua principessa, che le limitazioni che lui mi impone siano solo perché lui mi ama, vuole passare più tempo con me, lo fa per il mio bene, perché gli altri sono gelosi, e quindi mi isola. Fin da subito lui mi isola.
1: Tipo taglio dei social, password sequestrate?
2: Sì, esatto, mi resetta il computer, mi crea una nuova email di cui si tiene la password e mi impone di decidere tra lui e le mie amiche.
1: Ah, specifichiamo che Moira, a questo punto del racconto, all'inizio, sei una ventenne,
2: sì,
1: quindi
2: esatto.
1: Una ragazza, no?
2: Sì.
1: Con poca anche esperienza del mondo, no?
2: Esatto, sì. Poi cresciuta con l'idea comunque che gli uomini sono tutti uguali, no? Quindi anche quello mi ha spinta un po' ad accettare quello che succedeva. In realtà non è così, ci tengo a sottolinearlo, gli uomini non sono tutti uguali,
1: ecco.
2: No, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, come si dice, no? E dopodiché, dopo poco, io rimango incinta e quindi decidiamo di sposarci, anche se io in realtà il bambino lo perdo.
1: Mm-hmm.
2: E una volta sposati lui diventa quello che è in realtà.
1: Cioè
2: anche violenze fisiche. Se prima ha iniziato con la manipolazione, con l'isolamento, con il controllo, poi diventa anche violento, prima con gli oggetti e poi anche su di me col passare del tempo.
0: Quindi quanti anni è durata questa fase di questa relazione fatta di paura, di controllo?
2: Dieci anni. Sì.
1: È una cosa, tu dici una storia di, nel tuo libro lo scrivi, un libro scritto in modo molto molto efficace, di porte sfondate e capelli strappati.
2: Sì, esatto.
1: E anche spesso le mani al collo.
2: Sì, le mani al collo e anche colpi sul viso, pugni, schiaffi, calci.
1: Ecco, a

0: questo tu reagivi come anche tanti racconti di altre donne abbiamo letto, abbiamo saputo, coprendo, no? Cercando, sì, di all'inizio non mostrare al mondo questo problema, no? Quindi ci va un fondotinta su quel livido.
1: Sì, esatto, sì, sì, mi coprivo. E quando qualcuno si accorgeva e mi chiedeva cosa avevo fatto, dicevo che avevo sbattuto contro un'anta. Questo perché mi vergognavo, perché avevo paura e perché non ero ancora pronta ad ammettere quello che per me era un fallimento.
2: Certo.
1: Soprattutto perché io ero convinta di riuscire a convincere lui che io non ero sbagliata. Non volevo cambiare lui, ma volevo che lui si accorgesse che io non ero sbagliata come pensava.
2: Senti, che cosa è successo? Perché a un certo punto c'è stata come una lampadina, un cambio istantaneo,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Ci racconti quella scena?
1: Allora lui ha messo le mani addosso a mio figlio e gli ha lasciato delle vesciche sul sedere. Io a quel punto, la mia dottoressa si era resa conto che io avevo qualcosa che non andava, perché non stavo bene fisicamente e tutto il resto, e gli ho detto no, basta. Finché metteva le mani addosso a me potevo anche fingere che il problema non esistesse, ma non posso permettere che lui tocchi i miei figli. E quindi io li ho presi per mano ad una manifestazione sportiva e siamo scappati.
0: E da qui parte la seconda
2: parte, la seconda parte che vedrete, che poi insomma rimani con noi ancora, Moira,
1: sì,
2: perché
1: volentieri.
2: C'è una domanda che ti voglio fare ed è una cosa che tu dici nelle tue testimonianze: non giudicate una donna che per tanti e tanti anni subisce questo,
1: esatto,
2: come se fosse la cosa, no, più facile del mondo ribellarsi, perché non lo è, perché è una soggettazione psicologica profondissima.
1: Esatto.
2: Allora, tra poco ancora con Moira Cucchi, il libro scritto con Francesca Carollo, per parlare di questo.

0: Out of Time. Questa è Radio Capital. Allora, al TG0, caro Edoardo Buffoni, è venuta a trovarci Moira Cucchi, che ha fatto una prima parte di racconto.
1: Beh sì, che culmina questo abisso, questa discesa agli infori con questo uomo violento, possessivo, geloso, incolpante, no? È sempre colpa comune.

0: comunque tu, è colpa della donna, sei tu che sbagli. E però c'è questa scena appunto in cui Moira Cookie, Moira capisce che di mezzo ci sta andando non solo lei, ma ci stanno andando in mezzo anche i loro figli. Probabilmente non volevi a quel punto che i tuoi figli potessero vivere una vita così, nel terrore, nemmeno loro, anche
1: no,
0: loro.
1: No, ma anche che loro non pensassero che quella era la normalità e che quella era una cosa giusta, che quello era l'amore, cioè voleva dire rovinargli tutta l'esistenza, e io non potevo permetterlo.
0: Ecco, allora a questo punto parte la risalita, che è lenta, che è difficile, che è fatta di una grande paura, no?
1: Sì.
0: Se tu per tanti anni sei stata convinta dal tuo uomo che non ce la puoi fare, non sai niente della vita, diventerai povera, finirai sotto un tetto, però hai dovuto fare, diciamo, un'operazione di presa di fiducia in te stessa, fortissima. Chi ti ha aiutato in questo senso?
1: Allora, mi ha aiutato innanzitutto una psicologa, infatti io sono affiancata da professioniste magnifiche per aiutare le altre donne, che sono la dottoressa Basso e l'avvocata Sonia Gaiola. Ho fatto sicuramente un percorso psicologico, e poi l'amore della mia famiglia e dei miei amici mi hanno, cioè i miei amici a volte mi scuotevano proprio anche fisicamente quando io mi lasciavo andare. Innanzitutto l'amore dei miei figli, perché loro ancora oggi sono tutta la mia vita, e poi comunque l'amore delle persone che credevano in me e mi volevano bene e facevano turni a dormire in casa con me per proteggermi.
2: Quindi hai avuto tanto tanto aiuto.
1: Sì.
2: E adesso hai una nuova relazione felice.
1: Sì. Mi sono sposata ad agosto.
2: Ti sei sposata? Ah, e auguri.
1: Grazie.
2: Ti sei sposata da pochissimo.
1: I miei figli mi hanno fatto da testimoni, mi hanno accompagnato all'altare, quindi è stato bellissimo. Sì.
0: E lui si chiama Roberto, possiamo dirlo che è anche qui con noi. Complimenti, a dimostrazione che gli uomini non sono tutti,
1: esatto,
0: uguali.
2: E tu hai trasformato questa storia difficile, si sente ancora nella tua voce che una, forse una metabolizzazione profonda e totale è dura da fare.
1: Sì.
2: Però ti fa ancora male quando parli di questa storia, o sei riuscita?
1: No, in realtà io non provo più nessun sentimento. Mi emoziono quando parlo delle persone che mi vogliono bene.
0: Certo.
1: Perché credo che il dono più grande della vita siano le persone. Questo io l'ho sempre detto e sempre lo sosterrò. Quindi mi emoziono per il bene da cui sono circondata, che a volte dico: ma me lo meriterò tutto questo amore.
0: Certo.
1: Loro mi dicono di sì, quindi spero sia così.
0: Certo. Senti, Doris prima ha detto una cosa importante che tu dici nel libro Moira Cookie, cioè non giudicate così dall'esterno le donne che voi vedete che non stanno reagendo a una situazione. Cioè, ma non sei intelligente, allora non ti stai ribellando. Ecco,
1: sì.
0: Perché dici questa cosa molto importante? Non bisogna giudicare, ma casomai invece aiutare, stare accanto.
1: Assolutamente sì, perché quella è la cosiddetta vittimizzazione secondaria. Cioè, una donna che si è sempre sentita accusata, se la giudichiamo, le facciamo tirare su un muro che non riusciamo più ad abbattere. E questo è quello che porto anche quando mi chiamano a far formazione agli operatori che stanno sul territorio, forze dell'ordine, operatori 118. È importantissimo accogliere e aspettare i tempi della vittima, perché se lei non è ancora pronta, più noi insistiamo, più otteniamo l'effetto contrario. Questo anche le persone che stanno accanto a chi vive la violenza. Le donne vittime di violenza non sono donne stupide, sono donne manipolate e spaventate, anzi più delle volte sono proprio donne piene di vita, realizzate, e questi manipolatori, no, che sono anche vampiri di energia, prendono proprio queste donne perché distruggerle per loro è nutrire il loro ego. Quindi non vanno giudicate, vanno ascoltate, vanno accolte e vanno utilizzate le parole giuste per far sì che loro restino.
2: Ma ad esempio, se qualcuno se conosciamo qualcuno che secondo noi sta subendo questa situazione ma non è ancora pronta per reagire, cosa possiamo fare? Qual è la prima cosa da fare?
1: Beh, fargli sentire che noi ci siamo. E poi adesso col codice rosso c'è comunque la possibilità di fare quella segnalazione alle forze dell'ordine di un qualcosa che sta succedendo che non è normale, ecco. Quando è successo a me questa possibilità non c'era, ora c'è, e se ne parla sempre troppo poco. Poi c'è un'app che si chiama 112 Warrior You da scaricare sul cellulare, possiamo fargliela scaricare. Con quell'app possono anche mandare una chiamata anonima, basta che schiacciano e vengono geolocalizzate dalle forze dell'ordine.
2: Come si chiama questa app?
1: 112 Warrior You.
2: Dove sei?
0: Tu, perché okay. Tu in una scena delle tante scene drammatiche di botte, percosse, inseguimenti, automobili, finestrini sfondati, a un certo punto dice: ho composto il numero uno sul telefonino,
1: che è quello della mia amica, mia amica Monica. Sì,
0: ok. Avevi memorizzato semplicemente,
1: sì,
0: una sola cifra potevi chiamare,
1: sì,
0: lei.
1: Assolutamente sì, è importantissimo star vicino a queste persone. E poi ci tengo anche a dire che se hanno bisogno, vabbè, io sono sui social, rispondo, mi scrivono da tutta Italia. Poi sono ambassador della ONLUS Wall of Doll, fondata da Francesca Carollo,
0: che appunto ha scritto il libro Montesi.
1: È giusto quello, e noi abbiamo una grande rete e facciamo sempre tutto il possibile.

0: lavorare giorno e notte per aiutare le nostre donne.
1: Quindi la rete c'è, per fortuna, adesso la rete c'è, cioè non siamo più sole, nel senso che se vogliamo essere aiutate, qualora lo sentissimo che è arrivato il momento, possiamo aggrapparci a qualcosa. Questo è importante dirlo sempre a
0: e
1: tutte
0: tornare
1: le
0: a vivere
1: donne.
0: È possibile, io ne sono la prova, ancora non c'era il codice rosso, sono con due figli piccoli, pure ce l'ho fatta, quindi potete farcela anche voi.
1: Esatto, bisogna avere fiducia in questa cosa. Allora, Moira Cucchi, Francesca Carollo, la giornalista che appunto abbiamo nominato prima, hanno scritto Non mi uccidi, storia di una donna che ce l'ha fatta, edito da Sperling & Kupfer, quindi leggetelo perché si legge benissimo, è proprio una testimonianza diretta, precisa, non ci sono mai parole brutte, non c'è mai giudizio.
0: No, perché la vita è bella e vale la pena di essere vissuta.
2: Grazie Moira.
0: Grazie a voi.
1: Bocca al lupo e buon lavoro.
0: È stato un piacere, grazie.
3: TG0.

0: poesia. Samuele Bersani, Giudizi Universali a Radio Capital, meraviglia. Così come c'è meraviglia per le parole di Moira che abbiamo
1: tanti
0: appena
1: commenti
0: sentito.
1: In arrivo. Sai cosa penso da uomo? Che questo è un libro che ovviamente è tanto utile per le donne, ma dovrebbero leggerlo anche, dovremmo leggerlo tutti quanti noi uomini.
0: Tutti quanti.
1: Per capire come possiamo diventare bastardi.
0: E come possiamo diventare, credevo che dicessi per capire come possiamo diventare più consapevoli, però bastardi
1: però
0: prima
1: capire,
0: e capirlo,
1: sì,
0: esatto. E poi magari, ma vale per tutti, un po' più consapevoli.

0: meravigliosa, John Mayer, la nostra ultima nuova canzone, la nostra ultima canzone, perché si chiama New Light, però non è nuova, nuovissima, insomma è una canzone molto bella.
1: Ma noi nuovissimi torneremo domani alle 18,
0: come nuovi praticamente, così, proprio, proprio. Cioè proprio rimessi a lucido con Simone Girasole, con Emanuele Denina, grazie Edoardo,
1: ciao Doris,
0: ci risentiamo appunto domani, tra poco c'è Massimo Oldani.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
3: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
4: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
3: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
4: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
3: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.

Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi del

0: la tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate

0: Capodanno Crai è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Crai da 350 grammi a 99 centesimi. Crai, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Una manovra da 23 miliardi e mezzo. Il governo anticipa il documento programmatico di bilancio e svela i contenuti della legge di bilancio. Previsti aiuti per le famiglie e sostegni alle imprese. Le coperture saranno cercate nei giochi e nel comparto banche e assicurazioni, ma da ABI fanno sapere che non c'è stato alcun accordo con gli istituti di credito. Resta ricoverato a Roma in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini, una delle vittime dei minorenni della minicar nera. La madre di uno dei due indagati a Repubblica dice: devono assumersi le loro responsabilità, ma non sono mostri. Imma Baccelliere.
10: Sono saliti sulla minicar nera la notte del 4 ottobre per divertirsi. Volevano fare scherzi ai passanti e quanto hanno raccontato gli inquirenti, due ragazzi di 16 e 17 anni fermati a Roma con l'accusa di tentato omicidio hanno ammesso di aver aggredito diverse persone, tra cui l'attore Davide Iacopini. La madre del sedicenne a Repubblica ha raccontato di aver avuto fin da subito sospetti sul figlio, ma i due giovani hanno confessato solo dopo essere stati identificati dagli inquirenti. Alla madre, il sedicenne ha detto di aver urlato ai ciclisti e di aver spinto Iacopini mentre era

0: bordo del suo monopattino. La donna vorrebbe poter chiedere scusa alla famiglia dell'attore. Non cerco giustificazioni, dice, ma mio figlio non è un mostro.
1: Una studentessa tedesca di 21 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da due sconosciuti. La ragazza in Italia con il programma Erasmus è stata soccorsa e accompagnata in ospedale. 3-0 del Milan al quarto d'ora del secondo tempo, tripletta del giovanissimo Sissé. Stiamo parlando della partita di Salisburgo di Europa League, sempre per l'Europa League alle 21 Celta Vigo Juventus. In Conference League l'Atalanta ospiterà alle 21 il Paphos. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Ehi, umano!
7: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
8: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
9: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
10: Nomad Entertainment presenta.
11: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
12: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
13: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
10: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che voce McCacklin, con il Simple Red. Fatico a pensare che abbia avuto difficoltà a livello commerciale questo singolo, nonostante la profondità, nonostante l'emotività, nonostante l'ispirazione, perché questa canzone nasce dal ricordo dell'infanzia, da quel senso di abbandono provato dopo che la madre se ne andò quando lui aveva soltanto 3 anni. È una canzone che ha più tentativi nella sua storia, perché ha iniziato a cantarla nell'82 con un altro gruppo, ci ha provato con i Simple Red nell'85, ma ha dovuto aspettare l'86 quando in America sono impazziti per questa canzone, è arrivata al numero 1 della classifica americana, il che naturalmente ha dato credibilità al gruppo, molti soldi e naturalmente anche il lancio per la carriera di Mick Hucknall. Era Holding Back the Years, l'intro e The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, la gioia di poter rimanere in vostra compagnia nel tardo pomeriggio, un brogliaccio di alcune canzoni che ho in mente da alternare con alcune novità, naturalmente pesco dal passato, dalla memoria. Grazie a Doris, grazie a Edoardo per il TG0, si apre la serata musicale con un perimetro abbastanza nitido, soul, funk e R&B, un bel triangolo devo dire. Apriamo con Jill Scott. Questa è The Way.

con The Way, che si è esibita appunto in questi ultimi due giorni, ieri e l'altro ieri, al Royal Tap Tool di Londra. Jill Scott, che è esattamente chi pensa di essere, una donna nera realizzata, una donna totalmente al suo agio, esibizione

ai massimi livelli, appunto alla Royal Albert Hall. Ora l'aspetta il concerto di Pretoria il 7 di novembre e poi l'11 di novembre, e poi concluderà appunto questo giro di tour iniziale per l'ultimo album. Chi non vedremo in Italia il 19 e il 20 di ottobre al Nazionale, come annunciato, è lei.

Sono molto dispiaciuto che non venga in Italia. Settimana prossima hanno previste due date, appunto alla nazionale Erykah Badu con Intimate Experience with Erykah Badu, I'm Home, che è slang ma riflette perfettamente la natura di questo spettacolo, One Human Show. Si è esibita anche lei a Londra nel piccolo.

Blue Note, appena aperto, credo che abbia neanche un mese il Blue Note di Londra, che è il secondo dopo quello di Milano, che sia ben chiaro. Mi spiace non vedere Erika Badu appunto lunedì e martedì prossimo. Mi consolerò domenica con Stevie Wonder, mi consolo bene, devo essere sincero, non vedo l'ora di andare a Copenaghen. Ora Michael Jackson, Man in the Mirror.

Se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo da chi guardiamo nello specchio, da noi stessi, appunto. Questo era il 1988 di Michael, che aveva piazzato diversi singoli in classifica in tutto il mondo. The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, ovviamente c'erano poi anche altri debutti importanti come quello di Terrestre e Darby, Introducing appunto con Wishing Well, che mi piaceva tantissimo, e poi George Michael con Faith. La mia preferita era questa, One More Try, George Michael.

l'ultimo disperato tentativo, maybe just one more try, era George Michael. La paura di iniziare una nuova relazione, il conflitto interiore, la vulnerabilità, ma anche la consapevolezza del proprio valore, che sia ben chiaro. Era una ballata struggente di stampo gospel, la vera anima soul di George Michael, che era un autore fantastico e un cantante altrettanto fantastico. Fu uno dei pochissimi artisti bianchi dell'epoca a essere pienamente riconosciuto e acclamato dal pubblico afroamericano, appunto negli anni 80. Era George Michael con One More Try. Tra poco invece il singolo di una stella dell'R&B inglese che ieri, proprio ieri, ha omaggiato D'Angelo a un anno dalla scomparsa.

0: Radio Capital.
1: Ma fuori Massena? Cos'è?
2: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
3: È M2O Morning Club. Sono certo che ne avrete sentito parlare. È Linus Chiama DJ, 5 interviste a 5 personaggi della radio.
1: Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su capital.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Troni, dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni, benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
8: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepack.org.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: In collaborazione con Radio Capital, una città, molti teatri, un unico racconto. Dal 15 al 18 ottobre, Teatro City Milano celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative per tutti. In collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura. Info su yesmilano.it/teatrocity.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Nomad Entertainment presenta...
9: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
10: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
11: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
8: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Radio Capital. Solo

Si chiama Now, il British Soul di Now, con la canzone Eugene, che è anche il secondo nome di Angelo, Michael Eugene Archer, citazione all'interno di questo singolo di Now di Betray My Heart, da Black Messiah, sempre di D'Angelo, e poi naturalmente omaggio a lui, omaggio a Marvin Gaye, a Stevie Wonder, a Curtis Mayfield, citati appunto nella canzone. Ieri ho inserito, diciamo, questa

questa canzone con le due foto di D'Angelo e Nao appunto in una mia story. Questo invece è un che album? What's Going On? Un album capolavoro di Marvin Gaye, che aveva preso il controllo della sua vita artistica. Inner City Blues.

Marvin Gaye, dopo tantissime canzoni scritte dagli autori della Motown negli anni 60, all'inizio degli anni 70 prende il controllo della sua carriera, come dicevo, inizia a scrivere, a interpretare i brani con un messaggio, diciamo, di un impegno diverso. Onestamente, qui si parlava della povertà e della disperazione che spesso vivevano le persone nei ghetti delle aree suburbane americane. Quello che è impressionante, secondo me, ma che ho scoperto di recente, per cui volevo condividerlo, è che soltanto nel 72, cioè l'anno dopo la pubblicazione di What's Going On, quindi un anno dopo, questa canzone ha avuto 4 cover: una di Grover Washington Jr., una di Sarah Vaughan, una di Shy Lights, il gruppo di Chicago, appunto, e una degli Impressions di Curtis Mayfield. Poi, naturalmente, a me piace ricordare quella di John Mayer, cos'era, nel

che anno era? Credo 20 anni fa, all'inizio degli anni zero. Questo è un album altrettanto bello, un capolavoro assoluto, veramente un capolavoro assoluto, più o meno lo stesso periodo, 73, Extension of a Man.

canto. Donny Hathaway, Flying Easy, considerato un album ambizioso, il capolavoro della sua carriera, non lo dico soltanto io, ma lo dicono i critici musicali, quelli importanti americani e quelli italiani, un album che unisce in modo magistrale elementi di soul, di jazz, di blues, di gospel, di musica classica anche, perché dirige un'orchestra di 40 elementi ed è la celebrazione della libertà, della spensieratezza, della gioia di vivere, la joie de vivre, sfuggire alle negatività, un'esistenza priva di preoccupazione, come dice lui appunto nella canzone Carefree Existence, il volo proprio come metafora di lasciarsi andare. E si lascia andare anche Drake con la nuova versione deluxe di Habibti, FOMO. Qui c'è anche Yeba e Don Toliver.

nuovo di Drake con Don Toliver, Yebba, da Pipti FOMO, la nuova versione con 4 inediti, tra l'altro un paio con Don Toliver che si esibirà il 27 qui a Milano al Fabric. Rimaniamo a Toronto, tra l'altro aveva immortalato una copertina, nella copertina di un suo album Drake, la famosa torre di Toronto, e The Weeknd invece ha girato il video di questa canzone all'interno della biblioteca, la Reference Library appunto di Toronto, nata nel 77, 5 piani, 2 colori soltanto, il tanto amato rosso di The Weeknd e poi il bianco, uno spazio spettacolare, e il video di questa Secret di The Weeknd è stato girato proprio all'interno di questa biblioteca di Toronto.

Insomma, ricordi degli anni 80, Talking in Your Sleep, The Romantics, Pale Shirt di Tears for Fears, giustamente accreditati all'interno di questa Secrets di The Weeknd, l'album Star Boy, che conteneva tra l'altro anche la title track con i Daft Punk. Questo invece era un album di Daft Punk titolato Random Access Memories. Quello di Get Lucky, che candidamente in un masterclass nei Rogers all'Alcatraz un anno prima di pubblicare lo aveva anticipato con un lapsus, e io avevo esclamato: stai lavorando con i Daft Punk? E lui candidamente: sì, anche con Pharrell. Ops, non lo potevo dire.

Lose Yourself to Dance. Daft Punk, quello di Get Lucky. All'interno di questo album c'era anche un omaggio a Giorgio Moroder, padre della musica elettronica, secondo appunto i Daft Punk, e diciamo un'ospitata che aveva ulteriormente aumentato la credibilità di Daft Punk, che erano già al settimo cielo. Era Lose Yourself to Dance con Pharrell Williams a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: babe.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, borghi, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta. Explore more culture.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
17: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
18: Ah, ancora con intelligenza artificiale, non se ne può più.
17: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
16: E vabbè, ascoltiamo.
17: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
16: Ma cosa?
18: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
17: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
19: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
20: In collaborazione con Radio Capital. Una città, molti teatri, un unico racconto. Dal 15 al 18 ottobre, Teatro City Milano celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative per tutti. In collaborazione con Fondazione Milano e Agis Lombarda e con il sostegno del Ministero della Cultura. Info su yesmilano.it/teatrocity.
21: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
22: Mubi e My Movies presentano.
23: È Thomas Mann, lo scrittore.
22: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
24: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
22: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
23: Torniamo a casa, papà.
25: E dove sarebbe?

0: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Johnny Venus, che ha speso gli ultimi 10 anni con gli Earth Gang, venerdì scorso è uscito con un album, The 11th Hour. Tra l'altro credo fosse addirittura il suo compleanno, perché avevo sbirciato, ho intercettato un suo post e mi sembrava che fosse il suo compleanno. In ogni caso, 12 tracce per questo nuovo album, The 11th Hour, e una bellissima So Beautiful, prodotta The Dream, che ha prodotto tutto l'album di Johnny Venus, intitolato So Beautiful, novità qui su Capital. Questa invece è l'esordio, What's the 411, per Mary J. Blige.

1992 per Mary J. Blige, l'esordio acclamato dalla critica, un album che univa, diciamo, l'amore per il soul, i classici elementi R&B, la modernità della cultura hip hop, che sia ben chiaro, hip hop che naturalmente non era soltanto gangsta in quel periodo, stiamo parlando appunto del 92, ma era anche altro. C'era una preghiera ad esempio hip hop che mi piaceva tantissimo e che Speech, il leader di questo gruppo Arrested Development, aveva spiegato che era il primo passo per riprendere dalla perdita di due persone che erano fondamentali per la sua vita, cioè il fratello e la nonna che viveva appunto nel Tennessee. Portami in un altro posto, portami in un'altra terra, fammi dimenticare tutto ciò. Tennessee,

Tennessee Arrested Development, una canzone che contiene tra l'altro un campionamento del brano di Prince Alphabet Street, ma soltanto per la parola Tennessee, e Speech ha spiegato di non aver chiesto l'autorizzazione per il campionamento perché nel 91 onestamente le leggi sui samples non erano molto chiare. Il sample è costato qualcosa come $100,000 nel 1992 soltanto per una parola Tennessee di Prince da Alphabet Street. Siete su Capital. A proposito di campionamenti e di ispirazione, qui sotto c'è l'idea di Bill Withers' Lovely Day, il nuovo di Anderson Paak,

Crown, il nuovo album. Questa era Good Day con un'idea appunto di Bill Withers, Lovely Day. Anche qui c'è un'idea, una fonte di ispirazione di Teddy Pendergrass all'interno di questa bellissima canzone di Jaheim dalla Steel Ghetto, che era il secondo album, netto miglioramento rispetto al primo. C'è un'atmosfera molto nostalgica, il tema dell'autostima e poi un finale sorprendente con un coro di bambini, ma subito anche il figlio, una voce del figlio, tenerissimo. Questo è Fabulous, Jaheim.

Fabulous, bellissimo, spettacolare. Jaim, questo Capital, tutto in Jaim. Era onesto, autentico, sincero, a differenza del mondo di Usher, invece perfettamente costruito nel laboratorio della La Face ad Atlanta, l'etichetta di Babyface. Questa è

sublime, ma seguo Someone, il nuovo singolo con Keisha Cole. Speravo di vederlo il 2 di novembre all'Alcatraz di Milano, è stato posticipato il tour europeo a febbraio, quindi spero di vederlo. Nel frattempo ieri era Kingston nella sua Giamaica, ho visto un video su una decapotabile oppure su una Jeep, onestamente non ho capito, però a cantare appunto quattro canzoni dall'ultimo album c'era Heaven, bellissima, non c'era questa Someone con Keisha Cole. Era Massego, novità su Capital.

Tony. Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Tony, non ci sono paragoni.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1.

0: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
0: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepac.org.
9: My Movies presenta.
10: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
9: Con uno straordinario Robert Pattinson.
10: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
9: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
10: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
9: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. Tre giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
14: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

1991, Gerald Levert, quanto l'ho amato all'epoca, quanto ha amato anche suo padre Eddie Levert con gli OJs, tratto qui in duetto proprio padre e figlio con Baby Hold On To Me, da un album di Gerald Levert più o meno stesso periodo, però apertamente New Jack Swing, Harold Knoll, ex guy, questa Don't Be Afraid.

insieme al gemello Damian e poi naturalmente a Teddy Riley, che sia ben chiaro il padre del New Jack Swing, componeva il gruppo dei Guy, il trio dei Guy, e poi naturalmente una carriera solista intensa, però onestamente molto breve. Questo è un album del 93, se non sbaglio. Don't Be Afraid, Aaron Hall, qui su Capital. Gli anni 90 che riecheggiano in un certo senso anche in questo nuovo singolo di due produttori pop inglesi, Children of Zeus, con una cantante australiana di origine mauriziana, Water.

Zeus, la scena underground londinese con Anishka, come dicevo, ragazza australiana di origine mauriziana, isole Mauritius, come Bluey dell'Incognito. Era Water and Vibes qui su Capital. Ora soul, funk, jazz perfettamente fusi, e una scena underground però degli anni 70, prodotti da Wayne Anderson, i Pleasure.

0: Che pleasure, otto musicisti sotto la regia di una grande jazzista, Wayne Henderson, perfettamente fusion, era Joyous per Pleasure a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
3: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
6: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente e anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
2: Eva è incinta.
3: Diventerai nonna, mamma.
4: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
1: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
4: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
1: Una commedia romantica che fa bene al cuore.

0: Il tempo di Anne, dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
1: Questa settimana ad Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow.
2: Se è in vendita, è su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
5: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
6: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
5: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
4: E vabbè, ascoltiamo.
5: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
6: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
5: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
7: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Super 8.
8: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
9: Incredibile, ma Evo!
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Buonasera, allora io oggi cercherò di rendervi partecipi di una storia che un po' sottolinea come ci sia stato un momento in cui veramente la musica ha avuto uno scossone che è arrivato persino a toccare il rock e il pop. Ma cerchiamo di andare con ordine.

sfarzo di orchestrazioni per questa versione di un pezzo di Minnie Riperton intitolato Le Fleur, pezzo scritto da Charles Stepney, se ricordo bene, ma questa è la versione dei primi anni 90 dei Four Hero, che poi sono un duo inglese, Mark e Digo, tuttora attivi, anche se è un po' di tempo che non li sento produrre nulla di nuovo, ma all'epoca insomma erano usciti con un progetto così sofisticato, un po' anche attento alle cose che accadevano negli anni 70, come potete intuire dal fatto che questa è una cover di quegli anni. Ok, però la cosa che vi voglio raccontare in realtà è un'altra, perché qualche tempo prima, qualche anno prima, i Four Hero, sotto mentite spoglie, avevano in qualche modo acceso una miccia di un movimento musicale che si chiama Jungle. Avevano scelto il nome di Tom e Jerry e avevano pubblicato uno dei primi pezzi, diciamo, ufficialmente riconosciuti come un brano Jungle, che poi ovviamente non era fatto con la cura, l'orchestrazione, i musicisti, insomma, che avete sentito in questa versione di La Fleur, ma questa batteria è presa da un disco, questo suono che c'è sotto è preso da un altro,

0: Questo è un pezzo proprio riconoscibile, Love to Love. Sentite.
1: Come in, come in, come in, come in.

siamo nel 91-92, non ricordo più bene. Comunque lo sottolineo, insomma, per darvi un po' anche la possibilità di collocare in un momento storico questo sound che per l'epoca era veramente inaudito, ecco, questo è proprio il termine giusto. Inaudito e di conseguenza anche entusiasmante, perché stava succedendo qualcosa di nuovo, no? E erano tutti elementi stilistici che venivano fuori da esperienze che erano nate, non so, nei rave, nell'elaborazione della musica attraverso gli strumenti che c'erano all'epoca, nel contesto socioculturale inglese, quindi è un discorso molto grosso.

è uno che poi si è buttato in qualsiasi tipo di attività, diciamo, culturale alternativa di quegli anni. Ha fatto per esempio i graffiti, ha imparato a ballare cose tipo la breakdance, poi ha deciso di mantenersi da solo facendo il venditore, diciamo, di gioielli per i denti. Adesso non è che sia una cosa così comune, ma dovete pensare che nei primi anni 90, fine anni 80, questa era una cosa che per i rapper era uno status symbol da sfoggiare, no? Tipo le ricoperture d'oro dei denti, queste cose, queste papponate orrende, andavano molto forte. Lui si era trasferito prima a New York, poi a Miami per questo tipo di commercio, insomma. Però, essendo molto attivo creativamente, a un certo punto torna in Inghilterra e decide di mettersi a fare anche lui la musica jungle.

Questo pezzo che si intitola Terminator lo ha pubblicato con il nome di Metalheads, un po' giocando anche sulla sua fisionomia, testa rasata, quindi questo teschio abbastanza magro, insomma un po' fantascientifico della sua iconografia, diventa il teschio di metallo, il Metalheads, con cui lui poi in realtà poco dopo nominerà la sua etichetta discografica, quella che esiste ancora adesso, tra l'altro è una delle più rinomate, no, nell'ambito drum and bass. Forse qualcuno di voi ha già capito che sto parlando di Goldie, perché poi alla fine era questo il nome con cui tutti lo chiamavano e con cui lui stesso comincia a chiamarsi quando capisce che le cose stanno funzionando. Insomma, è un momento storico in cui tutto quello che era nuovo veniva considerato con attenzione, per esempio anche dalle agenzie di pubblicità, no? Che sentivano nell'aria che stava cambiando la musica, e allora magari vanno a prendere proprio i pezzi per inventarsi delle sincronizzazioni con marchi che cercavano una street credibility, per esempio quelli sportivi, tanto per farvi un esempio. E allora trovavi alcuni di questi riverberi di questo tipo di suono anche nella pubblicità televisiva, per esempio, no? E quindi sapete, quando succede così le cose diventano subito trendy, e Goldie capisce che è il momento di tentare il colpaccio, per cui si inventa non più soltanto una serie di singoli che erano comunque attrezzi per i DJ da suonare nei club, quindi si creavano un hype intorno al produttore, al musicista, alla firma, però in realtà nessuno aveva tentato fino a quel momento lì di fare un album intero, addirittura un concept album, no? Come se fosse un'opera Jungle. E Goldie lo fa, si mette d'accordo con un produttore molto bravo che si chiama Rob Playford. Lui non era un musicista, era uno che aveva delle idee, no? Per cui si mette a fianco uno che riusciva a tradurre queste sue idee in qualcosa di musicale, di concreto, e comincia a lavorare a questo album che si chiamerà Timeless, senza tempo, in cui c'è un pezzo che doveva poi essere il singolo che lo diventerà, che si chiama appunto Timeless, che in realtà era una suite, diviso in tre parti. La parte centrale si intitola Inner City Life, e lavorano su questa cosa qui, tra l'altro facendolo durare 21 minuti per un motivo molto particolare, perché quando tornavano a casa dallo studio e Rob Playford accompagnava Goldie a casa, ci avevano 21 minuti di tragitto, no? Per cui per non dover cambiare il pezzo e poterselo risentire nel viaggio in macchina, decidono che deve durare questa suite 21 minuti. E questa è la parte centrale che, in breve, forse complice il momento, forse anche l'atmosfera che riesce a creare, diventò

forse il primo pezzo di musica jungle che dall'underground passò all'overground, cioè entrò in classifica in breve. Questa è la voce di Diane Carlemagne, oggi scomparsa purtroppo, che apre tutte le danze di questa cosa. Questo è l'inizio proprio della suite lunghissima, e poi vi farò sentire invece la parte dove invece il pezzo prende proprio un corpo jungle. Però immaginatevi questi due che finisce lo studio di notte, tornano verso la casa di Goldie e si ascoltano questa cosa con intorno la Londra di quegli anni. Siamo nel 94-95. Direi che questi suoni la raccontano bene, quella scena.

Beh, direi che ci sapevano fare i due, no? Goldie per le idee, Rob Playford per i suoni, insomma, era stato un sodalizio che aveva in qualche modo incarnato un po' il suono dei tempi, probabilmente, perlomeno in Inghilterra. Poi Goldie aveva voluto che ci fosse anche la voce di Diane. Ma il pezzo in realtà per buona parte, come sentite, è ritmico e con questi pad sotto un po' fantascientifici è diventato iconico, insomma, ha aperto una strada. Allora, questa storia ve la racconto anche meglio in una rubrica che curo su Substack, che si chiama Algoritmi. Cercate Alessio Bertallò su Substack, la trovate, perché ci sono molte altre cose da dire su Goldie, che ovviamente dopo che esce questo pezzo diventa veramente forse il personaggio più famoso della musica in Inghilterra in quel momento lì. Comincia a fare anche una serata dedicata alla sua etichetta che si chiama Metalheads in una piazza, cioè in un locale che si chiama Blue Note, non so se esiste ancora, non è il locale jazz, è proprio una discoteca dove sono andato diverse volte e dove l'impianto audio era così potente che ti spostava se tu andavi troppo vicino alle casse. Ricordo che ti spostavi. E pensate che in quel locale lì a un certo punto comincia ad andarci anche David Bowie.

dove ci sono diversi pezzi come questa Little Wonder, evidentemente insomma ispirati a quel genere. Lui frequentava le serate di Goldie perché in qualche modo voleva capire, no? Che cosa stava succedendo, però chiaramente non può passare inosservato il fatto che David Bowie arrivi alle tue serate, quindi fra i due nasce l'idea di una collaborazione. E quando Goldie decide di fare il secondo album, dopo il successo pazzesco del primo, all'interno di un pezzo ci troviamo pure la voce di David Bowie, che va proprio in studio, va in studio dove Goldie sta registrando l'album e decidono di cominciare a collaborare. E il pezzo è questa, Truth. Would you lie to me, lady?

devo dirvi, non è che sia un granché, cioè, diciamola proprio tutta. È abbastanza bruttino. Tra l'altro ho la sensazione che lui lo abbiano un po' abbassato di velocità per dare questa voce così stramba. Comunque ha un effetto sopra. Il pezzo è tutto così, inutile che lo ascoltiamo, perché tanto è brutto così dall'inizio alla fine. Però sapete, insomma, è sempre una notizia, no? Il fatto che Goldie, che arriva come alfiere del nuovo, incontri un pezzo storico, un calibro storico.

non è neanche esattamente drum and bass questo pezzo, forse siamo in una fase in cui Bowie si avvicinava, no? E forse magari avrebbe fatto anche altre collaborazioni con Goldie. Però devo dirvi una cosa, Goldie non è esattamente un tipo semplice. Vi racconto un episodio personale. Una notte di molti anni fa io aprivo il suo DJ set come DJ a Leoncavallo, una situazione molto interessante, molto bella, c'era un sacco di gente, penso almeno 2000 persone che ballavano, e io ero su questa console in un palco gigantesco, mi ricordo, tutto di legno, quindi un po' elastico, no? Quando i palchi sono così devi anche stare attento che non saltino i dischi, però il palco era fatto bene, per cui la situazione era veramente ok, con un buon impianto che spingeva bene. A un certo punto Goldie, lo vedo con la coda dell'occhio, appare dal fondo del palco, lo vedo che si avvicina, e quando arriva vicino alla mia console, avevo una borsa di dischi, le borse di dischi di vinili sono molto pesanti, lo vedo con la coda dell'occhio che apposta la alza in alto e poi la lascia cadere, bam, per farmi saltare i dischi, ok? I dischi non sono saltati per fortuna, ma questo è il tipo che è Goldie. Questo Hello Space Boy di David Bowie e Brian Eno secondo me non è una delle cose migliori che hanno fatto, ma era un momento in cui avevano voglia di sperimentare. Strano che abbiano fatto una cosa così, due che qualche anno prima avevano fatto questa.

0: caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Nomad Entertainment presenta.
2: La mia bambola si è svegliata e si è alzata dal letto.
3: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
4: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
1: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
5: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

To be young, gifted and black. Essere giovani, talentuosi e neri. In realtà era un testo che era nato per uno spettacolo di Broadway negli anni 60, scritto da Lorraine Hansberry. Poi diventò una canzone di Nina Simone e diventò la canzone per la lotta per i diritti civili, no? Degli afroamericani marginalizzati, anche se erano appunto talentuosi, giovani perché neri. E il testo lo aveva scritto il direttore musicale di tutto quello che faceva Nina Simone in quel periodo, che era un tastierista, un musicista con un'ottima preparazione jazz, che si chiama Weldon Irvine.

Bravissimo, Weldon Irvine. Ecco, è un altro dei tanti musicisti con una preparazione notevolissima, molto legati al mondo del jazz, anche se delle volte si abusa un po' di questa parola, però è vero, insomma, era uno che arrivava da quella preparazione lì e poi aveva suonato, aveva fatto il direttore musicale per musicisti che erano proprio in quel mondo lì, compresa Nina Simone, quindi forse non la usiamo a sproposito questa parola, però come sentite stava facendo in questo suo disco, in questo suo album intitolato Sinbad, qualche cosa che era anche attinente al mondo del pop. Chiaramente un pop di quegli anni, si parla degli anni 70, in cui il pop non era infantilizzato come quello di adesso. E ce ne sono molti, devo dirvi, di musicisti che hanno seguito quella strada. Un altro collaborava con lui e si chiamava Don Blackman.

che tra l'altro era anche un bravo pianista, come avete sentito, Don Blackman. Questo disco è dell'82. Don Blackman aveva scritto anche altre cose che sono rimaste nella storia, come per esempio un pezzo intitolato Morning Sunrise, che qualche anno fa ha rifatto Yasmin Lacey.

Morning Sunrise, vi dicevo, scritta da Don Blackman. Allora, continuo ancora per un attimo con questa piccola rassegna di musicisti che arrivano dalla cultura del jazz, che però poi fanno anche cose in altri ambiti, o nel pop, come vi dicevo prima, o addirittura nel rock. George Duke, per esempio, ha lavorato molti anni con Frank Zappa, tanto per dirne una. Poi i suoi dischi solisti sono dischi incredibilmente interessanti che nascondono dei capolavori.

0: Someday di George Duke, un musicista che secondo me ha ispirato moltissimo Thundercat, ma questo è un discorso che faremo un'altra sera.
1: B-side. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
8: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
8: Una produzione, One Podcast.
9: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
10: Arredissima, dove la vita Arredissima.
11: Mubi e My Movies presentano
12: Thomas Mann, lo scrittore.
11: Dal premio Oscar Pavel Pavlikovsky, regista di Cold War.
13: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
11: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
12: Torniamo a casa, papà.
14: E dove sarebbe?
11: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
16: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

Canzone scritta per un film, finita poi giustamente, no, nell'album dell'interprete Barbra Streisand, che io cito perché adesso incontriamo una voce, quella di Alani, che almeno in questo pezzo mi ricorda molto quella di Barbra Streisand. Ha un vibrato molto simile, un'intenzione, un'educazione simile. È una collaborazione che ha fatto Alani con un musicista molto interessante che si chiama Adrian Young. Questa è Face in the Evening.

Dunque, si chiama Eleni, ha fatto un disco che mi sono ascoltato l'altro giorno, così l'ho trovato abbastanza interessante, un po' per il modo di cantare che ha lei, che sembra proprio arrivare da una scuola che tiene conto anche del classico, no? Cioè del modo classico di cantare.

mitico come questa Old Fashioned Kiss, voce molto bella. L'altro protagonista di questo disco, di cui poi vi farò sentire un altro pezzetto, è questo musicista che si chiama Adrian Young, che in realtà è molto tempo che collabora anche con un componente dei Tribe Called Quest. Si tratta così dell'area di Los Angeles, e uno dei pezzi che hanno fatto insieme è questo di Kendrick Lamar.

Untitled Number 6. Kendrick Lamar, con anche la voce, l'avrete spesso riconosciuta, di del cantante dei Nas Barkley, ovvero CeeLo Green. Insomma, dietro questo pezzo, che poi è una sambetta, ci sono questi due musicisti, vi dicevo, uno è Adrian Young, sul quale poi torniamo, con la sua collaborazione con Eleni, e l'altro invece si chiama Ali Shahid Muhammad, è stato uno dei componenti fondamentali del gruppo dei Tribe Called Quest, e poi molte altre cose, anche collaborazioni con Erykah Badu, col gruppo di Umma, insomma una storia che in parte vi ho già raccontato. Però per tornare ai Tribe Called Quest, sentite qui come facevano all'inizio della loro carriera Can I Kick It con un campione da Lou Reed, Walk on the Wild Side.

Bellissimo questo progetto di Tribe Called Quest, tra l'altro furono tra i primi, insomma, a cercare anche i favori del jazz, non semplicemente andando a campionare da dischi come hanno fatto con questo pezzo di Lou Reed, non è jazz ma quasi, ma proprio andando a cercare la collaborazione con dei musicisti jazz, nella fattispecie con Ron Carter. Un pezzo, non hanno fatto moltissimo, però l'idea c'era, era già tutta lì, insomma. Torniamo al disco di Alani e di Adrian Young.

Questo è un altro pezzo da questo disco di collaborazione fra Adrian Young e Eleni. Torno sulle cose che ha fatto Adrian Young, perché insieme all'ex componente dei Tribe Called Quest si sono inventati tutta una linea di album, è un concept che si chiama Jazz is Dead, dove invece collaborano spesso con dei jazzisti, ma non esattamente quelli che ti aspetteresti. Musicisti che hanno segnato un po' la storia della musica anche dal lato del jazz, diciamo così. Per esempio, in questo pezzo di qualche tempo fa collaborano con Roy Ayers.

0: nostri due, di Adrian Young e Ali Shahid Muhammad, ed è una versione di un pezzo piuttosto famoso di James Blake che hanno fatto cantare ad Alice Smith, però è stato fatto per una serie TV, non so quale sia poi diventato il titolo in italiano, se è diventato il titolo, se è stata mai poi pubblicata anche in Italia, e non mi ricordo neanche quello in inglese. Comunque il pezzo è Retrograde. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto!
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato!
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Corri da Troni, fino al 28

0: Negroni, non ci sono paragoni.
1: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
2: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
2: Una produzione, One Podcast.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: My Movies presenta.
6: Io sono Chris Henson del programma Dateline NBC e tu stai per entrare nella storia della televisione.
5: Con uno straordinario Robert Pattinson.
6: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
5: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
6: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
5: Scopri le sale su mymovies.it.
7: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente.

0: l'anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic, 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Si parlava di James Blake prima, eccolo qui che riappare con i suoi gorgheggi elettronici, con questa sua I Want You To Know, calata molto nel genere UK Garage, il che mi dà un po' la spinta così a mettermi ai piatti e provare a mixare senza perdere il ritmo, no, di questa cosa. Vediamo fin dove ci portano i contenuti correlati e mixati di B-Side questa volta.

pastor's wedding was.

Questa è una collaborazione che ha fatto Kojay Radical, che è questo cantante rapper inglese, insieme a MJ Cole, che è uno dei dei nomi più conosciuti di questo genere, ma già da 20 anni, forse 25, questa parte è stato uno di quelli che ha avuto molto successo proprio nella prima ondata di quello che oggi chiamiamo UK Garage, ma all'epoca si chiamava Two Step. E ne approfitto di questo mio intervento per alzare anche la tonalità, perché il pezzo che viene dopo non voglio che urti troppo armonicamente con questo, ed è uno di quelli famosi che aveva fatto MJ Cole 25 anni fa.

E allora siamo partiti da cose relative, diciamo, allo UK jazz, un po' educatine dal punto di vista del suono, forse anche un po' R&B per certi aspetti. Però adesso, come sentite, il clima è cambiato, stiamo procedendo verso un genere un po' più aspro, un po' più radicale, con questo pezzo che tra l'altro vede anche la collaborazione alla voce di Sanfa, quindi che addolcisce un po' la cosa ma senza renderla edulcorata, ecco. E adesso invece sentirete una cosa un po' più dura,

0: Questo è un pezzo di qualche tempo fa, collaborazione fra molti artisti, Joy Orbison, poi sentivate anche le voci di Little Yacht T, Playboy Carti. Però qui, come avete sentito, con questi bassoni pazzeschi siamo entrati in un altro stile proprio dello UK Garage. Tra l'altro questa roba andrebbe ascoltata ad alto volume. Fatelo se potete, se poi i vicini protestano chiedetegli di battere la scopa sul soffitto a tempo, così insomma tutto prende una logica. Non seguite i miei consigli. Provo a mixare una cosa ancora più potente dentro.
1: Thank you.

non era male far convivere il pezzo di Little Sims con quello di Floating Points, come ho fatto un po' all'inizio. Diciamo che tutte queste cose, se sono vissute nell'ambiente giusto, quindi quello del club, acquistano anche più significato. Ci sta ancora un pezzo e lo vado a pescare fra le cose che ha fatto un altro nome tutelare del genere, che si chiama Machine Drum. Un pezzo fatto con Kilo Kish intitolato Grow Up, che provo a mixare qui sopra.

0: po' di sana maleducazione, mi verrebbe da dire, con questo suono. B-Sides si ferma qui, ma torna domani dalle 22.
1: B-Sides. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. È il capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Un suicidio, diranno, e lo faranno per 13 anni. Eppure, oggi, la verità sembra essere un'altra.
3: La caduta, la misteriosa morte di David Rossi, di Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Cos'è successo, davvero, a David Rossi?
3: Una produzione, One Podcast.
4: Euro Pictures, in collaborazione con My Movies, presenta...
5: Eva è incinta.
6: Diventerai nonna, mamma.
7: È una cosa forte di prima mattina. Bam.
4: Sophie Marceau torna sul grande schermo.
7: Sai, all'epoca noi cercavamo di costruirci una vita. E già era difficile. Voi invece volete viverne mille.
4: Una commedia romantica che fa bene al cuore. Il tempo di Anne.

0: dal 15 ottobre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Capital by Night.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
4: Corri da Troni!

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Nomad Entertainment presenta.
2: La mia bambola si è svegliata, si è alzata dal letto.
3: Anche Remy è stato lasciato e non si è più ripreso. Per fortuna ha trovato me. Per questo hai preso una bambola, per non soffrire.
4: Remy dice sempre che devo vivere la mia vita. Sì, ma se faccio la ceretta, mi metto la crema, mi trucco, mi strucco e vado in palestra, non ho più tempo di fare altro. E questo non è vivere la mia vita.
1: La bambola, dal 15 ottobre al cinema.
5: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.

0: Capital by Night.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
1: Mubi e My Movies presentano.
2: È Thomas Mann, lo scrittore.
1: Dal premio Oscar Pavel Pawlikowski, regista di Cold War.
3: Lei ha lasciato la Germania nel 1933.
1: La candidata all'Oscar Sandra Hüller.
2: Torniamo a casa, papà.
4: E dove sarebbe?
1: Fatherland, dal 16 ottobre al cinema. Scopri la sala più vicina a te su mymovies.it e su mubi.com/fatherland.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Capital by Night.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Tronì, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.

0: el puerto de Santa María del Buen Aire.
1: Capital by night.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!